0: In ogni modo, su Hormuz, un paese ha utilizzato lo stretto come arma politica verso la comunità internazionale e ha fatto nascere un problema che per noi lo stretto, come dice il diritto internazionale, deve essere aperto alla navigazione e nessuno ha il diritto di imporre pedaggi o di far pagare alcun servizio, nonostante le voci diffuse dalla propaganda delle parti.
1: Come sono cambiate le vostre relazioni con Teheran a seguito di questa guerra? E ancora, ad un certo punto Teheran ha chiesto esplicitamente ai paesi del Golfo di chiudere le loro basi americane nel territorio, un'ipotesi che il Qatar ha preso in considerazione.
2: We are a sovereign country. We don't allow any foreign entity.
0: Siamo un paese sovrano, non permettiamo a nessuna entità straniera di dettare legge, di stabilire le nostre relazioni, di discutere della nostra difesa e di chi ospitiamo nel nostro paese. Sono decisioni che prendiamo per il nostro interesse nazionale. Le relazioni con gli Stati Uniti sono un pilastro della nostra difesa e la presenza di forze americane e NATO servono a rendere la regione strategicamente sicura. Naturalmente le nostre relazioni con l'Iran sono cambiate. Ci hanno attaccato, non per vendetta, ma pochi minuti dopo l'inizio della guerra e gli obiettivi per il 70% erano infrastrutture civili.
1: Alcuni paesi, come per esempio gli Emirati, è uscito sulla stampa internazionale, hanno segretamente bombardato l'Iran. È un'ipotesi che il Qatar ha preso in considerazione e qual è su questo la vostra posizione?
2: We will not be a platform to aggression against...
0: Noi non saremo mai una piattaforma per attaccare i nostri vicini. Ci difenderemo contro chiunque ci attacchi, ma che sia chiaro. Le tendenze egemoniche di paesi come Israele e l'Iran rendono i loro popoli meno sicuri. Anche se usano i nostri paesi come campi di battaglia, questo non vuol dire per nulla che i loro paesi siano immuni alla guerra.
2: Doesn't mean that their people are immune from this war.
3: Intervista di Veronica Fernandez, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, a Napoli, intervistato sulle relazioni transatlantiche, minimizza i recenti episodi tra Roma e Washington, solo qualche intoppo, sostiene. Sentiamo.
4: Everybody gets along 95% of the time.
5: Tutti vanno d'accordo il 95% delle volte, ma quando hai persone al vertice nel restante 5% si dicono cose che offendono l'altro. Siamo i migliori alleati, l'Italia e gli Stati Uniti, e continueremo ad esserlo. E questo non ha nulla a che vedere con il modo in cui i due paesi operano quotidianamente o con le relazioni a lungo termine. Penso che sia solo un piccolo intoppo. Noi apprezziamo gli italiani e gli italiani apprezzano gli americani. Va bene così, andiamo avanti.
3: La politica ora, il decreto lavoro è legge. Tra le novità introdotte, incentivi per le assunzioni a chi applica il salario giusto e norme contro il caporalato digitale. Simone Lupo Bagnacani.
6: Con il voto di fiducia del Senato, il decreto 1 maggio è diventato legge. La ministra del Lavoro Calderone lo ha definito un passo fondamentale, condiviso con le parti sociali.
7: Oggi sosteniamo le aziende che assumono lavoratori e lavoratrici che sono giovani oppure che operano nei territori della ZES unica del Mezzogiorno. Sosteniamo la stabilizzazione dei contratti a termine, soprattutto quelli a causali. Introduciamo per legge il salario giusto e lo ancoriamo al trattamento economico complessivo.
6: La novità principale è proprio il salario giusto, gli incentivi per le assunzioni andranno solo alle aziende che pagano il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Viene anche introdotta una norma per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti nazionali, un anticipo del 30% dell'inflazione nel caso in cui i contratti vengano rinnovati oltre la naturale scadenza. Il decreto affronta poi il tema del caporalato digitale con misure per la trasparenza e la vigilanza delle piattaforme. Per qualificare il lavoro come subordinato o autonomo si deve considerare l'esercizio di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.
3: La cronaca, non mi sono accorto di nulla, non l'ho toccato, così il giovane albanese in carcere deve rispondere ora di fuga e

0: dell'episodio nel quale è rimasto ucciso l'agente della polizia milanese Francesco Imprezzabile, è proclamato il lutto cittadino dal sindaco Sala, Francesco Perugini.
1: Ciao Ciccio, per sempre, zona 4. È lo striscione voluto dai colleghi del comando di Via Oglio, che sarà esposto sopra le bandiere listate a lutto del municipio 4, per ricordare Francesco Imprezzabile, il 39enne siciliano agente della polizia locale di Milano, morto lunedì sera durante l'inseguimento di un SUV che aveva forzato un posto di blocco in zona Ponte Lambro.
2: Era una persona splendida, francamente uno dei migliori, ci mancherà molto.
1: Alla guida dell'auto c'era Genti Berisha, 26 anni, albanese, in fuga per 2,5 km, anche in contromano. Non ci sono tracce di uno speronamento, ma si cerca di capire se con una manovra brusca possa aver causato la caduta della moto dell'agente, che lo inseguiva a 180 all'ora, con sirene e lampeggianti accesi. Berisha si trova a San Vittore in attesa della convalida dell'arresto per fuga pericolosa e omicidio stradale. Io non l'ho toccato, non mi sono accorto di nulla, ha detto in lacrime al suo avvocato durante un colloquio e ha chiesto scusa allo Stato e alla famiglia dell'agente. Berisha era sottoposto all'obbligo di firma da quando era tornato in Italia a giugno 2025, estradato dall'Albania perché coinvolto in un'indagine per traffico internazionale di cocaina. Con lui c'erano altre 3 persone, una già identificata, mentre non ha voluto dare elementi sugli altri 2 passeggeri. Il sindaco Giuseppe Sala racconta l'incontro tra il comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli e i genitori della vittima e annuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali.
3: Vogliamo capire anche un po' come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano, dove lo stiamo vedendo, e quando non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà un lutto cittadino.
1: Per le esequie si dovranno attendere l'autopsia e le decisioni dell'autorità giudiziaria.
0: Ai domiciliari, con braccialetto elettronico, il 18enne che guidava l'auto con 9 ragazzi a bordo, mezzo poi precipitato in un canale a Senago, nel Milanese, incidente nel quale hanno perso la vita 3 giovani. Elena Scarrone.
4: Dopo 3 giorni a San Vittore, Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato e lesioni, lascia il carcere per i domiciliari. Così ha deciso la giudice dopo l'interrogatorio di garanzia. Il ragazzo non ha risposto alle domande, ma ha chiesto scusa alle famiglie dei 3 amici morti nell'incidente. La procura di Milano aveva chiesto che restasse in carcere per pericolo che anche senza patente tornasse a guidare e potesse inquinare le prove. Eventualità scongiurate anche stando ai domiciliari, secondo la giudice, che ha evidenziato la giovane età, l'assenza di precedenti penali e il tentativo di salvare la vita all'amica. Come testimoniato dagli altri ragazzi, Gabriele, dopo lo schianto, aveva raggiunto la riva, ma era tornato nel canale per estrarre

0: La Grazia di Paolo Sorrentino trionfa in Astri d'Argento, 8 premi su 9 candidature, cerimonia al Teatro Argentina di Roma. Seguirà per noi Laura Squillaci, Alessandro Stefanoni.
1: Al Teatro Argentina di Roma i Nastri d'Argento festeggiano 80 anni di storia, 80 anni come quelli della Repubblica Italiana. Un anniversario comune che assume un significato ancora più speciale. A dominare la serata è stata La Grazia di Paolo Sorrentino, un film che guarda proprio al cuore delle istituzioni e al peso delle scelte pubbliche attraverso il dilemma morale di un presidente della Repubblica. Un racconto che ha conquistato la stampa cinematografica, 8 Nastri d'Argento, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
2: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
3: Sono estremamente emozionata prima di tutto di essere qui, ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia.
1: Una serata dedicata simbolicamente alle donne del cinema, 8 di loro sul palco e ad Anna Magnani, la prima ad aggiudicarsi il premio nel 1946.
4: Lei ancora non sapeva tutte le fatiche che avrebbe incontrato e le tante porte chiuse.
1: 3 premi anche a 40 secondi, racconto della tragica fine di Willy Monteiro, e a Primavera di Damiano Micheletto, miglior esordio alla regia.
5: Buona la prima?
6: Per usare un termine teatrale sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
1: Tra prime volte ed emozioni del passato va in scena tutto il meglio del cinema italiano.
7: Ce l'ho fatta! Meglio tardi che mai!
0: Mondiali ai 16esimi, Brasile e Marocco, anche la sorpresa Sudafrica, i padroni di casa del Messico, prima nel gruppo B la Svizzera che supera il Canada 2-1, vince anche la Bosnia di Dzeko 3-1 sul Qatar. Andrea Riscassi.
8: Il Brasile di Ancelotti a Miami liquida senza difficoltà la pratica Scozia e conquista la vetta grazie alla differenza reti del gruppo C. Nel primo tempo, complici gli errori scozzesi, la Seleção passa 2 volte per la doppietta di Vinicius. Nella ripresa il risultato si chiude sul 3-0 per la rete di Matheus Cunha. Nel finale si rivede in campo anche Neymar. Scozia a 3 punti che rischia di non passare il turno. Il Brasile sfiderà una tra Giappone, Svezia e Olanda. Vince e passa ai 16esimi anche il Marocco, che soffre ad Atlanta con Haiti ma si impone per 4-2. Haiti tiene avanti 2 volte ma sempre raggiunti dalla formazione nordafricana, che ottiene i 3 punti grazie all'ingresso di Raimi, che realizza la terza rete e offre l'assist a Yassin per il poker finale. Haiti eliminata, Marocco in attesa di capire il prossimo avversario. Nel girone A il Messico, già qualificato, batte a 3-0 una deludente Repubblica Ceca che chiude a 1 punto. Messicani avanti nella ripresa con le reti di Chaves, Quiñones e Fidalgo, quest'ultimo lanciato in rete da un'azione avviata da Guglielmo Ochoa, mandato in campo da Aguirre nel finale. 6° mondiale per il 41enne, icona del calcio messicano che tutto la Azteca omaggia. La sorpresa arriva nella partita di Monterrey, dove Sudafrica si impone per 1-0 sulla Corea del Sud e strappa per la prima volta nella sua storia il biglietto per i 16esimi di finale. A decidere la gara è il sinistro di Maseko, al 18esimo della ripresa. I sudafricani se la vedranno col Canada a Los Angeles. La Corea ferma 3 punti e deve sperare negli altri risultati per passare il turno.
0: Cecilia Bartoli, mezzo soprano, non ha bisogno di presentazioni e fama internazionale, ha compiuto da poco 60 anni, l'ha incontrata per noi Fabio Cappelli.

0: abbiamo 14 personaggi che si ritrovano in questo albergo al Giglio d'Oro e succede di tutto, quindi io lo trovo a parte di una comicità incredibile. Rossini, il nostro, ogni volta che si ascolta la musica è champagne. E poi c'è questo gioco dei personaggi divertentissimo, di una comicità che tra l'altro eseguire opere comiche è difficile, forse è più difficile fare opere comiche. Io trovo che questa è riuscitissima.
1: Nello spettacolo principale del Festival di Pentecoste di Salisburgo, di cui Cecilia Bartoli è direttrice artistica da anni. Una nuova produzione del Viaggio a Reims di Rossini, che sarà riproposta nell'edizione estiva del Festival.

0: Gianluca Capuano dirige l'orchestra Les Musiciens du Prince con strumenti d'epoca e il coro dell'opera di Monte Carlo.
1: Viaggiare a Reims richiede una grande perizia tecnica da parte dei cantanti, le aree sono molto difficili e il cast che abbiamo qui a disposizione a Salisburgo è assolutamente all'altezza del compito. Si tratta di una produzione divertentissima, noi ci siamo molto divertiti durante il montaggio delle scene e spero che al pubblico passi lo spirito giocoso con cui abbiamo affrontato questo titolo.
0: La parte musicale è quella più riuscita della produzione. Il regista Barry Kosky si conferma un uomo di teatro e l'allestimento, che punta molto sulla comicità anche esagerata, ha avuto un caloroso successo di pubblico. Ma il libretto è stato modificato in modo tale da nascondere l'origine stessa dell'opera, che in piena restaurazione celebra l'incoronazione di Carlo X Borbone e la ritrovata pace dei popoli europei dopo le guerre napoleoniche. Rossini stesso ha contribuito all'oblio di quest'opera, che è stata riscoperta solo in tempi recenti, a Pesaro nel 1984, con la direzione di Abbado e la regia di Ronconi. A Salisburgo l'allegra comitiva dell'albergo del Giglio d'Oro non vuole celebrare il sovrano, ma una diva del canto nota come la

0: Fin dagli inizi della sua carriera, Cecilia Bartoli ha cantato Rossini, ma per la prima volta interpreta Corinna, personaggio centrale nel viaggio a Reims, e la poetessa, romana come lei, ispirata al libro di Madame de Staël.
1: Nell'opera Corinna è un'improvvisatrice romana. E quindi a Roma bisogna improvvisare tutti i giorni, cioè voglio dire, fa parte del proprio dell'inizio della giornata. E trovo che il personaggio di Corinna, proprio da romana, improvvisatrice, con questi momenti proprio di grande euforia, di comicità. Tra l'altro è il mio debutto, quindi dopo 40 anni di carriera di avere dei ruoli da debuttare, insomma non è così ovvio, quindi mi diverte moltissimo.
0: Un record di dischi venduti da 40 anni sulle scene e direttrice artistica sia a Salisburgo che a Monte Carlo. Una vita eccezionale raccontata in un musical dal titolo Ciao Bella Ciao, anch'esso presentato, per ora in data unica, al Festival di Salisburgo. Con la regia di Davide Livermore si richiama agli storici varietà della RAI. Grande spettacolo, Cecilia Bartoli balla e canta non solo opera, anche Mina e Céline Dion, forse l'inizio di una nuova fase della sua vita artistica?

Venezuela si scava tra le macerie dopo due forti scosse di magnitudo 7.1 e 7.5. Crollati diversi edifici a Caracas, 32 morti accertati, 700 feriti. La presidenta ad interim Delcy Rodríguez dichiara lo stato d'emergenza, una tragedia. L'ambasciatore De Vito a Rai News 24, al momento non ci sono vittime tra gli italiani, la Farnesina segue la situazione. Scontro politico dopo le parole del segretario NATO Rutte sui voli partiti dall'Italia per l'operazione americana Epic Fury in Iran. Il governo, solo voli tecnici, le opposizioni chiedono Meloni in aula. A Pieve di Camaiore, Versilia, un 63enne uccide a fucilate moglie e figlio in casa, fermato dai carabinieri, all'origine del gesto dissidi familiari. La grazia di Paolo Sorrentino domina i nastri d'argento, 8 premi, 3 riconoscimenti per 40 secondi di Vincenzo Alfieri e primavera di Damiano Micheletto. Mondiali, vincono Brasile e Marocco, passano

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. In primo piano sui quotidiani questa mattina non può esserci la notizia che avete sentito in apertura dei nostri titoli, che aprirà i nostri telegiornali, e cioè il terremoto in Venezuela, perché è arrivato nel corso della notte. Ovviamente ve lo raccontiamo in presa diretta, è arrivato nel corso della notte, dunque i quotidiani erano già in stampa con titoli, con aperture, con prime pagine che centrano l'attenzione su quanto accaduto ieri a Washington, sulle parole di Mark Rutte, del segretario generale della NATO, che sono diventate immediatamente un caso politico nel nostro paese per le polemiche sollevate dalle opposizioni, per le richieste di chiarimento avanzate dalle opposizioni, ma anche per, all'interno della maggioranza e di Palazzo Chigi in particolare, analizzare e cercare di capire i motivi che hanno spinto Mark Rutte a dire quelle frasi sull'utilizzo americano della base di Sigonella nel corso del conflitto in Iran. Corriere della Sera, primo titolo e prima apertura che vi proponiamo: tensione sulle basi NATO. Cosa ha detto Mark Rutte? Ha detto: dall'Italia partiti 500 jet degli Stati Uniti. Il governo replica dicendo che è falso. In particolare il ministro della difesa Guido Crosetto, in una nota, parla di voli solo logistici, e cioè voli per i quali non serve l'autorizzazione del Parlamento, anche a smorzare le polemiche avanzate dalle opposizioni. Sono stati insomma rispettati i trattati. Di più, Crosetto e il governo non rinunciano a un passaggio polemico nel momento in cui dicono: ma come mai il segretario generale della NATO, organizzazione che ci azzecca nulla con la guerra in Iran, solleva questo tema? Scontro sulle basi USA, il titolo che fa Repubblica. Il segretario della NATO Mark Rutte dice: dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran. Il governo nega: solo voli logistici. A Berlino, vertice europeo a 5 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Obiettivo di Meloni e di tutti i paesi del formato E5: rilanciare l'alleanza atlantica. Di più, rilanciare il pilastro europeo dell'alleanza atlantica, in una giornata nella quale, oltre alle parole di Mark Rutte, sono arrivate anche quelle di Donald Trump, che ha espresso tutta la sua delusione per, parole sue, l'atteggiamento di Italia, Gran Bretagna, Regno Unito rispetto al conflitto in Iran. Insomma, non ci hanno aiutato abbastanza. Titolo del Messaggero: dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, e polemica su Rutte. Le opposizioni chiedono un chiarimento in aula al governo, e anche su questo Crosetto ha risposto: sono pronto a spiegare volo per volo quello che è accaduto a Sigonella. Questi voli logistici e non cinetici, cioè da Sigonella, non sono partite azioni d'attacco nei confronti dell'Iran. Summit a Berlino, i leader a Trump pronti a contare di più, ma Donald deluso da Italia, Francia, Germania e Regno Unito. E questa è anche l'apertura del quotidiano Il Messaggero. Vi facciamo vedere anche il titolo del Fatto Quotidiano: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, tutto d'attacco il titolo che fa Il Fatto. Meloni sbugiardata, Rutte 500 voli dalle basi negli Stati Uniti. Meloni, o meglio il governo, dice: non siamo stati sbugiardati in alcun modo. Quel tipo di operazioni sono previste dai trattati, senza autorizzazione del Parlamento, e sostanzialmente devono solo gli americani comunicarci quanto hanno deciso di fare. Allora chiudiamo con l'ultima prima pagina, poi iniziamo a sfogliarli i quotidiani, è quella del Manifesto: saluti e basi. Dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Il segretario generale NATO racconta una storia diversa da quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine di chi sa dire no al presidente degli Stati Uniti e giura: era solo logistica. Allora iniziamo a sfogliare i quotidiani. Avevamo visto Repubblica, allora da lì per certi versi andiamo a ripartire. Dall'Italia 500 aerei statunitensi per gli attacchi all'Iran. Rutte, shock, lite con Crosetto. In un'intervista a Fox News

del segretario generale NATO crea imbarazzo al governo. Il titolare della difesa, sorpreso, precisa che nelle basi si dà appoggio logistico come da trattati e dice di essere pronto a riferire caso per caso, e poi l'alleanza, o meglio il suo segretario generale, si corregge. E allora è importante capire il dove, il come e il quando di queste parole di Rutte. Fox News, l'emittente trampiana per antonomasia tra i network americani, Stati Uniti, momento, preparazione del vertice di Ankara della NATO, al quale Mark Rutte vuole arrivare senza strappi clamorosi, senza tensioni troppo evidenti, che pure ci sono, no? Trump comunque ha attaccato gli alleati europei anche nella giornata di ieri. Mark Rutte, segretario generale NATO, rilascia un'intervista a Fox News. 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per sostenere l'azione militare statunitense contro l'Iran. Un numero enorme. In Italia è quasi mezzogiorno, passano pochi minuti, le opposizioni reagiscono, i decolli sono avvenuti sotto banco senza le necessarie autorizzazioni delle Camere. L'attacco delle opposizioni è così composto: Boccia, Braga, cioè due capigruppo del Partito Democratico alla Camera e al Senato, dicono Rutte o Rutte è un bugiardo o Meloni ha mentito al Parlamento, aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta in una guerra che per noi è sbagliata e illegale, non condivido e non condanno, disse all'alba del conflitto Giorgia Meloni, e che è stata duramente criticata anche dal Senato americano. Ma allora torniamo al dove, eccolo qua, no? Rutte negli Stati Uniti per incontrare Trump. Un anno fa lo aveva chiamato Daddy, paparino, no? E aveva giustificato addirittura gli attacchi di Trump e i maltrattamenti di Trump agli alleati. Paparino deve alzare la voce quando i ragazzi, che sarebbero i leader europei, non gli danno ascolto. Nascono subito molte congetture a Roma su questa sortita che mette in difficoltà ancora una volta, no, nei rapporti transatlantici, la Presidente del Consiglio. Bonelli dice deve chiarire, altro che momento Sigonella, avanza il responsabile est del PD Provenzano, crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri, dice Giuseppe Conte, allora la difesa è costretta a smentire. Ore 14, il malumore è condensato in una nota del Ministero che recita: sorprende che il segretario generale della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, quella in Iran, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voti, dei voli autorizzati. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. In altre parole, dal nostro paese non sono partite azioni di guerra, solo di supporto in vigenza degli accordi attuali, e quindi sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, non d'attacco per l'appunto, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. Le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro, come noto, l'Italia non ha autorizzato questi voli, non ha concesso l'autorizzazione. Sarebbe bastato un approfondimento alla fonte, chiamaci la prossima volta prima di dire una cosa sbagliata, per poter avere la reale rappresentazione di ciò che è avvenuto ed avviene ogni giorno. E questa è la nota, come dicevamo, del Ministro della Difesa, dunque di Guido Crosetto, proprio su questo tema. E allora aggiungiamo altri quotidiani ovviamente al nostro racconto, come facciamo di consueto ogni mattina. Avevamo visto la prima pagina del Messaggero, andiamo a sfogliare, eccole qua, anche le pagine interne. Dall'Italia voli contro l'Iran, un caso le parole di Rutte, il governo che replica nei toni e nei modi che abbiamo visto. Rutte non è informato, sbugiardata la Premier, dicono le opposizioni, la difesa che smentisce solo operazioni di supporto. Una Meloni irritata, un discorso illogico, questo è uno dei tanti retroscena che vanno in questa direzione questa mattina e che tra un attimo andremo a vedere nel dettaglio. Questo lo firma Francesco Bechis ed inizia così: sgrana gli occhi, deve rileggere due volte il lancio di agenzia per realizzare e passare all'azione. Meloni a Foggia, celebrazioni per la Guardia di Finanza, quando la rivelazione shock del segretario NATO irrompe su Fox News: 500 voli partiti dall'Italia per bombardare l'Iran. Di più, adirata con l'olandese che di bombantino da Washington rischia di mandare in fumo la difesa legale del governo italiano dalle accuse selvagge
di Trump. E allora Meloni si è interrotta, anzi si fa sentire in uno scambio definito teso da fonti a conoscenza della conversazione. Non solo non è vero che dalle basi dello stivale siano decollati 500 jet, è anche illogico e irrazionale, dice irritata Meloni. Se fosse vero, non spiegherebbe le accuse di Trump, che ci rimprovera di non aver supportato gli Stati Uniti durante la guerra. E allora aggiungiamo un altro retroscena, dopo quello di Francesco Bechis, è quello che andiamo a prendere dal quotidiano Il Corriere della Sera. Questo è un tranello, lo firma Simone Canettieri. Meloni, la chiamata all'ex premier olandese, che sarebbe per l'appunto Mark Rutte, i sospetti su Donald Trump ed evidentemente anche su Rutte, che a questo punto si sarebbe fatto utilizzare dal presidente americano. Questo è un tranello, dobbiamo reagire subito. Quando l'intervista di Rutte alla trampiana Fox News rimbalza in Italia, Meloni e Crosetto si confrontano al telefono. La premier si trova a Foggia per l'anniversario della Guardia di Finanza. Sentono sia la premier sia il ministro della difesa puzza di bruciato. Leggendo e rileggendo le parole del segretario NATO, sono increduli. Si scambiano così al telefono domande che appaiono retoriche. La NATO non è stata coinvolta nell'operazione di attacco all'Iran. Perché? Questo da numeri, peraltro falsi, soprattutto perché ha citato solo Italia e Romania. Inoltre sono colpiti dal tempismo. Queste dichiarazioni arrivano alla vigilia dell'incontro di Rutte con l'inquilino della Casa Bianca, quello chiamato dal segretario NATO Daddy, papà. Il retropensiero è che dietro questa mossa ci possa essere lo zampino di Trump, e aleggia questo retropensiero e prende corpo nel governo e nella maggioranza. Allora andiamo a prendere alcuni quotidiani d'area e in particolare Libero e il Giornale. Partendo, ecco qua, da Libero, Rutte libero di infangare Meloni, la sinistra si eccita per la bufala, così Libero, Roma protesta e poi arriva la rettifica da parte dell'Alleanza Atlantica, lo stupore di Meloni, il racconto che fa il Giornale, parole insensate, altrimenti perché Donald ci attaccherebbe, sono solo attività tecniche e mai operative, questo è il retroscena di Adalberto Signore. Poi dalla prima pagina del Giornale una fotografia che è tutta d'attacco e che segue poi in un articolo a pagina 4 di Lucio Martino, Rutte il dissennato, quegli interventi che vanno oltre il suo mandato, ma evidentemente non è il primo in questo senso. Certo è che è il primo che prende di mira così direttamente il nostro paese. Numeri totalmente falsi, ma cambia qualcosa se fosse 1, 2, 3, 100 o 500 questi voli? In buona sostanza, alla fine della fiera, se ci consentite questa espressione gergale, no, non cambierebbe molto. Non conta il numero di aerei, ma se sono stati usati per attacchi, lo dice l'ex capo di Stato Maggiore del nostro paese, cioè Pasquale Preziosa. L'Italia ha fatto la sua parte nel supporto, col supporto logistico. Per autorizzare voli di attacco contro l'Iran occorreva il Parlamento. Lo scontro su Sigonella prova che l'Italia ha scelto di non partecipare ad attacchi offensivi verso l'Iran. Allora l'Italia ha partecipato alla guerra, secondo quello che dice Rutte, e non ha, il governo non l'ha detto agli italiani? Assolutamente no. Il numero dei voli partiti dalle basi italiane non determina automaticamente il livello di coinvolgimento dell'Italia nell'operazione. È necessario distinguere fra supporto logistico previsto dagli accordi e la partecipazione diretta alle operazioni militari. Quest'ultima non c'è stata. Dalle basi italiane non è partito nessun velivolo per azioni cinetiche, ovvero di attacco all'Iran. Io stesso, quando ero ai vertici dell'aeronautica, ho autorizzato missioni di questo tipo in base a quanto deciso dal governo. 500 voli però sono tanti, non conta quanti aerei decollano, semmai perché decollano e in base a quali regole di ingaggio. Questa è la sottolineatura. Il caso dei voli non autorizzati da Sigonella dimostra che questa distinzione è fondamentale, dice Preziosa, per l'appunto. Dirò di più: all'inizio di quel conflitto agli americani fu detto da subito che i voli dalle nostre basi sarebbero stati autorizzati solo sulla base delle norme vigenti. Se ci fosse se si fosse trattato di attacchi cinetici non sarebbe stato possibile farli partire perché privi di un voto parlamentare. E però questa vicenda
tranello o non tranello, missione ancora una volta di Trump per attaccare l'Italia, che ci dice?

dice che siamo, dal punto di vista di Annalisa Cuzzocrea, dentro una politica estera fatta di espedienti, e questo è il fondo del quotidiano Repubblica che vi mostriamo in alcuni passaggi. È stato confortante sentir dire da Giorgia Meloni che la politica estera non è Temptation Island, perché a giudicare dagli ultimi giorni di querelle avvelenate tra lei e Donald Trump, agli italiani era proprio parso il contrario. Era sembrato ad ogni dichiarazione e controdichiarazione, l'audio di lui, il video di lei, il post social di lui, la risposta subito sotto di lei, ecco, che somigliassero più a un battibecco tra ex che a un confronto serio tra il Presidente degli Stati Uniti e la Presidente del Consiglio italiana, che avrebbe potuto evitare di rilanciare, come hanno fatto prima di lei altri leader europei sotto attacco, da Macron, Merz, Sanchez, ma ha scelto invece di farlo nel goffo tentativo di usare lo scontro per costruire l'immagine di una leader tutta d'un pezzo che non guarda in faccia a nessuno, con tanto di post social che riprendono volto fiero e passo marziale. Ed è questo il punto, l'immagine di Giorgia Meloni. Questo è l'inizio di una riflessione che poi, eccola qua, continua nelle pagine interne del giornale. L'intera politica estera del nostro paese negli ultimi 4 anni ha ruotato, dice Cuzzocrea, attorno al bisogno della Premier di ottenere un risultato pressoché impossibile, diventare credibile come leader di un'Unione Europea in cui non ha mai creduto, essere considerata affidabile per il blocco occidentale che ha deciso di difendere l'Ucraina pur avendo una forza politica, il riferimento è questa circostanza alla Lega, ispirata al quasi filo putiniana. L'ambiguità è stata possibile fino all'avvento di colui che avrebbe dovuto essere il suo miglior alleato, quel Donald Trump che ha a lungo inseguito in competizione con Salvini, il leader di un movimento MAGA con cui dal primo giorno ha cercato di enfatizzare punti in comune, prima di capire che il nostro paese non è pronto per derive illiberali. L'Italia non ha tolto il suo sostegno agli Stati Uniti, non ha fatto nulla per sottrarsi agli impegni presi dai trattati, ha continuato a non condannare, a non condividere l'avventura militare di Israele e Stati Uniti in Iran, concedendo, come già in passato, le sue basi per voli logistici e non di attacco. Ed è facile pensare che Donald non avrebbe preteso di più se non fossero intervenute 2 condizioni. La prima è che Meloni gli ha fatto credere d'essere sempre e comunque dalla sua parte, con le continue prese di distanza da Emmanuel Macron, dalle intenzioni dei volenterosi in Ucraina, il suo corteggiamento nei confronti di Elon Musk, gli aedi del trumpismo chiamati ad Atreju, la sua reazione fiacca contro l'imposizione dei dazi, la sua sfida alla Corte Penale Internazionale sul caso Al-Masri. Anche solo per questo, per il rifiuto italiano di riconoscere la Palestina, di sposare le risoluzioni europee contro Netanyahu, era immaginabile che Trump prevedesse un sostegno più solido, ma far scoppiare tutto è stato il secondo elemento che è più che alla realtà appartiene alla narrazione. Come già avvenuto in passato, senza che il Ministero della Difesa ne desse notizia, l'Italia non ha autorizzato alcuni voli cinetici di aerei militari americani verso l'Iran, non ha cioè permesso che partissero dalle nostre basi azioni d'attacco, pur continuando a consentire tutte le altre. Questo prevedono gli accordi. Meloni, insomma, non ha veramente ostacolato Trump, ma il governo ha voluto lasciar trapelare questo no, rivendicandolo, così decidendo di mostrare una nuova distanza dalle politiche della Casa Bianca, questo anche per effetto del referendum. E allora questo è il quadro. La Presidente del Consiglio ha sempre risposto con fastidio a chi le chiedeva una politica estera più autonoma, che non vivesse di espedienti, di ritardi studiati, di vertici con altri leader europei saltati all'ultimo momento, di mozioni sull'Ucraina sempre più vuote, e non ha mai ammesso quello che forse dopo Temptation Island dovrebbe aver capito: se c'è una cosa che non può aiutare uno dei paesi più esposti e indebitati d'Europa è il sovranismo. Se c'è una persona che non ha alcun interesse a volere il bene del nostro paese, così come non vuole il bene dell'Unione Europea, è Donald Trump. E allora, se questo è il tema, e cioè il rapporto con gli Stati Uniti, il tipo di politica estera che il nostro paese ha sviluppato o ha fatto percorrere, allora ecco che c'è un altro elemento che va aggiunto al nostro racconto, e ci appoggiamo di nuovo sul Corriere della Sera. Il nuovo elemento che va messo nel nostro racconto è la liberazione, o meglio l'uscita dal carcere di Gianni Alemanno. Perché? Perché il suo movimento politico Indipendenza, che poi sta confluendo all'interno di Futuro Nazionale,

0: nasce, è nato proprio perché non ha condiviso Gianni Alemanno la postura in politica estera troppo schiacciata sugli Stati Uniti, troppo a favore dell'Ucraina, di questo governo e di Giorgia Meloni, e ieri ha avuto modo di ribadirlo, e lo fa anche stamattina con un'intervista al quotidiano Il Giornale. Questo è il Corriere, però. Alemanno torna libero, la catenina, i cori, gli abbracci, e poi va a cena con il generale. Questo è il quadro disegnato e raffigurato proprio dalla parte del Corriere della Sera, ma ovviamente non è l'unico quotidiano che su questo si concentra, lo fa anche La Stampa, che aggiunge un passo in più, e il passo in più è questo: i cori, la croce celtica, Alemanno è libero e va con Vannacci, perché subito la prima cena da uomo libero proprio con Roberto Vannacci l'ha voluta fare Gianni Alemanno. È lui la speranza dell'Italia, Meloni lo sottovaluta. Queste le parole di Alemanno dedicate proprio a Gianni, a Roberto Vannacci. Conosciuto, ha parlato anche della situazione nei carceri, non è la prima volta che lo fa in questi due anni in cui è stato a Rebibbia. Ho conosciuto una realtà terribile che è una vergogna della nostra Repubblica. E poi la missione politica: unire la destra sociale al sovranismo identitario, dobbiamo costruire un sovranismo sociale, Vannacci è la speranza dell'Italia. E questo messaggio entra dentro il confronto in Parlamento, e c'entra, verrebbe da dire, a piedi pari con tutta la forza del caso. E su questi aspetti allora andiamo ad analizzare altri quotidiani sul tema, per l'appunto. Alemanno libero e paladino dei detenuti purché bianchi, perché poi tra le cose che ha detto è: dove c'è una percentuale alta di detenuti stranieri si formano dei clan e gli italiani subiscono del razzismo. Però oltre a questo, e se volete accanto a questo, c'è una riflessione, eccola qua, firmata da Gad Lerner, rispetto a Vannacci, al suo rapporto col mondo della destra e con Giorgia Meloni. È, dice Gad Lerner al Manifesto, Meloni allo specchio, trumpista anche senza Trump. Le pulsioni reazionarie sotterranee che 4 anni di governo di destra hanno risvegliato nella società italiana sollecitano una maggiore aggressività identitaria. Al momento prevale la rivalità personale, ma permane una comunità di destino. Se vuole dialogare, chiami Roberto Vannacci, ha detto ieri Gianni Alemanno. Se Meloni è interessata a confrontarsi, ad aprirsi, lo chiami, ci parli. Ma ha dimostrato, e ha detto ieri Alemanno, ve lo abbiamo fatto sentire in diretta appena uscito dal carcere di Rebibbia, sono rimasto deluso da questa mancanza di volontà di dialogo. Ambedue, aggiunge Gad Lerner, sono eredi di una lunga controstoria della nostra Repubblica. Dentro questa vicenda ovviamente si inseriscono tanti altri elementi, oltre all'aspetto politico, la postura politica di Vannacci, la competizione a destra, come è stato più volte detto. Allora, gli altri elementi che si aggiungono a questo racconto sono le discussioni attorno alle leggi elettorali, alla legge elettorale meglio. Eccolo qua, la norma anti-Vannacci che è stata ieri approvata in Parlamento. Sì, in commissione al Senato, nuove regole sulle firme per le liste servono per futuro nazionale di Roberto Vannacci, non per Azione e per gli altri partiti. Questa sarebbe la norma anti-Vannacci partorita ieri proprio dal centrodestra. Via libera dalla Commissione Affari Costituzionali alla legge elettorale, con Tagliola sugli emendamenti, solo 215 sui 434 quelli esaminati. La riforma va in aula domani, ma nelle ultime ore arriva una inattesa modifica, e questo è il racconto che fanno i quotidiani anche su questo tema. Come vi dicevamo in apertura, ovviamente non c'è la notizia del giorno sui giornali, perché è quella con la quale ci siamo svegliati questa mattina: il terremoto in Venezuela, forte scossa di terremoto in Venezuela. Abbiamo sentito il nostro ambasciatore a Caracas, con noi al telefono c'è il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio. Intanto buongiorno, grazie buongiorno. Questo collegamento. Le chiediamo la situazione degli italiani in Venezuela.
1: Stiamo controllando, verificando, perché sono tantissimi, sono circa 120.000 quelli che hanno anche il doppio passaporto, quelli che erano registrati con le nostre app, col sistema Viaggiare Sicuri, sono

0: senza problemi, quindi abbiamo contattati, qualcuno non può rientrare in casa, come sapete l'aeroporto non è operativo, quindi chi vuole anche rientrare in Italia in questo momento non lo può fare. Ho parlato con la Presidente ad interim Delcy Rodriguez, con il Ministro degli Esteri, per intanto esprimere la solidarietà dell'Italia, ma anche per informare delle opportunità che offre anche l'Unione Europea con la sua con il suo sistema di protezione civile, ma anche per rimanere in contatto, per avere informazioni da parte delle autorità venezuelane sugli italiani eventualmente coinvolti, perché ci sono decine e decine e decine di palazzi crollati, quindi speriamo che non ci siano gli italiani, ma con tanti nostri connazionali, anche con doppio passaporto, che vivono in Venezuela, potrebbe esserci qualcuno che sia rimasto intrappolato. Comunque la nostra unità di crisi è operativa da questa notte, siamo operativi e cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
1: Due scosse di terremoto a distanza ravvicinata, magnitudo 7.5 la più forte, 7.2 quella immediatamente precedente. Ministro Tajani, Vicepresidente, l'Italia ha anche una grande esperienza in fatto di ricostruzione e di intervento, ha dato alla Presidente ad interim del Venezuela Rodriguez anche la disponibilità del nostro Paese a dare una mano nella situazione d'emergenza che vive.
0: Ho dato disponibilità al sostegno, sia italiano sia europeo, toccherà poi a Venezuela chiedere di cosa ha bisogno, quindi sono ancora i primi momenti da parte loro di reazione, quindi con la loro protezione civile noi siamo disposti a fare ciò che è necessario per aiutare la popolazione venezuelana, che raccoglie una grandissima comunità italiana, è una delle più grandi nel mondo, quindi ci sono tanti italo-venezuelani e quindi noi siamo pronti ad aiutare anche i nostri connazionali.
1: Allora, grazie ad Antonio Tajani, al Ministro degli Affari Esteri e Vicepresidente del Consiglio, per averci dato anche questo aggiornamento sulla notizia che aprì al telegiornale che è in arrivo. Qualche istante di pubblicità e torniamo di nuovo in diretta. È già pronto Paolo Cappelli.

Giornata ancora all'insegna del sole, soprattutto in mattinata, giornata ancora all'insegna di temperature decisamente elevate. Proprio il calore tende a generare i temporali sulle Alpi che poi si attenuano verso sera. Temporali che anche al centro ritroviamo soprattutto nelle aree interne di Abruzzo e Lazio, e anche qui il miglioramento avverrà a mano che andiamo verso le ore serali. Qualche temporale in più al sud, sia nelle aree interne sia marginalmente verso le coste della Campania e sul Salento. Arrivano i temporali anche in Sicilia, aree interne, coste orientali, parte settentrionale e meridionale, sempre con riferimento alle aree costiere. Abbiamo detto in apertura temperature ancora elevate, valori prossimi o superiori ai 35 gradi, soprattutto in pianura padana ed aree interne del centro.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Buongiorno da Rai News 24. In primo piano la notizia del drammatico terremoto che ha investito il Venezuela. Due le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno colpito il nord-ovest del paese, diversi edifici crollati però anche a Caracas. I soccorritori scavano senza sosta per salvare le persone sotto le macerie, 32 morti e più di 700 i feriti. Il bilancio, che resta provvisorio, fornito dalla presidente ad interim Nancy Rodriguez. Il ministro degli esteri Tajani ha parlato poco fa a Rai News 24. La Farnesina è in costante contatto, ha detto, con i connazionali in Venezuela e con le autorità locali. Lo scontro politico dopo le parole del segretario NATO Mark Rutte sui 500 voli partiti da basi italiane nell'operazione americana Epic Fury contro l'Iran. Il ministro della difesa Crosetto precisa: solo voli tecnici, come stabilito dai trattati. Le opposizioni incalzano, chiedono che la premier Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. In Versilia, Pieve di Camaiore, un 63enne ha ucciso a fucilate moglie e figlio di 24 anni a casa. È stato fermato poi dai carabinieri all'origine del gesto di familiari. Mi sono liberato di loro, le parole del padre. Il figlio in un video aveva detto che il padre lo avrebbe preferito morto piuttosto che gay. I mondiali di calcio, con i risultati delle ultime partite, la Scozia viene piegata dal Brasile 3-0, verde oro già qualificati, passa anche il Marocco che vince con Haiti 4-2, la Repubblica Ceca perde anche con i padroni di casa del Messico 3-0, il Sudafrica sorprendentemente passa il turno ai danni della Corea del Sud, vittoria 1-0, prima nel gruppo B la Svizzera che supera i padroni di casa del Canada 2-1 e vince anche la Bosnia che ha eliminato l'Italia, gol di Dzeko che ha provocato un'autorete, 3-1 ai danni del Qatar. Vediamo al terremoto di intensità devastante, il maggiore registrato da oltre un secolo nell'area venezuelana. Due le scosse più intense. Cerchiamo di mettere insieme le informazioni disponibili al momento. In studio ci aiuta Nadia De Mita.
2: E sì, arrivano i primi aggiornamenti sul bilancio dei morti. Sono 32 le vittime e oltre 700 i feriti in ospedale. Questo lo ha riferito la presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, che parla di una vera tragedia che è avvenuta nella notte nel paese, che è stato trafitto, lo ricordiamo, da due potenti scosse quasi gemelle di magnitudo 7.1 e 7.5 a distanza di 39 secondi. La prima scossa ha visto l'epicentro localizzato nel lo stato del Yaracuy e della tra i 10 e i 13 chilometri, lo possiamo anche vedere sulla nostra cartina. Le notizie arrivano minuto dopo minuto, lo stato più colpito è La Guaira sulla costa venezuelana, siamo più o meno a 20 chilometri da Caracas. Non esiste ancora un conteggio ufficiale di quelli che sono gli edifici distrutti, nemmeno un numero di feriti o vittime, lo dicevamo, tranne quelli che stanno arrivando proprio negli ultimi minuti. Tuttavia, in questo posto, in questa località, le immagini ci mostrano quelle che circolano sui social media, mostrano decine di edifici che sono stati parzialmente o addirittura completamente distrutti, mentre altri sono rimasti in piedi e presentano muri crollati e colonne gravemente danneggiate. Lo possiamo vedere Già da questi video che stanno circolando sui social, lo vediamo, qui c'è un hotel che si trova in questo stato, l'hotel Edwards, Avenida della Playa esattamente, che è completamente crollato e possiamo vedere qui delle immagini, vediamo qua c'è com'era prima e esattamente com'è adesso con le persone che osservano. Nello stato venezuelano nella notte è stato immediatamente dichiarato lo stato di emergenza. Continuiamo a vedere la carrellata di video, qui c'è persone, vedete, edifici crollati su se stessi, vengono ripresi e lo vediamo ormai in tantissime immagini nei social e anche nei principali siti. Il ministro dell'istruzione ha annunciato la sospensione delle lezioni a livello nazionale, precisando poi che le scuole saranno anche designate come centri di

0: Ricordiamo inoltre che lo Stato, diciamo, è stato classificato questo terremoto come il più forte registrato nella zona settentrionale del paese negli ultimi 126 anni. E come sempre noi cercheremo di darvi tutti gli aggiornamenti in diretta.
1: Grazie Nadia, abbiamo raggiunto al telefono il ministro degli esteri Antonio Tajani, che monitora la situazione minuto per minuto con il supporto dell'unità di crisi. Sentiamo le sue parole.
2: Stiamo controllando, verificando, perché sono tantissimi, sono circa 120.000 quelli che hanno anche il doppio passaporto, quelli che erano registrati con le nostre app, col sistema Viaggiare Sicuri, sono senza problemi, quindi abbiamo contattati, qualcuno non può rientrare in casa, come sapete l'aeroporto non è operativo, quindi chi vuole anche rientrare in Italia in questo momento non lo può fare. Ho parlato con la Presidente ad interim Delcy Rodriguez, con il Ministro degli Esteri, per intanto esprimere la solidarietà dell'Italia, ma anche per informare delle opportunità che offre anche l'Unione Europea con la sua, con il suo sistema di protezione civile, ma anche per rimanere in contatto, per avere informazioni da parte delle autorità venezuelane sugli italiani eventualmente coinvolti, perché ci sono decine e decine e decine di palazzi crollati, quindi speriamo che non ci siano gli italiani, ma con tanti nostri connazionali, anche con doppio passaporto, che vivono in Venezuela, potrebbe esserci qualcuno che sia rimasto intrappolato. Comunque la nostra unità di crisi è operativa da questa notte, siamo operativi e cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
3: Due scosse di terremoto a distanza ravvicinata, magnitudo 7.5 la più forte, 7.2 quella immediatamente precedente. Ministro Tajani, Vicepresidente, l'Italia ha anche una grande esperienza in fatto di ricostruzione e di intervento, ha dato alla Presidente ad interim del Venezuela Rodriguez anche la disponibilità del nostro Paese a dare una mano nella situazione d'emergenza che vive.
2: Ho dato disponibilità al sostegno, sia italiano sia europeo, toccherà poi a Venezuela chiedere di cosa ha bisogno, quindi sono ancora i primi momenti da parte loro di reazione, quindi con la loro protezione civile noi siamo disposti a fare ciò che è necessario per aiutare la popolazione venezuelana, che raccoglie una grandissima comunità italiana, è una delle più grandi nel mondo, quindi ci sono tanti italo-venezuelani e quindi noi siamo pronti ad aiutare anche i nostri connazionali.
1: E un terremoto di magnitudo 7.2 ha interessato questa mattina anche il nord-est del Giappone, al largo della costa della prefettura di Iwate, senza provocare però un allarme tsunami. 5 le persone ferite, secondo quanto riportato dall'agenzia Kyodo, che cita autorità locali. L'agenzia meteo giapponese ha rivisto al rialzo la magnitudo del sisma, ha localizzato l'ipocentro a una profondità di circa 50 chilometri. La scossa è stata avvertita nell'ora di punta del mattino anche a Tokyo in modo più lieve. Veniamo alle polemiche innescate dalle dichiarazioni del segretario generale NATO Rutte, che è stato ricevuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Rutte ha confermato che 4-5 mila voli statunitensi sono decollati dall'Europa, da paesi NATO, a sostegno dell'offensiva contro l'Iran. 500 di questi dall'Italia. Sentiamo la corrispondente da New York, Laura Pepe.
4: Dai 4.000 ai 5.000 aerei americani sono decollati dalle basi in Europa nel corso della guerra contro l'Iran. Lo conferma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ricevuto nello studio Vale da Donald Trump. Con l'aiuto di alcuni grafici, Rutte elogia il presidente per quello che è riuscito a realizzare e illustra l'aumento delle spese militari dei paesi europei. Trump insiste però nel sostenere di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia Spagna che non hanno offerto il loro aiuto. Poi aggiunge: mi basta che siano leali. Se il segretario generale della NATO fosse stato un altro, non lo avrei nemmeno ricevuto, dice Trump. E sul prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara aggiunge: ci vado solo per rispetto del presidente turco Erdogan. L'Iran sta facendo tutto quello che voglio, dice Trump a Capitol Hill.

0: Margine del pranzo con i senatori repubblicani. Un incontro che è andato molto bene, dice, sostenendo che il partito è unito. Eppure il presidente ha cancellato la cerimonia della firma della popolarissima legge bipartisan sull'edilizia abitativa, chiedendo in cambio l'approvazione della proposta di riforma che prevede restrizioni sull'identificazione degli elettori e sul voto per corrispondenza. In serata, con un discorso al National Mall, Trump apre la Great American State Fair, dando il via alle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti.
1: We are finally going to have peace in the Middle East.
0: Avremo finalmente la pace in Medio Oriente, annuncia il presidente. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare.
2: Le parole che sentivamo del segretario NATO Rutte richiamano immediata la precisazione del ministro della difesa Crosetto. Si è trattato di operazioni di natura tecnica e logistica che rientrano negli accordi internazionali. Il ministro è pronto a riferire in merito in Parlamento. Veronica Fernandez.
3: Il messaggio di Mark Rutte è completamente fallace. Sono state autorizzate solo attività di natura tecnica e logistica e solo nell'ambito delle procedure previste dagli accordi. È la risposta che il ministro della Difesa Crosetto fa arrivare al segretario generale della NATO, contestando le sue dichiarazioni rilasciate a Fox News, in cui affermava che l'Italia avesse dato il permesso di decollare a 500 aerei statunitensi, missioni di supporto all'operazione in Iran, la guerra cioè scatenata da Washington e Tel Aviv. Abbiamo sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate in Italia, ci tiene a precisare il ministro, che aggiunge: le volte in cui abbiamo ricevuto una richiesta differente, l'Italia non ha concesso l'autorizzazione. Oltre che nel merito, Guido Crosetto critica Mark Rutte anche nel metodo. Ha preferito, sostiene, una ricostruzione confusa ad un approfondimento alla fonte. Privati e pubblici che hanno
2: costruito. Polemiche che cadono mentre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Berlino per quella riunione con i leader di Germania, Francia, Inghilterra e Polonia in vista proprio del vertice NATO di cui sentivamo inizio luglio Ankara, Turchia. Gabriele Martelloni.
4: A Berlino il convitato di pietra è Trump e il suo pressing sugli alleati per aumentare le spese nella difesa. Giorgia Meloni nel palazzo della Cancelleria federale si coordina con Merz, Macron, Starmer e Tusk in vista del vertice NATO di Ankara e l'impegno comune messo nero su bianco nel comunicato congiunto è quello di rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, sottolinea la Premier, assicurando che l'Italia farà la sua parte e lanciando un nuovo segnale distensivo all'inquilino della Casa Bianca dopo gli scontri personali post G7.
5: L'Italia vuole partecipare con il proprio know-how, rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente.
4: Nella capitale tedesca Meloni ritrova Starmer al suo primo evento internazionale dopo le dimissioni e lo ringrazia per l'ottima cooperazione tra Regno Unito ed Europa. Sullo stretto di Hormuz la Premier conferma che Roma è pronta a dare una mano a una missione per garantire la libertà di navigazione ma che servirà il via libera parlamentare. Sull'Ucraina ribadisce il sostegno a Kiev per arrivare a una pace giusta e duratura e si confronta insieme agli alleati con il segretario generale della NATO Rutte, collegato dagli Stati Uniti, che ha sorpreso il governo per le sue dichiarazioni sui voli autorizzati a Washington. L'utilizzo delle basi italiane, precisano fonti di Palazzo Chigi, è avvenuto in coerenza con gli accordi Italia-USA e soltanto per operazioni logistiche.
2: Precisazioni di Palazzo Chigi dopo quelle del ministro della difesa Crosetto che non placano le richieste delle opposizioni, insistono sull'opportunità di comunicazioni in Parlamento della stessa Presidente del Consiglio. Nel centrodestra intanto soddisfazione per il via libera definitivo al decreto lavoro. Francesco Palese.
6: Dalle basi italiane non è partito nessun attacco dopo le polemiche innescate dalle dichiarazioni di Rutte, la maggioranza sulla linea del ministro Crosetto. Il nostro paese, come ha sempre fatto con il governo Meloni, spiegano da Fratelli d'Italia, si attiene a quelli che sono i trattati internazionali.
7: Dei voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema. E questi voli non erano voli americani, ma erano voli anche italiani.
6: Sulla stessa linea Forza Italia, che giudica sorprendenti le parole di Rutte, pretestuosi gli attacchi delle opposizioni. Dal centrodestra intanto soddisfazione per il via libera definitivo al decreto lavoro. Per la Lega garantirà più occupazione e maggiori tutele per i lavoratori. La maggioranza scioglierà il nodo relativo alle preferenze della nuova legge elettorale direttamente in aula a partire da venerdì, quando il testo licenziato dalla Commissione sarà all'esame di Montecitorio. Lo stabilicum, una forzatura della destra per garantirsi le poltrone, ribadiscono le opposizioni, che bocciano anche il decreto lavoro, solo propaganda per il Partito Democratico, che invita la Premier a riferire in Parlamento sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO. Per i Dem viene fuori un'Italia umiliata, coinvolta in una folle guerra. Rutte ha smentito tutte le favolette raccontate dalla Premier, l'attacco del leader dei 5 Stelle Conte.
8: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani, venga in Parlamento a riferire.
6: Il governo fornisca l'elenco con le date di decollo dei 500 aerei americani, la richiesta di Verdi e Sinistra che annunciano un'interrogazione. O ha mentito il governo al Parlamento oppure Rutte ha preso un colpo di calore.
2: Rientrati in Italia i connazionali della flottiglia terrestre che sono stati detenuti per un mese in Libia, al loro arrivo a Fiumicino era per noi Emma Farnè.
9: L'abbraccio di amici e familiari. Dopo un mese di carcere in Libia tornano a Roma Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, Mattias Alvarez, attivisti della Global Summit Flottiglia. Sono partiti 15 maggio da Tunisi, anniversario della Nakba, l'esodo forzato dei palestinesi durante gli anni 40. Oltre in 200 da 25 paesi, con ambulanze, case mobili, camion di aiuti umanitari per Gaza. Arrivati alle porte di Sirte, sotto il controllo di Haftar, il loro campo viene smantellato.
10: Noi siamo andati lì per negoziare con le autorità per far passare gli aiuti e consegnarli alla Mezzaluna Rossa.
9: Una parte riesce a lasciare il paese, altri 10, tra cui 3 connazionali, fermati e portati in carcere. Le condizioni che abbiamo visto, dice Mattia Salvares, passaporto italiano uruguaiano, mancavano diritti umani, decenza umana. Abbiamo dormito sul pavimento, sentito le botte sugli altri detenuti, li abbiamo visti ricoperti di sangue mentre li riportavano in cella, il sangue per terra. Noi siamo stati molto privilegiati, fortunati. Poco dopo gli abbracci, lo slogan Palestina libera.
11: Vorrei che però adesso l'attenzione passasse alla Palestina, a Gaza, perché il motivo per cui noi ci siamo trovati in prigione per un mese è proprio perché abbiamo partecipato a un convoglio umanitario.
9: La commozione di chi li ha sentiti per la prima volta 12 giorni dopo l'arresto.
12: Io veramente ci tengo a ringraziare tutte e tutti, dal primo all'ultimo, chiunque, da chi ha postato un post su Facebook ed è stato presente a un presidio, a chi all'interno delle istituzioni si è fatto in quattro.
9: E un compleanno festeggiato così.
2: La cronaca con il drammatico episodio avvenuto in Toscana, nei pressi di Camaiore, un 63enne che ha ucciso a fucilate il figlio di 24 anni e la moglie di 52 che fino all'ultimo ha provato a difenderlo. Valerio Scarponi.
13: Continuano i rilievi davanti all'abitazione dove Katie Andreoni, 52 anni, viene uccisa insieme al figlio Mirko, 24 anni, dal marito Piero Moriconi, 63 anni. Accanto a quella casa vive Luciano, cognato dell'uomo, racconta tensioni e litigi che a suo dire andavano avanti da tempo.
14: Era un po' di tempo che litigavano e lui è andato un po' giù anche.
13: Ma che tipo di litigi? Si volevano separare?
14: No, sappia io no.
13: La tragedia si consuma intorno alle 14 nel cortile di casa. Tra le ipotesi, al vaglio degli investigatori, possibili tensioni legate a una presunta dipendenza del figlio dall'alcol e dalle droghe.
15: Ho sentito il primo sparo, una persona che gridava e ho sentito il secondo sparo. Basta.
13: Ma che cosa diceva la persona che gridava?
15: Ora basta.
13: Secondo lei si rivolgeva alle due vittime?
15: Penso di sì.
13: Quando i carabinieri arrivano trovano Moriconi ancora nel piazzale, immobile, sotto shock, non oppone resistenza e non parla. A terra vengono rinvenute tra 4 e 6 cartucce di un fucile calibro 12. Ai militari avrebbe riferito che l'arma si trovava in casa. L'uomo in stato d'arresto verrà portato al carcere di Lucca.
2: Il processo Regeni alle battute finali, requisitoria della Procura, l'avvocata Ballerini nella giornata nella quale sono state ascoltate le parti civili dice la famiglia di Giulio ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. Angela Caponnetto, Marco Aquili.

0: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime.
1: È una battaglia lunga e dolorosa contro un muro di gomma, quella che viene descritta dall'avvocato di parte civile Alessandra Ballerini, che in tutti questi anni, insieme all'avvocato Giacomo Satta, hanno assistito i genitori e la sorella di Giulio Regeni nella loro incessante e dignitosa ricerca di verità e giustizia contro il regime egiziano e i suoi apparati che hanno fatto sequestrare e uccidere Giulio e poi hanno cercato in tutti i modi di infangarne la reputazione.
0: Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
1: È la forza di questa famiglia ad emergere nell'udienza il giorno dopo quella del procuratore di Roma, che ha chiesto per un imputato l'ergastolo 17 anni e 6 mesi per gli altri 3. Un padre, una madre e una sorella hanno dovuto sopportare le immagini e le testimonianze di tutto il male del mondo inciso nel corpo di Giulio, come lo ha descritto il medico legale che ha seguito l'autopsia. Da un lato l'avvocato dello Stato parte civile con la Presidenza del Consiglio chiede 2 milioni di risarcimento agli imputati assenti. Le richieste della famiglia Regeni, ancora non quantificate, si basano invece sul riconoscimento del reato di tortura in violazione delle carte e convenzioni internazionali dei diritti umani.
0: Perché la tortura è un crimine contro l'umanità e le persone questo l'hanno capito e quindi riguarda tutte le persone che si devono sentire sicure nel mondo e sapere che i loro corpi e la loro dignità non possono essere calpestati mai per nessuna ragione, tantomeno da un'autorità di governo. Simili azioni non possono finire con l'impunità.
2: Il mondiale di calcio ai 16esimi, Brasile e Marocco, passa a sorpresa anche il Sudafrica, avanzano i padroni di casa del Messico, prima nel gruppo V la Svizzera che supera i padroni di casa del Canada 2-1, la Bosnia di Dzeko, la squadra che ci ha eliminato, supera 3-1 il Qatar. Andrea Riscassi.
3: Il Brasile di Ancelotti a Miami liquida senza difficoltà la pratica Scozia e conquista la vetta grazie alla differenza reti del gruppo C. Nel primo tempo, complici gli errori scozzesi, la Seleção passa 2 volte per la doppietta di Vinicius. Nella ripresa il risultato si chiude sul 3-0 per la rete di Matheus Cunha. Nel finale si rivede in campo anche Neymar. Scozia a 3 punti che rischia di non passare il turno. Il Brasile sfiderà una tra Giappone, Svezia e Olanda. Vince e passa 16esimi anche il Marocco, che soffre ad Atlanta con Haiti ma si impone per 4-2. Haiti è avanti 2 volte ma sempre raggiunti dalla formazione nordafricana, che ottiene i 3 punti grazie all'ingresso di Raimi, che realizza la terza rete e offre l'assist a Yassin per il poker finale. Haiti eliminata, Marocco in attesa di capire il prossimo avversario. Nel girone A il Messico, già qualificato, batte a 3-0 una deludente Repubblica Ceca che chiude a 1 punto. Messicani avanti nella ripresa con le reti di Chaves, Quiñones e Fidalgo, quest'ultimo lanciato in rete da un'azione avviata da Guglielmo Ochoa, mandato in campo da Aguirre nel finale. Sesto mondiale per il 41enne, icona del calcio messicano che tutto l'Azteca omaggia. La sorpresa arriva nella partita di Monterrey, dove Sudafrica si impone per 1-0 sulla Corea del Sud e strappa per la prima volta nella sua storia il biglietto per i 16esimi di finale. A decidere la gara è il sinistro di Maseko al 18esimo della ripresa. I sudafricani se la vedranno col Canada a Los Angeles. La Corea ferma 3 punti e deve sperare negli altri risultati per passare il turno.
2: È tutto, qualche istante poi Meteo 24, Gabriella Capizzi. Arriva.

Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo. Oggi giovedì 25 giugno e l'animazione delle immagini satellitari mostra nelle ultime 24 ore un cielo in prevalenza sereno al più velato sul paese.

ad eccezione di una nuvolosità a sviluppo pomeridiano che ha portato piogge e temporali a ridosso dei rilievi alpennini e appenninici e localmente nelle pianure adiacenti. Piogge che sono andate poi ad attenuarsi in serata. La ventilazione risulterà debole in prevalenza settentrionale, in area adriatica e in generale a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato con mari generalmente poco mossi. Calmo il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e il Tirreno in prossimità delle coste sarde e calabresi. Nello specifico avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione atmosferica che dunque si aprirà con cielo essenzialmente sgombro da nubi. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Infine le temperature. Continueranno ad essere elevate e superiori alle medie del periodo. I valori minimi di inizio giornata saranno diffusamente superiori ai 24 gradi con punte di 26 gradi sul Basso Veneto e sull'Alta Puglia. Le massime raggiungeranno i 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana, Puglia e Basilicata e nell'entroterra della Sardegna. Bene, ci fermiamo qui con Meteo24 augurandovi una piacevole giornata.

Siamo le robe, diciamo le punte, aspettate le donne, una piccola accendio, ma il tempo si sposta.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, giovedì 25 giugno, pronti?
0: In primo piano le tensioni sulle basi NATO, il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte in un'intervista a Fox News dichiara: dall'Italia sono partiti per l'Iran 500 jet americani, pronta la replica del governo, è falso, solo attività logistiche previste nei trattati. E poi parleremo dell'ondata di caldo che sta travolgendo l'Europa, solo in Italia già 5 morti, il picco è previsto per il weekend. E ci sono anche dei blackout nelle città.
1: E poi Giulia, partiremo da un'ultima ora, perché c'è stato un terremoto devastante in Venezuela, un doppio sisma, si parla di decine di morti, oltre 700 feriti. E adesso Tajani, il ministro, ha appena detto che ci

0: Sono delle verifiche in corso per capire se ci sono degli italiani intrappolati sotto le macerie. Siamo in diretta, vi daremo tutti gli aggiornamenti.
1: Tutti gli aggiornamenti in diretta tra pochissimo. Siamo pronti.
0: A fra poco.
2: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
3: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
4: Viaggio? Ma vai da Conad.
5: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
4: Io ho assicurato anche la casa.
6: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
7: Come lo vedi tu? In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
8: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
9: Hanno azzeccato la tattica.
8: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
9: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
8: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
9: Ecco come si vince da campioni.
8: Hotel Trivago.
10: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
13: Amore mio, buongiorno.

0: Salute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oreal Professionnel.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza, come anguria a soli 49 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
4: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
5: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
4: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa la melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.

0: cancelli di Buckingham Palace arroventati dal sole. Le celebri guardie con l'uniforme rossa non ci sono. Annullato il cambio della guardia. Never made it as a wise man. Fa più di 1000 scuole chiuse nelle regioni del sud e a Londra lezioni fino a mezzogiorno. E a proposito, è arrivato a Wimbledon Yannick Sinner, che ha restituito il trofeo vinto l'anno scorso. Anche lui alle prese con il caldo, con ghiaccio in testa e giubbetto refrigerante, ha cominciato gli allenamenti.
1: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza.
2: Questo grafico riguarda il Trump Trillion. Mostra l'aumento della spesa per la difesa sostenuta da europei e canadesi da quando lei è entrato in carica nel 2017.
3: Sono rimasto deluso dall'Italia, sono rimasto deluso dal Regno Unito.
2: Tutti hanno fatto ciò che avevano promesso. Questo ha permesso a tra i 4.000 e i 5.000 aerei statunitensi di decollare dall'Europa. Sostengo che sarebbe stato molto difficile condurre l'operazione contro l'Iran senza l'Europa come piattaforma di proiezione della potenza americana.
4: Il messaggio di Mark Rutte è completamente fallace. Sono state autorizzate solo attività di natura tecnica e logistica e solo nell'ambito delle procedure previste dagli accordi.
3: Siamo rimasti delusi dalla maggior parte dei paesi.
5: Eccoci tornati ad Agorà Estate con i nostri ospiti, Gabriella Colarusso, La Repubblica, buongiorno e benvenuta, Luigi Crespi, Spin Doctor Progere, buongiorno e benvenuto, in collegamento con noi Vincenzo Camporini, consigliere scientifico, Istituto Affari Internazionali, buongiorno anche a lei. Insomma, abbiamo visto nella nostra copertina in primo piano ovviamente la questione delle basi militari USA in Europa e in Italia dopo le dichiarazioni del segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, ma prima di venire a questo, Marco, vengo da te perché questa notte c'è stato un terremoto devastante in Venezuela, quindi gli aggiornamenti sono, arrivano di continuo e noi vogliamo appunto aggiornare il nostro pubblico. Sì. Marco.
6: Sta succedendo tutto adesso mentre siamo in diretta, perché continuano ad arrivare minuto dopo minuto tantissime notizie, tantissimi aggiornamenti. C'è stata una doppia scossa in Venezuela, magnitudo 7.2 e 7.5. I numeri purtroppo sono devastanti, oltre 700 feriti, 32 morti, decine di palazzi crollati. Abbiamo alcuni aggiornamenti perché Delcy Rodriguez, che è la presidente all'interim del Venezuela, ha dichiarato questi numeri, ma nel frattempo sta parlando anche Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, che si è detto pronto, Trump, ad aiutare il Venezuela dopo il terremoto. Ma c'è anche un tema Italia, Giulia, perché da un lato sta parlando l'ambasciatore De Vito, che ha detto che non risultano vittime italiane in Venezuela, assicurando che l'unità di crisi è al lavoro. Ma rimaniamo sempre sull'Italia, perché è appena arrivata una dichiarazione di Antonio Tajani, il ministro degli esteri, che ha detto che si stanno facendo delle verifiche per appurare che sotto le macerie di queste scosse devastanti, per verificare che non ci siano italiani intrappolati sotto le macerie. Siamo in diretta, Giulia, quindi insomma se arriveranno aggiornamenti ve li daremo. Intanto partiamo dalla clip 46 e vediamo le primissime immagini che sono arrivate anche grazie ai social media, panico anche in aeroporto dove sono arrivati dei crolli mentre la gente era lì pronta per partire. Le immagini sono davvero dolorose e le vediamo.

0: Ecco, queste le immagini drammatiche che ci arrivano dal Venezuela, lo ricordiamo, un sisma fortissimo nella notte, nel corso della puntata, insomma, vi daremo tutti i vari aggiornamenti. Torniamo negli Stati Uniti perché ieri il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha incontrato il presidente Donald Trump. In un'intervista a Fox News ha dichiarato, forse nell'intento di difendere gli occhi del presidente americano, l'operato degli alleati europei, ha dichiarato che sono partiti tantissimi aerei dalle basi europee per l'attacco all'Iran e in particolar modo dall'Italia sarebbero partiti 500 jet americani. Gabriella, prima di venire da te per commentare queste parole che poi sono state diciamo smentite, o meglio c'è stata una precisazione da parte della NATO e poi c'è stata la smentita da parte del governo italiano, Marco, vogliamo far sentire proprio, ecco, che cosa ha detto Mark Rutte?
1: Sì, la vediamo, è la clip 3, è arrivata questa notte, Giulia, questa dichiarazione, perché Rutte ha fatto un bilaterale con Trump proprio nello studio ovale alla Casa Bianca,

0: L'Italia da allora non fu più, non si può più dire che fu terra di nessuno. Un percorso nuovo, questo, della Costituzione, affidato al popolo, una rivoluzione pacifica nel segno di uno sforzo comune. Non fu, come qualcuno dice, ha detto Mattarella, la carta costituzionale frutto di un compromesso fra i partiti dell'epoca, anzi fu una capacità di cercare dialogo, concordia e unità per il bene della Repubblica. Sentiamo questo passaggio dell'intervento del Presidente della Repubblica.
1: Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti. La fecondità della stagione costituente l'abbiamo misurata nella salute delle istituzioni repubblicane. Né rivoluzione in corso tradita, né rivoluzione annunciata, come pure qualcuno presumeva di prefigurare, bensì sapiente indirizzo dell'equilibrio tra i diritti dei cittadini e quelli della comunità.
2: Immagini inconsuete per un vertice europeo questa mattina a Lussemburgo. La ministra svedese per il clima, Romina Pourmokhtari, è arrivata alla riunione con in braccio il figlio nato pochi mesi fa. Sono felice, ha detto, di essere la prova che non siamo obbligati a scegliere tra l'essere una ministra presente ed essere una madre presente. Questa, ha aggiunto, è una delle cose che rende l'Europa un posto bello dove vivere. Non si attenua l'ondata di caldo rovente che ha investito il nostro paese, soprattutto al centro-nord. 17 oggi le città da bollino rosso, saliranno a 18 domani. Ondata di caldo estremo anche in Europa, soprattutto in Regno Unito, Francia e Germania, dove le temperature sono superiori di 15 gradi rispetto alla media. I servizi della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione, poi Elisa D'Alto.
3: Sarà un'altra giornata rovente a Londra e nelle regioni del sud del paese. La cappa di afa poi lascerà spazio a forti temporali, battuti i record per le temperature di giugno in Gran Bretagna, 35,7 gradi. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde e si riempiono parchi e i tanti giardini della capitale. Ma la situazione è di vera emergenza, più di 1000 scuole chiuse nelle regioni del sud e a Londra lezioni fino a mezzogiorno. Sospese le attività fisiche all'aperto, calcio, corsa, tennis. Anche a Wimbledon è stato attivato il piano anticaldo in vista dell'inizio del prestigioso torneo. Alle prese con l'AFA e con gli allenamenti Jannik Sinner, che ha usato giubbetto refrigerante e ghiaccio in testa. La cappa di AFA arriva dall'Europa centrale. In Francia sono i giorni più caldi di sempre, è stato di emergenza 40 gradi in più parti del paese. Una strage in fiumi e laghi dove sono annegate 43 persone, tra cui due bambini piccoli. Un altro bimbo di 3 anni a Pontoise è stato trovato morto nell'auto dei genitori parcheggiata davanti casa. E anche la Germania diventerà bollente, previsti picchi di 40-41 gradi nel Brandeburgo e a Berlino.
4: Io lo combatto bevendo molta acqua e creando delle correnti d'aria in casa.
5: La notte non si dorme più, con finestre aperte.
6: Rimedi fai da te, che però non bastano più a fronteggiare l'afa. Soffre Bari, una delle 17 città che oggi hanno il bollino rosso e domani saranno 18 con Genova. Un'ondata così prolungata non si era mai vista, dicono i meteorologi. 11 giorni da record e il peggio deve ancora arrivare perché il picco è previsto lunedì, quando, soprattutto sulla pianura padana, si supereranno i 40 gradi. Caldo che fa soffrire in particolare anziani, bambini e fragili e che esaspera le differenze sociali. Le temperature estreme pesano di più sulle persone che non hanno accesso all'aria condizionata e su chi lavora all'aperto. Negli ultimi giorni almeno 5 decessi sono collegati al caldo. Si tratta di braccianti agricoli, operai, un clochard. Oggi al Ministero della Salute una riunione tecnica per fare il punto su quella che ormai è una vera emergenza. Disagi un po' ovunque per i frequenti blackout. Con gli impianti di condizionamento rotti, gli Uffizi di Firenze hanno prorogato fino a domenica lo stop alla vendita dei biglietti. Accede solo chi ha la prenotazione.
7: Agli Uffizi abbiamo trovato la visita piacevole, anche se abbiamo sofferto un po' il caldo.
8: Molto caldo, molto caldo, sì.
2: Un lungo interrogatorio, poi prima notte in carcere per l'uomo che ieri pomeriggio in Versilia ha ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio di cui non accettava l'omosessualità. Frequenti i dissidi. In diretta ci aggiorna Valerio Scarponi.
9: Ci troviamo di fronte alla villetta dove è accaduto tutto a Pieve di Camaiore. Potete vedere con noi le immagini delle vittime.

0: Come Katie Andreoni, 52 anni, il figlio Mirko, di 24, uccisi con un fucile calibro 12 dal padre, lo dicevi, Piero Moriconi, 63 anni, ieri nel primo pomeriggio, proprio qui, in questo cortile. L'indagato è stato sentito in tarda serata dai carabinieri in caserma a Viareggio e l'uomo avrebbe ricondotto il gesto a una serie di tensioni familiari che andavano avanti da tempo. Tra le motivazioni riferite agli investigatori, le preoccupazioni per il figlio, che secondo lui frequentava cattive compagnie e faceva uso di stupefacenti, ma anche continui litigi con la moglie. Tra gli elementi al vaglio anche un vecchio post social di Mirko in cui il ragazzo scriveva: mio padre mi preferisce morto che omosessuale. L'avvocato dell'uomo Giacomo Fabbri parla invece di ansia genitoriale, non di odio per la sessualità del figlio. Quando i carabinieri sono arrivati, Moriconi era seduto su un muretto proprio dietro di noi, accanto ai corpi di moglie e figlio, senza proferire parola. 5 o 6 i colpi esplosi, entrambi colpiti al tronco. L'uomo si trova in carcere a Lucca, è prevista per domani mattina l'udienza di convalida con l'interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari, ma noi vediamo le immagini che abbiamo raccolto in queste ore, le testimonianze, a partire dalla sorella della vittima sconvolta dopo questa tragedia.
1: Ho sentito il primo sparo, una persona che gridava, e ho sentito il secondo sparo, basta.
2: Ma che cosa diceva la persona che gridava?
1: Ora basta, ora basta.
3: È un po' di tempo che litigavano e lui è andato un po' giù anche.
4: Sì, si conosce bene, era un uomo dritto proprio e non si sa come mai ha fatto quel lavoro lì.
5: Il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate dopo 2 settimane a casa di una lontana parente a Formia. Oggi l'interrogatorio delle 3 persone arrestate per sequestro di persona, la madre, il suo compagno, il nonno. Da Sulmona ci aggiorna in diretta il nostro inviato Jacopo Cecconi.
6: Sì, sono arrivati su 3 diversi cellulari della polizia penitenziaria dalle varie carceri questa mattina intorno alle 9. I cellulari sono entrati direttamente nei sotterranei qui del Tribunale di Sulmona. Valentina D'Acunto, la madre, poi il compagno Vincenzo Esposito e il padre Mario D'Acunto sono tutti accusati di sequestro di persona aggravato. I loro interrogatori di fronte al GIP sono ancora in corso. Ricordiamo che c'è una quarta indagata, appunto l'anziana parente di Formia, che ha ospitato le 2 ragazze dopo che erano fuggite anche consensualmente dalla struttura protetta dove si trovavano a Civitella Alfedena. Ieri la madre in carcere ha parlato con la garante per i detenuti dell'Abruzzo, ha espresso la sua incredulità per la situazione che si è venuta a creare. Il GIP Emanuele Lucchini dovrà decidere se lasciarli in carcere o attenuare le misure cautelari. La decisione arriverà probabilmente nel pomeriggio. Ricordiamo che le 2 ragazze si trovano adesso in un'altra struttura protetta, non sono nemmeno insieme al padre, lì nello studio.
5: I mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Vinicius trascina il Brasile di Ancelotti, che chiude primo il girone. Storica qualificazione per il Sudafrica. Tutte le partite nel servizio di Edi Dembinski.
7: Non notte prima degli esami, bensì prima notte di esami al mondiale americano. 6 partite all'inizio in contemporanea dell'ultimo giro di giostra della fase a gironi e, come detto, primi verdetti verso i 16esimi di finale ed eliminazione diretta. Volo al Brasile di Carlo Ancelotti, che, archiviate le critiche post esordio, mette insieme 2 successi di fila conquistando il primo posto del suo girone. Netto il 3-0 sulla Scozia grazie al solito Vinicius, autore di una doppietta con sigillo di Mateus, ritrovando in campo Neymar e sotto lo sguardo della leggenda Ronaldinho presente a Miami. Stesso girone, stessa sorte, c'è qualificazione ma da seconda anche per il Marocco, che pur soffrendo batte Haiti 4-2. Incredibile invece la giornata del gruppo A, quello in cui il Messico fa un play-in con 9 punti, schiantando anche la Repubblica Ceca 3-0, ma soprattutto quello in cui il Sudafrica scrive la sua di storia, battendo 1-0 la Corea del Sud, a cui bastava un pari per la qualificazione, e trovando la fase d'eliminazione per la prima volta in assoluto. Una storia griffata dal piede mancino di Maseko. Nel gruppo B avanzano Svizzera e Canada, che dopo lo scontro diretto vinto dagli elvetici 2-1 se ne vanno ai 16esimi a braccetto da prima e seconda, con la Bosnia che spera di rientrare nel gruppo delle migliori terze. Tra oggi e domenica tutte le altre sfide, il maxi mondiale insomma piano piano entra nel vivo.
5: Cinema ora, perché La grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento. Ben 8 i premi

0: su 9 candidature, 3 riconoscimenti a 40 secondi e a Primavera. Il servizio di Elisabetta Margonari.
1: Io non vi conosco.
2: Stravince la grazia di Paolo Sorrentino. 8 nastri su 9 candidature per il film che racconta il conflitto interiore di un presidente della Repubblica a fine mandato.
3: Volevo ringraziare Tony Servillo, che ho dovuto prendere per forza perché tutti gli altri attori stavano facendo i registi.
4: Dobbiamo alla fantasia di Sorrentino mettere insieme un personaggio così umano, così vicino a noi, così anche ammirevole.
5: Ma c'è un padre o questa pancia ha germogliato da sola?
2: Miglior protagonista ex aequo con Valerio Mastrandrea, il padre tormentato di 5 secondi.
4: Ho un'enorme stima e una simpatia irresistibile. Ma ha mandato un messaggino quando abbiamo avuto la notizia. Di una iconicità irresistibile. Il messaggino diceva: au.
6: E non ha girato la faccia un'altra parte.
2: Mentre il miglior attore non protagonista è Francesco Ghechi per 40 secondi, la storia dell'omicidio di Willy Monteiro.
7: C'è stato sin da subito un impegno civile prima che artistico, ci racconta una brutta pagina della nostra storia.
2: Un'edizione speciale che festeggia gli 80 anni del premio assegnato dal Sindacato dei giornalisti cinematografici, occasione anche per riflettere sullo stato del cinema italiano.
8: Ed è un peccato che nel nostro paese non si voglia proteggerlo, proprio il comparto cinematografico.
2: Lei vince come miglior attrice protagonista di commedia per Due cuori e due capanne, mentre il miglior attore per la commedia è Giuseppe Battiston per Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese.
0: Torna tra poco Fuori TG, lo spazio di approfondimento del TG3. Maria Rosaria De Medici, di cosa parlerete oggi?
9: Oggi torniamo sul tema dei mondiali, insomma sta per finire la prima fase, che cosa ci dobbiamo aspettare? Intanto il calcio italiano ha già una parte dei nuovi vertici, di tutto questo parleremo fra pochissimo.
0: Linea dunque a Fuori TG, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Cristiano Ronaldo, poi Mbappé, Haaland, Messi, le stelle di questo mondiale che si sta svolgendo per la prima volta in tre stati diversi, Stati Uniti, Messico e Canada. Li ha messi insieme i loro gol più belli, Chiara Rossotto, nella copertina che ha realizzato col montaggio di Sole Marrama. Cominciamo così con le stelle dei mondiali e chiederemo, eccola, la vediamo Chiara Rossotto, la nostra curatrice che sta in studio con noi insieme a Bruno Giordano,
1: a
0: ben arrivato, che oggi
1: grazie.
0: È un nostro collega commentatore per Rai Sport di Dribbling Mondiali che vengono da tutti i giorni, non riposate
1: sì.
0: mai, no Giordano?
1: No.
0: Su Rai 2
1: andiamo dritti fino alla fine.
0: Alle 14, ma insomma lo ricordate, Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, io personalmente ve lo ricordo, giocare con Diego Armando Maradona. E poi siamo collegati con Luigi Garlando, prima firma della Gazzetta dello Sport. Buongiorno, ben arrivato.
2: Buongiorno a voi, un saluto Bruno.
1: Ciao Luigi, a te un abbraccio.
0: Allora, Bruno Giordano, Diego Armando Maradona l'ha definito il più sudamericano dei giocatori con cui ho giocato.
1: Forse era troppa amicizia a portare a dire questa frase. Ho speso tanti soldi in caffè, perché ogni volta...
0: che a Napoli è un valore il caffè.
1: Diego,
0: però,
1: oltre
0: diciamo
1: ad avermi accompagnato in campo, ma soprattutto fuori,

0: questa amicizia straordinaria.
1: Che cosa penserebbe Maradona di questi campioni di oggi?
0: Ma lui è stato sempre, ha difeso sempre i calciatori, sicuramente si sarebbe scagliato contro chi ha organizzato un tipo di mondiale che ormai non è più a due tempi ma a quattro tempi, in orari che è difficilissimo giocare, avrebbe combattuto contro il potere, però i calciatori avrebbe detto sicuramente bravi.
1: E invece Bruno Giordano chi preferisce tra questi che abbiamo visto nella nostra copertina?
0: Una bella scelta, diciamo che per come la carriera Ronaldo e Messi ci hanno accompagnato per 20 anni e ci hanno deliziato e ci hanno fatto sorridere ogni volta che scendevano in campo. Gli altri due sono altrettanto sulla strada giusta, però dovranno dimostrare nel tempo, sia Mbappé che Haaland, però sono sulla strada dei grandi campioni.
1: Luigi, tu chi preferisci, Luigi Garlando, tra questi che abbiamo visto?
2: No, come diceva Bruno, insomma, la durata nel tempo ha un grande valore e quindi insomma, scegliere Messi non è difficile. Però personalmente mi piace molto Mbappé e credo che, come diceva Bruno, è veramente sulla strada per raggiungere lo status di questi due grandissimi. Insomma.
1: Allora, noi ricordiamo che la fase a gironi chiara finisce tra pochi giorni, no? Finisce domenica. Intanto dico ai nostri telespettatori, l'avrete già visto, ma comunque c'è Trionda, il pallone dei mondiali, che è sempre il nostro ospite quando parliamo di calcio. Chiara, come siamo messi con chi è entrato e chi è rimasto fuori?
3: Sì, avete visto gli ultimi risultati della notte che hanno portato alla conclusione dei primi due gironi e vediamo subito ad oggi quali sono le squadre già qualificate ai sedicesimi. Sono ben 13 squadre, tra queste spicca il Sudafrica che ha la sua prima qualificazione ad una fase a eliminazione diretta, perché ricordiamo che dai sedicesimi a partire da domenica cominceranno l'eliminazione diretta e il Sudafrica appunto nella vittoria di stanotte contro la Corea del Sud ha raggiunto questo traguardo veramente storico. E poi dobbiamo sottolineare anche la Bosnia Erzegovina, quella Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, che si è già qualificata come terza migliore tra le varie squadre. Ricordiamo che arriveranno ai sedicesimi ben 32 squadre su 48 e tra le eliminate possiamo già vedere il secondo cartello, ce ne sono già 8 aritmeticamente eliminate, tra queste spicca la Turchia del nostro Vincenzo Montella, che forse è stata la delusione più forte di questo mondiale, con le sue due sconfitte consecutive nelle sue due prime partite, addirittura nessun gol segnato nonostante i ben 62 tiri in porta che lo stesso Montella appunto ha ricordato come una vera e propria sfortuna. E Montella è tornato a parlare proprio poche ore fa, alla vigilia dell'ultima partita del suo girone, ovviamente inutile per la Turchia, che giocherà contro gli Stati Uniti sabato, e ha confermato: non mi dimetto, non me ne vado, non mi arrendo, siamo stati sfortunati ma il popolo turco ci deve stare vicino. E quindi insomma queste sono un po' il riassunto fino ad oggi. Ricordiamo che domenica finisce questa prima fase a gironi, ma domenica sera stessa inizierà il primo sedicesimo di finale che vedrà contro Sudafrica contro Canada.
1: Allora, per Bruno Giordano, qual è stata la sorpresa di queste fasi e qual è stata la maggiore delusione?
0: Sono d'accordo con Chiara su Sudafrica, perché è la prima volta. Mi ha fatto specie quando ha nominato la Bosnia, non ha avuto neanche un minimo di sussulto, che purtroppo per noi ci fa vedere questo mondiale senza la passione che ci avrebbe portato ad avere, avendo la nostra nazionale ai mondiali. E la Turchia è la delusione più grande, anche se con un pizzico di sfortuna, però la Turchia perde le due prime partite con 0 gol fatti, insomma, lascia questo rammarico, soprattutto per Montella, poi essendo un allenatore italiano.
1: Luigi Garlando, gli ultimi campioni, che è il titolo del tuo libro, che è dedicato a quelli del 2006, gli ultimi che hanno vinto, no? Oggi come l'hai vista questa prima fase?
2: Ma è una fase, comunque si è visto, anche del buon calcio, anche se in un torneo così lungo, no? Finirà il 19 luglio, è impossibile fare pronostici, anche giudizi, no? È come giudicare una maratona dei primi chilometri. Però sono viste per esempio le piccole, insomma, che sembravano un po' capri espiatori, invece insomma

0: hanno fatto delle partite dignitose, tanti hanno fatto il loro punto, come Capoverde, Curaçao, che sembravano solo una presenza di colore. E quindi delle cose buone si sono viste, anche se, come già accennato Bruno, questa formula insomma offre il destro a tante critiche, troppe soste, partite magari difficili da reggere per le situazioni climatiche, però tutto sommato a me è piaciuta questa prima fase.
1: Ed è stato anche, li ha citati Curaçao, insomma alcuni li ha già citati Luigi Garlando, è stato anche il mondiale un po' delle storie, visto che c'erano tanti che non avevano mai partecipato. Chiara, raccontaci qualche storia.
2: Sì, ovviamente le storie che hanno un po' stregato tutti sono quelle, come diceva Luigi, Curaçao e Capoverde, perché ecco, con la loro allegria vediamo in queste immagini la squadra di Curaçao, di questa piccola isola caraibica di 180.000 abitanti, che accompagna nel loro arrivo e il loro ingresso agli in campo agli allenamenti sempre con balli e sorrisi. E poi è arrivato anche nella partita d'esordio contro la Germania il primo gol del Curaçao ad un mondiale, nonostante poi abbia incassato alla fine 7 gol contro la Germania, ma veramente è stata una festa comunque. E poi è arrivato anche il primo pareggio storico contro l'Ecuador, il primo punto che Curaçao ha portato a casa grazie a questo portiere, diventato ormai un eroe. Vediamo alcune delle sue ben 15 parate che ha fatto in 90 minuti, eroiche. Proprio oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto: eravamo come gli spartani alle Termopili, un esempio di resistenza. E quindi insomma qui vediamo i tifosi del Curaçao sugli spalti, grande festa, grandi festeggiamenti per questo portiere diventato l'eroe nazionale. E poi a fine partita sono stati addirittura i reali d'Olanda, il re e la regina, li vedete, li possiamo anche sentire, che sono scesi negli spogliatoi a festeggiare. Sentiamoli un attimo.
3: Bello.
2: E poi da un eroe portiere ad un altro, quello di Capoverde, perché anche questo diciamo ha riempito le pagine dei giornali in questo periodo. Vozigna, portiere di 40 anni, che nella partita d'esordio contro i campioni d'Europa della Spagna appunto ha inchiodato le Furie Rosse sullo 0-0. Poi è arrivato addirittura a un altro punto con il pareggio 2-2 nella partita contro l'Uruguay. E a questo punto Capoverde si gioca addirittura la qualificazione ai sedicesimi di finale nella partita che ci sarà sabato contro l'Arabia Saudita. Quindi vedremo come andrà a finire questa storia.
1: Nelle puntate precedenti, vorrei dire ai nostri telespettatori, ci siamo sempre chiesti quando usciranno fuori i nomi dei nuovi vertici del calcio italiano. Qualcosa è cambiato, sentite Jacopo Cecconi.
4: Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto.
5: Parole di squadra, le prime di Giovanni Malagò da presidente della Federcalcio. Ma l'impressione, anche e soprattutto sua, è che il lavoro da fare per rimettere in sesto lo sport più praticato e amato in Italia vada molto oltre i compiti di una federazione. Lo hanno chiarito subito i kingmaker, i grandi club di Serie A. L'interlocutore è più in alto, la politica. Costruire gli stadi più facilmente, ma anche ottenere sgravi fiscali, non avere limiti sulle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse. Ovvio che le richieste dei grandi fondi di investimento che guidano la Serie A non mirino esattamente a guarire la parte sociale del problema, come sottolineato dal concorrente sconfitto da Malagò, Giancarlo Abete, espressione del calcio dilettantistico. Ma l'aiuto della politica serve anche alla nazionale a creare e trattenere talento.
4: Io sono sempre stato un sostenitore dell'ius soli sportivo, perché adesso c'è il caso estremo ovviamente di Lamine Yamal del Barcellona, che non avrebbe potuto giocare in nazionale italiana, ma qui io lo so per altre discipline sportive che sono diventati grandi grazie a questi atleti.
5: Il neoeletto del resto i rapporti ce li ha.
4: Almeno 5 personaggi sia del governo, non faccio nome e cognome, sia di alte cariche dello Stato mi hanno chiamato, ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto con tanto di messaggi che facevano tifo per me.
5: Intorno c'è un'estate mondiale vissuta da molti fra nostalgia e scetticismo.

0: E questa gente è innamorata ancora del pallone. E l'Italia non va ai mondiali per la terza volta consecutiva.
1: Sul nuovo CT Malagò non si è sbilanciato, Baldini resta in Under 21. Per la prima squadra si cerca un big, più Conte che Mancini.
2: L'allenatore, a prescindere dal suo peso specifico, dalla sua storia, dal suo curriculum, dal suo identikit, deve abbracciare questo discorso in tutto e per tutto. Non si può fare armiamoci e partite.
1: Nel ruolo di direttore tecnico potrebbe essere affiancato da una bandiera, come Paolo Maldini.
3: E si apre il Toto, commissario tecnico. Sì. Allora?
4: Allora potrebbe essere Mancini, però so che alcuni presidenti di Serie A non sono tanto convinti. E qui si ritorna al discorso, tocca essere tutti uniti se vogliamo migliorarlo. Perché non so, dico una cosa, il presidente Malagò il prossimo anno decide di fare un campionato a 18 squadre, però poi tocca mettere d'accordo i presidenti. Se i presidenti non sono d'accordo si ritorna indietro come è stato fatto negli ultimi anni. Per cui il presidente dovrebbe avere le mani per poter scegliere lui le sue persone, perché se no è inutile mettere soltanto una persona e pensare che si risolva il calcio italiano.
3: È un po' così, no, Luigi Garlando? Non ci sono oggi in Italia questi campioni mitici del 2006, però oggi per esempio tu hai suonato la sveglia per un giorno.

0: più giusta. Tonali, quando ci è andato, aveva già alle spalle uno scudetto, lo stesso Ruggeri a Madrid ci è andato dopo aver vinto all'Atalanta. Insomma, andare così giovane, e poi dove va? Va in un Chelsea che deve essere rifondato, dove gioca tra l'altro nel suo ruolo il titolare della nazionale inglese. Ecco, sono stati fatti questi discorsi, è quello che dico io, no? È giusto che vadano a studiare all'estero, lo fanno anche i nostri ragazzi, i nostri figli, però forse non è stata progettata bene. Soprattutto quello che stride è che di fatto aveva già la penna in mano per firmare con l'Inter, arriva al Chelsea e gli dice ti do dei soldi in più e cambi tutto il progetto. E allora sembra che sia stata proprio una scelta solo economica. A 21 anni non possono essere i soldi il tuo criterio primo di giudizio. Io la penso così.
1: Oh, però Luigi, c'è anche un discorso generale che vorrei farti, cioè sì. Chi comanda? Comandano i club oppure la nazionale ha ancora un peso? Quello che diceva poco fa Bruno Giordano, se si mettono d'accordo i presidenti dei club non si muove, non si tocca palla, come si dice in gergo.
0: È vero, infatti quello che dicevate adesso anche nel servizio, è importante sapere chi sarà il CT, ma è molto più importante sapere se verrà scelta una figura come quella di Paolo Maldini per dare in mano a lui il progetto sportivo. Non basta il CT. Guardiamo la Germania nel 2000, era conciata come noi. Cosa fa? Dà le chiavi a Bierhoff, fa un programma serio, aprono 10 centri federali, cambiano il modo di insegnamento dei giovani, in 10 anni diventano vice campioni del mondo e poi campioni del mondo. A noi ci aspettano 10 anni di lavoro, ma deve essere fatto il progetto sportivo, non politico. E mi sembra che siamo ancora fermi qua.
1: Voleva aggiungere qualcosa,
2: no,
1: Bruno Giordano?
2: Sono d'accordo con quello che ha detto Luigi al 100%. Vorrei aggiungere una cosa su Palestra, che Palestra purtroppo non decide lui, ma ci sono dei procuratori che pensano
1: più. Degli agenti?
2: Sì, i suoi procuratori, quelli che vanno a fare il contratto. E questo li porta a loro, procuratori, a pensare più ai soldi che alla crescita del calciatore. Perché se tu vai al Chelsea, come ha detto Luigi, c'è James che è titolare della nazionale, gioca nello stesso ruolo, può trovare qualche difficoltà. Però a loro non interessa la crescita del calciatore, ma interessa subito un contratto importante.
1: È un guadagno importante. Poi però torniamo anche alle storie, no, di questo campionato con Chiara Rossotto.
3: Sì, perché ci piace ricordare anche la presenza femminile a questi mondiali. Avevamo parlato del fatto che su 52 arbitri 6 erano state designate donne. Ebbene, la prima terna tutta al femminile, lo vediamo nelle immagini, ha esordito una settimana fa nella partita Repubblica Ceca Sudafrica. A dirigere la gara l'americana Tori Penso, 39 anni, una donna presente anche in sala VAR, e diciamo che la Penso si è comportata molto bene perché ha preso tutti i 7 in pagella sui giornali sportivi il giorno dopo.
1: Ecco, diciamo un cambiamento culturale che fatica però ad affermarsi.
2: Sì, no, ma se sono brave è giusto, ce ne vorrebbero di più, non è il problema uomini o donne, è importante che siano arbitri bravi.
1: Cioè, si sente che sta cambiando qualcosa, Luigi Garlando, nel mondo del calcio internazionale, in questo senso?
0: Internazionale sì, forse in Italia di meno.
1: Perché forse in Italia di meno?
0: Io ho fatto una sveglia proprio sulla nostra arbitra, che è stata votata la più brava arbitra del mondo. Possibile che la più brava arbitra femminile del mondo non trovi spazio in Serie A? E quindi secondo me in Italia qualche pregiudizio c'è, e non solo nel calcio. Quando Sanremo le donne presenteranno e non saranno solo di contorno, forse diremo che avremo fatto dei passi avanti.
1: Eh sì, allora noi ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa puntata. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi in tutti questi passi di avvicinamento alla grande finale dei mondiali, che già so che Bruno Giordano seguirà anche per lavoro in diretta, certo, su Rai 2, ricordo ancora una volta alle 14 a Dribbling Mondiali, no?
2: Perfetto,
1: sì, e commenterà. Sì. Però prima di chiudere do la parola a Chiara Rossotto, la nostra curatrice.
3: Sì, domani termina questa edizione di Fuori TG con l'ultima puntata, e io in quanto curatrice di questa rubrica voglio ringraziare personalmente una collega, Valentina Longo, che ci ha accompagnato in questi ultimi 3 anni intensi di lavoro e che adesso sta per affrontare una nuova importante esperienza professionale. A lei un grazie da parte mia e da parte di tutta la redazione di Fuori TG.
1: E naturalmente anche io mi unisco con tutta la redazione di Fuori TG, e domani, come diceva Chiara, è la nostra ultima puntata per

0: per questa stagione, abbiamo deciso di chiudere con dei consigli per questa prossima estate, di chiudere con un po' di bellezza. Quindi noi siamo qua e torniamo qua in diretta domani per l'ultima puntata. Arrivederci.
1: Con Paolo Benanti, Intelligenze Umane, sabato alle 15 su Rai 3.
2: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
3: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia, la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
2: Tra vita e scrittura.
3: La memoria diventa racconto.
2: Dacia, vita mia, dialoghi giapponesi. Domani in seconda serata, Rai 3.
1: Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
4: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
1: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
4: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
1: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato alle 20:30, Rai 3.
5: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O. La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente!
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
1: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
14: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
13: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
16: Con Trivago è facilissimo.
15: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
16: Ecco come si vince da campioni.
15: Hotel Trivago.
17: Per la tua igiene orale, scegli il colluttorio BioRepair.
18: E che differenza c'è?
17: Il colluttorio BioRepair è più denso, perché è l'unico con micro-repair. Ha un'azione antibatterica e riduce la sensibilità fino all'80%. Io scelgo il colluttorio BioRepair perché c'è una bella differenza.
19: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
20: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
21: Storie così appassionanti che è impossibile smettere. Intenso Noir, niente sarà più avvincente. Il primo volume, L'enigma della camera 622, di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
22: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
1: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Il 6 settembre scorso Andrea Camilleri avrebbe compiuto 100 anni. Camilleri è diventato, è un colosso della nostra cultura, persino del nostro immaginario, e non c'è neppure bisogno che ricordi perché. Su Andrea Camilleri sono usciti due libri, a mio modesto modo di vedere, bellissimi, pieni di storie, pieni di aneddoti, pieni di conoscenza diretta di Andrea Camilleri. Il primo l'hanno scritto due colleghi, tra l'altro, della RAI, come Bruno Luverà e Vincenzo Mollica. Amo le triglie di scoglio. Andrea Camilleri si racconta, è anche il frutto di anni e anni di interviste. Bruno, benvenuto.
1: Grazie.
0: Il secondo l'ha scritto uno scrittore siciliano che benissimo ha conosciuto Andrea Camilleri. Ci sono anche delle foto insieme molto belle. Tra l'altro li accomuna questo vizio tremendo di fumare 2000 sigarette al giorno. E cioè Gaetano Savatteri, il contastorie di Vigata. Andrea Camilleri in parole e immagini, tra l'altro con delle fotografie bellissime. Gaetano, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno.
0: Alice, benvenuta.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Noi però faremo un percorso in cui vorremmo raccontare il percorso, la genesi delle opere e delle passaggi e dei capitoli della vita di Andrea Camilleri, che è stato un uomo dalla vita molto densa, perché è stato tante cose Andrea Camilleri e ha conosciuto il successo, come sapete benissimo, in tarda età. Ecco, partiamo da quel successo in tarda età con un'immagine che chiunque stia guardando la televisione adesso riconoscerà.
4: Domando perdonanza per la botta, dottore, mi scappò.
5: Se trasi un'altra volta così giuro che ti sparo. Che c'è?
4: Telefonare ora che c'è uno che si trova dentro un ascensore.
6: Ma che fu? Che successe? Commissario?
5: Senti, fatti spiegare cos'è questa storia di uno dentro un ascensore.
6: Telefonassero ai pompieri, però guarda, portatelo fuori perché non lo voglio sentire.
5: Certo. Andiamo, Catania, va.

0: Allora?
1: C'è un morto ammazzato dentro un ascensore.
2: Questo è l'inizio assoluto, che come inizio non è male, no Bruno? Spiegare, ma insomma chi ci segue lo sa, capire il successo di Montalbano.
3: Probabilmente dipende da questa figura che per Camilleri rappresentava, all'inizio era ispirato da Maigret e quindi Simenon. Poi c'era un pezzo di Sciascia, anche i silenzi che parlavano di Sciascia. Poi Vincenzo Mollica si è inventato una sorta di divano dell'analista. Ha invitato Paolo Conte, che era, diciamo, il grande cantautore che gli aveva suggerito di leggere i libri di Camilleri quando ancora non era stato inventato Montalbano, e Camilleri. A un certo punto Paolo Conte chiede a Camilleri: ma l'ispirazione di Montalbano, che è così tanto successo, perché probabilmente gli italiani si riconoscono in questo che è un irregolare ma che ha una forza etica grandissima. Camilleri diceva: se io devo invitare una persona a cena, non invito un supereroe, invito una persona normale che gli piace magari mangiarsi un piatto di triglie di scoglie fritte bene, e quindi invito Montalbano. Ma chi lo ha ispirato? E lì per la prima volta Andrea ha detto: mia moglie Rosetta mi ha fatto una confessione. Al terzo o quarto romanzo di Montalbano mi è venuto in mente: ma tu stai facendo in realtà, romanzo dopo romanzo, il ritratto di tuo padre. L'ispirazione era lì, e forse questa è una chiave.
2: Io, prima di andare da Gaetano e anche capire perché poi Luca Zingaretti è stato così bravo a incarnare quel personaggio, no? Non è siciliano, Gaetano è siciliano, questo è anche uno dei misteri, diciamo, da capire per un non siciliano. Però sulla genesi di Montalbano, Bruno Luverà ha detto delle cose preziose, alle quali vorremmo aggiungere quello che lo stesso Camilleri ha detto.
4: Lasciai perdere il birraio di Preston che stavo scrivendo e cominciai a scrivere un romanzo giallo. Ed è stato La forma dell'acqua. Dove è venuto fuori questo personaggio, il commissario Montalbano, che nel primo romanzo è ancora una funzione, cioè colui che risolve.

0: risolve il caso. Rimasi insoddisfatto, finii il birraio di Preston e tornai sull'argomento commissario Montalbano con il cane di terracotta, ma lì era semplicemente per finire il tutto tondo del personaggio. Se non che capitò che il personaggio incontrò una certa fortuna. E io scrissi il terzo. Scritto il terzo, diventai una vittima di Montalbano.
1: Tra l'altro Gaetano Savatteri è a sua volta uno scrittore anche molto noto, che ha scritto sempre per la casa editrice Sellerio, al quale tra l'altro Camilleri deve moltissimo, dei meccanismi narrativi, insomma, non dissimili da quelli di Camilleri. A un certo punto dice una cosa interessante, no? Prima era una funzione, poi diventa qualcos'altro.
2: Ma come vedi, lui dice, da ex regista teatrale, un personaggio a tutto tondo, la necessità di dare un personaggio che abbia affetti, tic, nevrosi, fobie, ossessioni, dalla famosa nuotata al mare in solitaria al mattino. In questo Zingaretti è stato un attore importante che, essendo stato anche allievo,
1: certo,
2: di Camilleri, ha recepito la possibilità di prendere un personaggio, renderlo a tutto tondo, anche non essendo siciliano. Peraltro, il fatto che non fosse siciliano ha, diciamo, nazionalizzato, internazionalizzato il personaggio, così come è stata nazionalizzata, internazionalizzata la lingua di Camilleri, che non è dialetto, ma che è una cosa che è una lingua, una coinè, diciamo, un linguaggio tra lettori, amanti del genere, appassionati, per cui adesso tutti sappiamo in Italia cosa significa Thalia, Cabasisi, Cispi e così via. Abbiamo assunto un linguaggio che non è italiano, di uno degli scrittori più letti in Italia, che non scriveva tecnicamente in italiano, non nella lingua di Manzoni, ecco.
1: Ci hanno già fatto capire, Ruvera e Savatteri, le ragioni, almeno una parte delle ragioni dell'enorme successo, soprattutto del personaggio Montalbano, che determinano poi un successo persino dei luoghi dove Montalbano è ambientato. E Andrea Rolli è andato in quei luoghi.
3: Catarella!
4: Montalbano, buongiorno! Catarella, personalmente, mi dica!
3: Il pieno, che abbiamo una bella ispezione oggi.
4: Ok, subito, resti servito.
3: Io ho cominciato a fare i tour nei luoghi del commissario Montalbano nel 2007. Visto che la produzione è stata venduta in diversi paesi, inizialmente erano solo italiani che venivano e poi invece anche inglesi, nord europei, australiani, americani, argentini.
5: Siamo venuti qui per vedere il castello di Donna Fugata, che è?
3: Buongiorno, sì, è chiuso perché lunedì purtroppo è la giornata di chiusura.
5: Ecco.
3: Questo è un castello, fa parte delle tante ville gentilizie che ci sono nella provincia di Ragusa ed è la residenza del capomafia Balduccio Sinagra. Quando Montalbano va a chiedere informazioni solitamente viene sempre qui. Il castello, prima della trasmissione del commissario Montalbano, era chiuso. Allora, la casa di Montalbano nei primi anni del Novecento era un deposito dove si salavano le sarde, la prima industrializzazione, perché nasce come borgo di pescatori e poi si è evoluta nel tempo.
6: Ora è adibita a cosa?
3: Adibita a B&B. It's a pleasure.
7: It's a pleasure.
3: Yeah,
7: pleasure.
3: Yeah.
7: My pleasure.
3: Have a good day.
7: Too.
3: Have a good day. Thank have a good you. Walk. A Maria di Ragusa c'è un panificio che fa delle focacce buone. Alla fine il discorso cade sempre sul cibo, per cui le scacce tipiche ragusane, l'arancino di Montalbano e il cannolo di Pasquale. Il tour prende tutta la provincia di Ragusa, tant'è che si fanno circa 170 chilometri. È come se fosse un puzzle, partendo dalla casa di Montalbano e si gira verso Modica, Scicli, Ragusa Ibla, Comiso, Vittoria, un po', diciamo, tutta la provincia di Ragusa. È vero che le puntate del commissario Montalbano sono finite, ma la gente continua a venire lo stesso perché questa serie televisiva è stata una cassa di risonanza per la provincia di Ragusa. Ma ancora continuiamo a fare dei tour, come oggi.
1: Bruno, siamo alla fine degli anni 90, questo diciamolo. Camilleri ha già una certa età. Questo successo, lui come lo vive?
7: Da una parte il successo gli cambia la vita. Lo salvano sua moglie Rosetta, che lui raccontava è stata la spina dorsale della sua vita, l'angelo custode, perché lo preserva dall'onda mediatica del successo. Andrea è assediato dai giornalisti, tutti vogliono capire dove è nato Montalbano, come è nato, chi era prima Camilleri, che poi è la ricerca del libro che abbiamo scritto con Vincenzo. Lo salvano la moglie, lo salva la segreteria telefonica. Chiunque chiamasse Andrea doveva passare attraverso la segreteria telefonica a casa, non c'erano ancora i cellulari diffusi come oggi. E poi lo salva la sobrietà, che era il suo stile di vita. Lui rimane sobrio e dice: il successo cambia la vita solo agli imbecilli.
1: Camilleri prima del grande successo di Montalbano adesso, perché poi questi libri raccontano soprattutto il Camilleri prima di quel grande successo, il Camilleri regista, teatrale e televisivo, e il rapporto, e guardo Gaetano Salvatteri che è un siciliano, il rapporto con la lingua e la cultura di quell'area della Sicilia. E qui c'è Camilleri, peraltro in una puntata di Billy condotta da Bruno Luverà, che parla di Sciascia.
0: Giorgio Sciascia per me è stato come Pirandello, con una differenza che ho detto altre volte e ripeto, perché risponde alla verità delle cose. Quando io mi sento scarico, allora vi rileggo una pagina di Sciascia, una qualsiasi. Ora me la faccio leggere, dato che non posso più leggere io. E mi risento le batterie caricate. E tant'è vero che lo chiamo l'elettrauto Sciascia.
1: Gaetano, questa linea siciliana, poi della Sicilia sud-orientale, giusto?
2: Sud-occidentale.
1: Sud-occidentale.
2: Siamo dentro una provincia dove a distanza di 20 chilometri sono nati Pirandello, Sciascia e Camilleri. Quando chiesi a Camilleri, dico: Andrea, com'è possibile che una provincia così disagiata, a sud del sud dell'Italia, senza aeroporti, senza autostrade, senza case editrici, senza giornali, com'è possibile che hanno dato vita a tre grandi autori, tutti nati in piccoli paesi, appunto, nel giro di 20 chilometri? E lui mi disse: perché scrivere non costa niente.
1: Scusami, Gaetano, è importante, mi ricollego a quello che dicevi prima, sulla lingua, perché Sciascia era contrario a quell'uso.
2: Sciascia era contrario a quell'uso, però Sciascia fu quello che spinse Camilleri a scrivere il primo saggio, La strage dimenticata, che era dei documenti che aveva trovato Camilleri su un centinaio di prigionieri che nel 1848 erano stati uccisi dalle guardie borboniche mentre erano prigionieri nella torre di Carlo V. E Camilleri porta a Sciascia questi documenti, che li legge, gli dice: interessanti. E Camilleri gli dice: Leonardo, dovresti scrivere un libro. E lui dice: ma perché non lo scrivi tu? E lui dice: ma perché non lo scriverei come lo scriveresti tu? E Sciascia dice: ma perché lo vuoi scrivere come lo scriverei io? Scrivilo come vuoi scriverlo tu. E quindi a quel punto nasce, è già nata la lingua di Camilleri. Sciascia in questo senso tenta di metterlo più sulla rotta dell'italiano, però quella cosa, e lo porta a Sellerio, quel libro, lo presenta, e a quel punto nasce il grande successo che poi impiegherà alcuni anni, e anche il successo della Sellerio.
1: Esattamente. Ora, siamo alla RAI, io e Bruno siamo due dipendenti della RAI. Questa azienda, insomma, dà anche tanto, oltre, e dobbiamo dire che Andrea Camilleri ha dato tanto alla RAI, ha ricevuto tanto dalla RAI, ha svolto un lavoro preziosissimo. Uno dei frutti migliori è questo qui.
8: Le inchieste del commissario Maigret approdano in TV la sera del 27 dicembre 1964.
9: Va bene, va bene.
8: Intrecci ben congiunti.

0: Segnati, attori di solida formazione teatrale, con Andreina Pagnani nella parte della signora Maigret, sono elementi che garantiscono qualità e successo. Ma soprattutto e tutti c'è lui, Gino Cervi, una scelta perfetta, fatta col fiuto del grande investigatore.
1: Manuel Palmarie è stato assassinato.
2: Per la verità fu una proposta di Fabbri, accolta entusiasticamente da Landi e in linea subordinata da me. Linea subordinata come fatto gerarchico, non sì. Come fatto, perché per me era perfetto sì. Da questo punto di vista.
3: Bruno, il capitolo a spasso con Maigret.
4: Beh, diciamo che la fascinazione di Andrea abbiamo ricostruito nel libro con Vincenzo Mollica per Simenon. Nasce da piccolo, perché Andrea comincia a leggere a 5 anni, ma non legge Salgari, non legge i libri, diciamo, di un bambino, legge Maigret. George Sim.
3: Sì.
4: E poi il padre gliene porta un altro di questo libro. Per leggere si arrampica in quello che chiamava il tetto morto. Praticamente era la soffitta della casa dove c'erano però delle assi, non c'era il pavimento. Per cui il padre lo scopre e dice: se lo sa tua madre, tante di quelle botte ti dà. E rimane affascinato dai gialli di Maigret. Se li ritrova anni e anni dopo, quando con Diego Fabbri comincia a produrre la riduzione televisiva di Maigret. Ma quello che abbiamo scoperto è che la fantastica, avventurosa vita di Camilleri è piena di coincidenze stranissime. Diego Fabbri è il grande drammaturgo produttore che lo salva quando lui a Roma, cacciato dall'Accademia d'Arte Drammatica perché aveva fatto una marachella, diciamo, boccaccesca, era andato dove non doveva andare di notte, in un convento delle Clarisse dove c'erano le attrici, ecco, lui viene salvato da Fabbri. Fabbri diventa anni dopo il regista, scenografo di questa grande invenzione che è Maigret, che ha formato la nostra generazione.
3: Un minuto, anzi 30 secondi, Bruno. Che fa la RAI in tutti questi anni? Perché non tutti lo sanno.
4: Allora, lui nasce come regista radiofonico, poi diventa un produttore e il primo incarico fondamentale per il direttore generale Bernabei, che voleva fare della RAI e ci è riuscito, un fattore di grande modernizzazione culturale del paese, mette in scena, produce le prime 8 commedie di Edoardo De Filippo, che sono fondamentali nella storia della RAI.
3: Gaetano, stiamo per vedere un'immagine di Camilleri regista. Il suo rapporto col teatro è stato molto forte?
5: Il suo rapporto col teatro è stato fondamentale. Anzi, lui dice che comincia a scrivere quando smette di fare teatro, perché era quasi assorbito, dice, da questa passione, da questa malattia del teatro, per cui fa un ultimo grande spettacolo e comincia a fare lo scrittore in una delle sue tante vite, come abbiamo detto. Però nel 2002 l'abbiamo coinvolto un gruppo di ragazzi, di giovani, di Racalmuto, ad aprire un teatro che era chiuso da 40 anni, un teatro dove Sciascia aveva visto il cinema, il teatro, che amava moltissimo e che si era impegnato anche lui per restaurare. La riapertura di questo teatrino di 500 posti, delizioso, un teatrino dell'Ottocento, in un piccolo paese del sud della Sicilia, a non solo Camilleri, che aveva già tanti impegni, tante cose da fare, tante interviste a cui rispondere, tante segreterie telefoniche a cui rispondere, tanti messaggi in segreteria, ha accettato, è venuto e ha seguito il cartello con l'entusiasmo di un ragazzo di 70 anni.
3: Tra l'altro, adesso lo dicevo poco fa, queste immagini di Camilleri che vediamo almeno qui giovane.
6: C'è qualcuno che vuol fare qualche domanda al regista Camilleri?
7: Lei ha detto prima che aveva fatto delle scelte, no? Perché ha fatto queste scelte e non altre?
2: Perché queste scelte di immagini? La scelta nasce da un fatto, cioè che c'è un compito, è come un compito la regia. cioè hai un testo e questo testo devi cercare di tradurlo in immagine intervenendo personalmente il minimo possibile, almeno questa è la mia idea, per restare quanto più possibile fedeli all'idea dell'autore. Quindi la scelta nasce da quella che è la personalità del regista nei confronti della sua aderenza alle idee dell'autore.
3: Bruno, Gaetano già ce l'ha fatto capire, ma c'è una relazione fra l'elemento teatrale e il tipo di narrativa di Camilleri?
4: Assolutamente sì. Quello che lui impara innanzitutto all'Accademia d'Arte Drammatica nell'unico anno in cui riesce a seguirla, perché poi viene cacciato da Orazio Costa.
3: Grande.
4: E quindi l'importanza della parola, l'importanza del dialogo, l'importanza di capire i testi teatrali, e poi lui la traduce Montalbano. Montalbano è ricchissimo di dialoghi, perché? Perché è una grande messa in scena, come Vigata, e quindi c'è una teatralità nel racconto che lo rende molto fruibile, che fa sì che la comunità dei lettori di Montalbano diventi sempre più grande, magari indispettendo molti critici con la puzza sotto
3: poi,
4: il naso.
3: Ecco, sui critici, un minuto, poi a Gaetano una domanda la devo fare. Però a proposito della comunità dei lettori, Alice, il materiale è tanto, no?
8: Il materiale è sterminato. Difatti io vi porto nel sito del Fondo Andrea Camilleri, che non è solo un archivio che mette a disposizione tutto questo materiale, ma è anche un centro culturale dedicato proprio alla valorizzazione dell'eredità intellettuale che Andrea Camilleri ci lascia. Qui siamo nella home page. C'è una ricostruzione anche della sua biografia fatta con fotografie, ma anche con piccoli audio di Camilleri che si racconta. Ci sono tutti i festeggiamenti di tutte le pubblicazioni dedicate a Camilleri, come i due libri dei nostri autori, e tutti i festeggiamenti dedicati a questo centenario. Qua c'è quella biografia di cui vi parlavo, che è fatta con un materiale fotografico sterminato, che è presente anche nel libro di Gaetano Savatteri. Un archivio digitale che conserva manoscritti, articoli, fotografie, copioni, locandine e quant'altro. Naturalmente si può consultare. Infine la sede, perché siamo a pochi metri da dove siamo noi, nel quartiere di appunto Prati della Vittoria. E c'è questo bellissimo progetto architettonico che Simone Di Benedetto, architetto, aveva proprio aveva progettato assieme a Camilleri stesso.
3: Stiamo per vedere un video saluto del grande Vincenzo Mollica, però Gaetano, un minuto, leggendo i vostri libri mi ha fatto impressione quanta critica, diciamo antipatica, uso questo aggettivo, ha avuto all'inizio Camilleri.
5: In Italia, come tu sai, il successo non viene perdonato, specialmente da un autore che era eterodosso, che non veniva dai salotti intellettuali, che non veniva dalle scuole di scrittura ufficiali, che era nato nel teatro, era nato nella televisione, era nato lontano dai luoghi ufficiali.
3: Molti
5: dove
3: hanno cambiato idea, però poi.
5: Poi quasi tutti hanno cambiato idea, perché si sono resi conto del valore e anche del... Poi il successo, in qualche modo, bisogna rendersi al successo. Quando è successo sono 30 milioni di libri venduti in Italia. Quando si tratta di traduzione in tutto il mondo. Quando si tratta di uno degli scrittori più venduti e più letti.
3: Grazie al Fondo, tra l'altro, mi ricordava Alice, per le fotografie che ci ha messo a disposizione, quelle che avete appena visto. Vincenzo Mollica.
9: Il cantautore preferito di Andrea Camilleri era Paolo Conte. Gli chiesi di scrivere un'introduzione per un cofanetto Einaudi che raccoglieva le parole di Paolo Conte, i testi di Paolo Conte, e lui mi scrisse un bellissimo incrocio tra poesia e musica, di cui Paolo Conte era veramente un genio sublime. E mi disse: Paolo Conte possiede l'eleganza dell'intelligenza. Ecco, io adesso, per farvi capire chi è per me Andrea Camilleri, prendo in prestito due versi cantati da Paolo Conte nella canzone Il Maestro, quando dice: il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. Viva Andrea Camilleri!
3: Viva, diremo, Bruno. Cosa resterà di Andrea Camilleri? Capisco che la domanda sia molto ingombrante in questi due minuti finali, ma insomma, Bruno e Gaetano.
4: Ma io credo che la grande rivoluzione di Andrea Camilleri è viva nella sua memoria, è stata di cambiare innanzitutto l'immagine.

0: della Sicilia. Era, l'immagine della Sicilia era pietrificata, come dominata da un demogorgone chiamato mafia. Lui è riuscito a ribaltare questa immagine giocando sulla bellezza, la bellezza delle persone, la bellezza di Montalbano, la bellezza dei paesaggi, dato una speranza e ha dato forza alla società civile siciliana. Questo sicuramente rimane. E poi rimane l'importanza della lettura, dei lettori. I lettori di Montalbano troveranno nelle nostre biografie una vita fantastica e avventurosa, quella di Camilleri, ma troveranno anche l'importanza e la gioia di leggere. Andrea ragazzo leggeva almeno un libro al giorno. La lettura è una grande maestra di vita.
1: Gaetano, un minuto. Poi Gaetano ha avuto anche un'amicizia personale molto forte con Andrea Camilleri, tra l'altro ha scritto In Sicilia con Andrea Camilleri, che è un altro libro che vi segnaliamo assieme a Salvatore Piccone. Veramente pochi secondi, Gaetano. Tu l'hai conosciuto proprio bene. Ecco, che uomo era, se posso chiedere?
2: Un uomo generoso e un uomo che, diciamo che, siccome le parentele nella letteratura, nella scrittura siciliana non sono una scuola, sono parentela, zii, nipoti, che uno può anche non sopportare come sì. I parenti, a volte ci sono quelli insopportabili. Lo zione Andrea, citando il Gattopardo, ha aperto la porta a tante scrittrici e scrittori che siamo venuti dopo e ci ha dato la possibilità di non fare la competizione con degli irraggiungibili come Sciascia, come Consolo, come Bufalino, come Tomasi Lampedusa, come Verga, ma come diceva Camilleri, fare del buon artigianato.
1: Sì, tra l'altro erano molto generosi, così come Sciascia era molto generoso in particolare, e lo raccontate, con gli scrittori e le scrittrici siciliane. Abbiamo parlato di due gran bei libri che raccontano questo grande figura della nostra storia culturale, della nostra cultura, anche del nostro immaginario, come provavamo a dire all'inizio, cioè Andrea Camilleri, Bruno Luverà, assieme a Vincenzo Mollica, che salutiamo affettuosamente, ha scritto Amo le triglie di scoglio, Andrea Camilleri si racconta, pubblicato da Rai Libri. Bruno, grazie di essere venuto ai nostri studi.
0: Grazie a voi.
1: E Gaetano Savatteri ha scritto Il contastorie, altra parola e definizione importante, la capirete leggendo questo libro, di Vigata, Andrea Camilleri in parole e immagini, pubblicato da Rizzoli. Gaetano, grazie anche a te. Alice, grazie e alla prossima con Quante Storie.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: In edicola F. Ambra, meglio sveglia che buona. NEC, beato tra le mie donne. I profumi che risvegliano i sensi. Moda, lo stile eclettico. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
5: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.
6: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
7: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
8: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
6: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
9: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: oggi, a passato e presente, parliamo di un libro celeberrimo e importantissimo, Spoon River. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti fondamentali di questa storia.
1: 29 maggio 1914. La rivista Reader's Mirror di St. Louis pubblica le prime 8 poesie dell'antologia di Spoon River. 9 marzo 1943. La casa editrice Einaudi pubblica la prima traduzione italiana dell'antologia a cura di Fernanda Pivan. 11 maggio 1971. Esce il disco di Fabrizio De André ispirato all'antologia di Spoon River. Non all'amore, non al denaro, né al cielo.

0: di Spoon River parliamo col professor David Bidussa. Professor Bidussa, qual è il segreto di Spoon River? Perché è diventato così universalmente, cioè è piaciuto a tutti, è un libro che non ha avuto praticamente detrattori.
1: Io quando l'ho letto la prima volta mi ha sempre dato l'impressione di scoprire le persone, scoprire un paese intendo dire un villaggio per certi aspetti, non un paese, una nazione, intendo dire. E soprattutto di descrivere contemporaneamente i successi, gli insuccessi, la disperazione, la, come dire, la felicità alle volte. Alle volte
0: come ha fatto, scusi, prima raccontiamo agli spettatori di che è fatto Spoon River.
1: Allora, Spoon River sono delle composizioni come degli epitaffi sopra una tomba. Allora, questo meccanismo è quello che consente di fare un quadro, come dire, come se uno scendesse dentro la storia delle persone.
0: E allora andiamola a vedere l'America di Spoon River, guidati da Gregorio Stagianò.
2: Spoon River è il villaggio immaginario che dà il titolo all'omonima antologia di versi di Edgar Lee Masters. Un luogo che con il passare dei decenni e il susseguirsi delle traduzioni e delle trasposizioni teatrali e musicali è divenuto una sorta di spazio simbolico del dolore, invocato ogni qualvolta si vogliono commemorare le vittime di un evento catastrofico. L'intento originario dell'opera, in realtà, era piuttosto quello di esplorare i segreti, retroscena e i significati universali della vita, attraverso una serie di epitaffi recitati in prima persona dai defunti sepolti nel cimitero di un villaggio della provincia americana. Lo spostamento del significato e l'uso abituale del toponimo nel linguaggio parlato attesta comunque la grande popolarità di cui l'antologia ancora gode a oltre un secolo dalla pubblicazione.
3: Nel 1914 Edgar Lee Masters è un avvocato di Chicago dalle aspirazioni letterarie frustrate. Fin da ragazzo è stato un avido lettore, costretto dal padre ad abbandonare gli studi umanistici per intraprendere la carriera legale. Infelicemente sposato, proprio come i suoi genitori, nonostante le pressanti necessità della sua professione, una vita sentimentale turbolenta, da sempre compone versi, scrive articoli e pamphlet politici, che però, non trovando un editore, è costretto a pubblicare a sue spese. Anche le sue pièce teatrali vengono puntualmente rifiutate. Nulla, insomma, lascia presagire che Masters stia per diventare uno dei poeti più celebrati e discussi del suo tempo. L'antologia di Spoon River resterà il suo solo trionfo, come se quei versi fossero il felice risultato di un concorso di circostanze irripetibili. Attorno a Masters il mondo sta cambiando a grandissima velocità. Ancora più radicale e inarrestabile appare il cambiamento dal punto di osservazione di Chicago, una delle metropoli in più rapida crescita del paese. L'America agricola in cui Masters è cresciuto, quella dei suoi nonni paterni, il mondo celebrato e idealizzato dal suo eroe politico, il presidente Thomas Jefferson, sta scomparendo per lasciare il posto alla corruzione e ai paesaggi devastati dallo sfruttamento di un'industrializzazione senza controlli. L'uomo politico prediletto da Masters, il democratico William Jennings Bryan, che predica il Vangelo della gente comune, è stato bocciato alle elezioni presidenziali per ben 3 volte. In molte città, una nuova generazione di politici e di giornalisti d'inchiesta sta però reagendo alla corruzione dilagante. A Chicago nascono nuove riviste letterarie attente alle più recenti tendenze della poesia e della narrativa americana. Nel 1912 Masters incontra Theodore Dreiser, uno dei massimi esponenti del romanzo naturalista americano, con il quale comincia una fitta corrispondenza. Anche Dreiser è originario del Midwest e per la sua propensione a mettere a nudo le scomode realtà della società americana, Masters lo paragona a un pilota d'aereo che lancia bombe dal cielo. Nel 1914 conosce Carl Sandburg, giornalista e poeta del verso libero, interessato alla battaglia legale che Masters sta conducendo in tribunale per difendere il diritto di sciopero e il riposo settimanale delle cameriere di Chicago. Ancora più importante è la sua amicizia con William Reedy, editore del Reedy's Mirror di St. Louis. È Reedy, infatti, a fargli conoscere l'antologia palatina, la celebre

0: celebre raccolta di epigrammi di poeti greci risalenti al X secolo, che ispirerà la struttura di Spoon River. Ed è ancora lui a spronarlo ad abbandonare qualunque formalismo poetico e a cercare ispirazione nella lingua e nelle storie dell'America provinciale in cui è nato e cresciuto.
1: Professor Bidusso, una delle cose che mi ha fatto sempre colpo è che Spoon River sia nata da Chicago. Ora, Chicago è una città magnifica, però all'epoca era la città più malfamata degli Stati Uniti. Eppure c'è questa traccia dell'America rurale. Com'è possibile che a Chicago venga scritto un libro del genere?
2: Allora, noi di Chicago abbiamo sicuramente un'immagine dovuta alla filmografia. Quando parliamo di Chicago parliamo di gangster, parliamo di malavita. Però Chicago era anche molto altro. Negli stessi anni in cui Master comincia a scrivere Spoon River, e soprattutto è molto altro dopo, almeno per 15 anni. E cioè, Chicago è come Torino in Italia fra gli anni 10 e gli anni 20, è il luogo della grande fabbrica automobilistica, è il luogo dove pensare lo sviluppo urbano significa pensare il problema delle periferie, per esempio. Gran parte della sociologia italiana europea tra gli anni tra le due guerre e soprattutto quella dopo la Seconda Guerra Mondiale vive dalla cosiddetta scuola di Chicago, che è una scuola di sociologi che si occupano di disagio, di malessere sociale già nel 1915-1916. Per cui, se per certi aspetti, sicuramente se noi pensiamo alla città avanguardia degli Stati Uniti, noi ancora oggi pensiamo a New York alla fine. E sicuramente lo era in quel momento. Poi però, come dire, lo scontro sociale, il malessere, l'industrializzazione in quel tempo, nella storia degli Stati Uniti, vogliono dire essenzialmente, non dico solo, una città come Chicago.
1: Convincentissimo, sono perfettamente d'accordo con lei. Questa è la vera modernità degli Stati Uniti. Spoon River di che cosa è figlio?
2: Allora, Spoon River secondo me è figlio di una generazione che in un qualche modo ha avuto una vita da un'altra parte e improvvisamente si trova a dover fare i conti con il disagio sociale della grande città, perché Chicago è questo, e contemporaneamente vive sia di quel disagio, sia non della nostalgia, ma del ricordo del paese di provenienza. Allo stesso tempo è anche il luogo dove quei figure che parlano in un qualche modo ritornano ancora a quel villaggio originario. Non parlano mai della loro dipartita, di spostamento intendo dire, non di morte. E in un qualche modo è come se guardassero un po' all'infanzia, un po' quello che volevano essere, che non sono riusciti ad essere, un po' quello che gli altri gli hanno detto che sono diventati in maniera eterna. Perché poi quando noi andiamo appunto a leggere un epitaffio, se non conosciamo quella persona è solamente ciò che è scritto lì. E per cui è questo doppio registro, un po' di andata e un po' di ritorno, secondo me, che c'è e che in un testo come Spoon River e che contemporaneamente è anche, come
1: dire... Ma c'è stato qualche libro che l'ha ispirato, qualcuno che l'ha avviato, o è un libro tutto di Masters?
2: No, diciamo così, ci sono, come è stato detto prima, c'è un modulo letterario, diciamo così, classico, che appunto è la teologia palatina, ma allo stesso tempo è come se, secondo me, più che l'influenza di un momento, è il momento che dice che tu devi passare da una conoscenza del territorio dove ti muovi, dell'ambiente familiare in cui sei cresciuto, a una città enorme, a un paese che a questo punto è fatto in gran parte di persone che non conosci.
1: E a quel punto la vita cambia. Ma allora vediamola più da vicino nel secondo capitolo, questa antologia, sempre sotto la guida di Gregorio Stagliano.
3: Masters invia le prime poesie della futura raccolta William Reedy nel maggio del 1914. L'editore le pubblica immediatamente sul suo settimanale e ne chiede di nuove. Sorpreso dall'entusiasmo dell'amico, Masters comincia a scrivere di getto, ovunque, nei ritagli di tempo, fino a completare le 245 poesie dell'edizione definitiva in meno di un anno. Molto più tardi, nella sua autobiografia, scriverà: «Vi riversai tutto quello che avevo pensato, letto, sofferto, osservato e sperimentato

0: rallentato nei lunghi anni di studio e di vita che erano trascorsi fino a quel momento, finché non mi sentii travolto dalle voci e dai personaggi immaginari che chiedevano di trovare espressione attraverso di me. Il riscontro del pubblico non si fa attendere. Master riceve lettere da tutto il paese, mentre già alla fine dell'estate iniziano le recensioni sulle riviste letterarie e gli editori fanno a gara per assicurarsi la pubblicazione del libro.
1: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? L'abulico, l'atleta, il buffone, l'ubriacone, il rissoso. Tutti. Tutti dormono sulla collina.
2: Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman, bruciato in miniera?
1: Inizia così, con un elenco di nomi e di tipi umani molto ordinari, la lunga galleria dei personaggi sepolti nel cimitero di Spoon River, ritratti nell'antologia. Abitanti di un microcosmo che rappresenta il mondo intero. Tutti, tranne che nella poesia introduttiva, La collina, si raccontano in prima persona. Ormai liberi da falsi pudori, i morti di Spoon River cercano il senso della propria vita e non sempre lo trovano. La maggior parte dei loro racconti sono dominati dall'amarezza o dal rimpianto, talvolta dall'ironia e dai paradossi che hanno segnato le loro esistenze. Qualcuno invece riposa serenamente nella consapevolezza di una vita ben spesa. C'è chi confessa i propri vizi e le proprie colpe, chi racconta le ingiustizie subite, chi gli amori vissuti, le verità intuite, le pene sopportate. Spesso una stessa storia è raccontata da più punti di vista, perché anche i morti possono mentire e solo lo sguardo onnisciente del lettore può giudicare. Quel che è certo è che in pochi fulminanti versi Masters cerca ogni volta di andare al nocciolo di un destino, mentre il coro delle voci, nel suo insieme, restituisce il canto di un'umanità sofferente e di una società bigotta, ipocrita, conformista, corrotta e violenta. Proprio come sono la vita e l'America viste dagli occhi di Masters. Una visione che suscita proteste e indignazione, specie tra i lettori di Petersburg e Lewistown, dove Masters è cresciuto e dove ha raccolto buona parte delle storie raccontate nell'antologia. Perfino una poetessa d'avanguardia come Amy Lowell osserva che il contenuto dell'antologia le pare solo una lunga cronaca di stupri, seduzioni, amori illeciti e perversioni. Ma le vendite lievitano e si moltiplicano le ristampe, mentre sulle riviste e nei salotti letterari infuria un dibattito su Spoon River che andrà avanti per anni. Mia moglie mi odiava, mio figlio andò in rovina. È l'assoluta semplicità di questo verso, scelto a caso tra migliaia, a far dire ad Ezra Pound che anche nel Midwest è finalmente nato un poeta capace di trattare la vita direttamente, senza circonlocuzioni, senza frasi vibranti, prive di significato.
3: Mi scusi, professor Bidussa, mi permetta di chiedere a Veronica Quarti, come iniziò la stesura di Spoon River?
4: Iniziò con la crisi psicologica più importante della vita di Masters. Gli epitafi rappresentano sia la crisi sia mezzi per risolverla. Iniziò a scriverli tra l'altro senza una pianificazione e in uno stile molto diverso da quello delle precedenti opere, basti pensare a quella teatrale dedicata a Massimiliano d'Asburgo. Ora, il concepimento di quest'opera impiegò circa 8 mesi, il che rese l'antologia un'espressione di una graduale perdita di sé, del collasso delle difese psicologiche, di regressione e infine di morte simbolica. Ma la crisi sembra essere iniziata nel maggio 1914, quando Masters ricevette la visita di sua madre Emma a Chicago, durante la quale i due ricordarono insieme eventi e persone legate a Petersburg e a Lewistown. L'autore ricordò questa esperienza come meravigliosa, perché che lo aiutò a interiorizzare quello che è il processo del cambiamento. Comunque di questa crisi Masters ci ha lasciato due commoventi resoconti. Il primo è un articolo del 1933 apparso sull'American Mercury intitolato The Genesis

0: Love, Spoon River, e il secondo è invece inserito nella sua autobiografia Across Spoon River del 1936.
1: Io, ascoltando Veronica Quarti, mi è tornato una vecchia impressione che ha avuto su Spoon River. Spoon River nasce, viene concepita alla vigilia della Prima Guerra Mondiale ed è un elaborato dell'America uscita dalla guerra di secessione. Secondo me la vera America importante che sfuggì agli occhi del mondo è stata quella fra il 1865 e il 1914. Poi il resto è stato, la pianta è stata seminata lì, e l'importanza del libro in tutto il mondo è stato perché c'è anche un senso di lutto, di digestione per quei decenni successivi alla guerra di secessione, che erano dati anche all'Europa che avrebbe vissuto le guerre mondiali. L'ho fatta un po' troppo complicata, però lei ha capito cosa volevo dire.
2: Certamente, e sicuramente anche un modo in cui il mondo lontano scopre cos'è la radice dell'America.
1: Esatto.
2: Perché in un qualche modo anche dopo la guerra di secessione gli Stati Uniti rimangono al di là dell'Atlantico. È un posto di cui si sa pochissimo dal punto di vista del conflitto interno, delle crisi, delle passioni, per certi aspetti anche di ciò che gli americani leggono. Spoon River, Masters, saranno una delle prime cose tradotte verso l'Europa di letteratura statunitense. Negli stessi anni chi promuove la traduzione verso l'italiano, per esempio, di Masters, cioè Cesare Pavese,
1: lo vedremo adesso nel prossimo capitolo.
2: Si impegna a tradurre Melville, si impegna a tradurre Dos Passos, si impegna a tradurre Steinbeck, si impegna a tradurre il primo Hemingway. Cioè, in un qualche modo anche la scoperta di un mondo e soprattutto la scoperta di un malessere che ha radici molto lontane, che non è solo la conseguenza della Prima Guerra Mondiale. È una storia.
1: Ma professore, allora le chiedo qualcosa che ha riferimento a quello che lei raccontava prima a proposito di Chicago. Perché se già in quegli anni l'America produceva la modernità, l'automobile, quello di cui parlava lei prima, il mondo non se n'era accorto?
2: In un qualche modo, c'è, se per mondo noi intendiamo,
1: cioè l'Europa.
2: L'Europa. C'è ancora un vecchio vizio di superiorità europea verso gli Stati Uniti. È il luogo, come dire, in un qualche modo che ha molte risorse, che non ha una frontiera, lo vede ancora, è ancora visto, gli Stati Uniti sono ancora visti come un luogo, chiamiamolo così, in crescita, in espansione, ancora non definito per certi aspetti, le cui regole politiche sono anche abbastanza incomprensibili nel mondo politico europeo, che ha invece più elementi canonizzati, che ha una struttura politica più ferma per certi aspetti, dove le classi politiche sono anche il risultato di una selezione interna di strutture politiche date, cosa che invece negli Stati Uniti già allora c'è un elemento fortissimo di emersione di figure della società civile. Cioè, in un qualche modo è ancora un mondo poco conosciuto e anche con scarsa passione di conoscerlo. La letteratura, e in questo caso i testi degli epitaffi di Masters, saranno un elemento essenziale.
1: Esatto.
2: È ancora la cartina di tornasole per entrare in quel paese, non per conoscerlo, ma per entrarci.
1: No, no, ma sembra che parliamo di altro, ma in realtà Spoon River ha questa funzione, è la chiave con cui molti, anche in Italia, entrano per la prima volta in contatto con delle cose che ritroveranno in altri romanzi, nei film, nella conoscenza delle vicende politiche americane. Spoon River ha un ruolo fondamentale, e come arriverà in Italia, anche per merito di Pavese, come ha detto il professore, Fernanda Pivano, come diremo, e Fabrizio De André, come avete già sentito nel sottofondo musicale, sarà l'oggetto del terzo capitolo a cui ci guiderà Gregorio Staglianò.
3: Cesare Pavese, appassionato cultore della letteratura americana, è tra i primi in Italia a leggere l'antologia di Spoon River e non tarda a riconoscere il

fascino di un autore che, come lui, ama Walt Whitman e Percy Bysshe Shelley. Nel 1931, sulla rivista La Cultura, Pavese descrive la raccolta di Master, una polemica antipuritana, scritta con ardore puritano e con una consapevolezza austera.

0: parole.
1: Altrettanto forte, tre decenni più tardi, deve essere stato il richiamo esercitato da Masters su Fabrizio De André, che nel 1971 è già uno dei cantautori più amati della musica italiana. L'idea di trarre un disco dall'antologia non è sua, ma quando gli viene proposta è consapevole di essere l'autore e l'interprete adatto a realizzare il progetto. Nel clima di grandi mutamenti seguito al 68, un anarchico libertario come De André, sfuggito alle pastoie di una rispettabile vita borghese, non può che sentirsi in sintonia con la visione del mondo che emerge dai versi di Masters.
0: Io cercai di imparare la Treccania memoria.
1: Il cimitero di Spoon River è popolato da individui sconfitti, da pazzi, ubriaconi, assassini, prostitute e truffatori, come le sue canzoni. Con l'aiuto di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani e la benedizione di Fernanda Pivano, De André riscrive i versi, ripristina il ritmo e le rime che in Masters sono scomparsi, esplicita il senso degli originali e ne aggiorna il carattere trasgressivo, scrivendo alcune delle canzoni più memorabili del suo repertorio.
0: Libertà l'ho vista dormire nei campi.
1: L'album, dal titolo Non al denaro, non all'amore né al cielo, ripropone 9 dei 245 epitaffi di Spoon River. E sebbene, come nell'originale, ciascun monologo rappresenti una storia a sé, con i diversi personaggi, De André vuole proporre una riflessione su temi della vita che riguardano tutti. Sul lato A del disco, con Un matto, un giudice, un malato di cuore e un blasfemo, la riflessione è sul tema dell'invidia e dei suoi effetti sulla vita degli individui e della società. Sul lato B, un medico e un chimico ci ricordano che la scienza rimane impotente di fronte agli eterni problemi dell'uomo, non potendo sanare né l'avidità né la paura di amare. Un ottico, invece, stanco di curare soltanto la vista dei suoi pazienti, vuole offrire loro visioni psichedeliche capaci di debellare la malinconia.
0: E la gente lo sa che sai suonare.
1: Ma il vero eroe del disco di De André, come dell'antologia di Spoon River, è il suonatore Jones, l'uomo che rappresenta la libertà, che non si fa imprigionare né dal denaro, né dall'amore, né dalla religione. Colui che giocò con la vita per tutti i suoi 90 anni e fu quindi uno dei pochi a finire i suoi giorni senza nemmeno un rinforzo.

0: Dunque, riepiloghiamo la storia. Siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Cesare Pavese, uno dei più grandi scrittori italiani, che insegna in un liceo di Torino, ha come allieva Fernanda Pivano. Fernanda Pivano ha entrambi i genitori d'origine inglese, o direttamente inglese, quindi parlano inglese correntemente, e Cesare Pavese le mette in mano dei libri americani o inglesi e lei li traduce. È una ragazza normale che traduce questi libri per gioco. Sa cosa mi colpisce di questo? Torino. Abbiamo fatto tutto un lungo discorso su Chicago e Spoon River rinasce in Italia a Torino con la guida di due giganti come sono Pavese e la Pivano. C'è qualche nesso?
1: Beh, sicuramente c'è il nesso anche lì di una città industriale con una grande impresa che in un qualche modo è l'identità della città e allo stesso tempo il fatto che la gran parte delle persone che si trovano a vivere o dentro a quell'impresa, perché lavorano direttamente per quell'impresa, o dipendono in un qualche modo nella loro economia da quell'impresa, se devono andare a cercare le loro origini, devono andare a cercarle a 30, 40, 50 chilometri di distanza da Torino. Magari sia in una direzione soprattutto meridionale, cioè quindi verso la provincia di Cuneo,
0: guardi,
1: in parte verso il Monferrato.
0: Benissimo. Non poteva che ripresentarsi a Torino, Spoon River. Antonella Bellantuono e De André, è ovvio che è stata Fernanda Pivano a mettergli questo sema, ma come li ha trasformati i personaggi?

0: Di Andrea vede che effettivamente quando i personaggi di Spoon River parlano, lo fanno con una sincerità disarmante, anche perché non hanno più niente da nascondere. Quindi lui comincia a riflettere su questa radicale onestà di questi personaggi e riattualizza questi personaggi, li rende più universali, ma soprattutto lascia parlare ciò che nel testo rimaneva un po' implicito. Per esempio, i personaggi di Spoon River perdono nei brani di André la loro specificità, diventano delle categorie universali, un chimico, un blasfemo, un malato di cuore, perché devono poter parlare a tutti. E infatti, per esempio, uno dei casi emblematici è quello del farmacista Trainor, che diventa un chimico nel testo di André. In Spoon River, questo farmacista aveva cercato di capire le leggi dell'amore attraverso quelle della chimica, però non si era mai innamorato, non si era mai sposato. Di André riprende questo personaggio, ma gli aggiunge un tormento esistenziale che in quello originale non c'era, facendoci proprio riflettere sulla condizione dell'essere umano e sul fatto, sul pericolo di trasformare, di ridurre tutto alla razionalità, perché la scienza, per esempio, non ci può spiegare. Può spiegare per esempio il bisogno di amare, il bisogno di essere in relazione con gli altri. E questo è totalmente opposto, per esempio, al brano Il malato di cuore, dove quest'uomo, nonostante sia cosciente del fatto che baciando la donna amata il suo cuore non avrebbe retto, si abbandona e va incontro all'amore e anche alla morte.
1: Bellissima questa descrizione di Antonella Bellantuono, ma riprendendo il nostro viaggio, secondo lei Spoon River ha a che fare anche con la generazione del 68, la generazione successiva?
2: Secondo me ha a che fare e ce l'ha da un punto di vista molto semplice. Antonella Bellantuono ha detto delle cose molto precise sulla struttura, diciamo, dei personaggi che non hanno più un nome e un cognome, che in un qualche modo diventano delle icone e che quindi non sono semplicemente una storia personale, lo mantengono il tratto di storia personale, ma in un qualche modo sono una categoria. Allora, questo aspetto è un aspetto che, per esempio, nell'autorato italiano, fra gli anni 50 e gli anni 60 è ancora legato al mondo contadino, ancora legato al mondo
1: Sì.
2: industriale puro, cioè quindi in un qualche modo vive di categorie sociali definite. Negli anni 60 arriva un altro vocabolario che secondo me De André assorbe, magari non direttamente e non perché lo cita, ma in un qualche modo lo fiuta. Chi descrive questa condizione è Marcuse, in una pagina dell'Uomo alla Dimensione. A un certo punto
1: Ce lo legga, non, poi
2: scrive,
1: ce
2: non
1: lo
2: so
1: dice.
2: perché, preferisco perché non lo ricordo a memoria. Siamo nel
1: Vabbè,
2: 1964,
1: sì.
2: quando Marcuse scrive queste pagine. In Italia arrivano nei primi mesi del 1967, quindi in un qualche modo siamo
1: Stiamo a ridosso di quello che le chiedevo, del 68.
2: E a un certo punto scrive così, che nella letteratura quest'altra dimensione, intendendo dire i personaggi che entrano e che acquistano più valore, è rappresentata non dagli eroi religiosi, spirituali e morali, ma piuttosto da personaggi in un certo senso sovversivi, come l'artista, la prostituta, l'adultera, il gran criminale senza patria, il guerriero, il poeta ribelle, il diavolo, l'idiota. Allora, secondo me, in questa pagina, magari con una sorta di fotografia istantanea, Marcuse individua alcune categorie che secondo me sono entrate nel cantautorato italiano, sicuramente dentro De André, che in quegli anni scrive, riprende in mano i Vangeli e scrive le cose sui poveri. Da lì parte e arriva attraverso Fernanda Pivano a Edgar Lee Masters, ma si potrebbe mettergli accanto, per esempio, alcune delle prime canzoni di cantautorato anche di Giorgio Gaber per certi aspetti. Cioè, indipendentemente poi dalle strade che ciascuno di loro prenderà, cioè non è una
1: Ultima
2: convinzione
1: domanda,
2: politica.
1: secondo lei Edgar Lee Masters rimane confinato?

0: si può avere. Punto...
1: Però noi invece, cioè... ai nostri spettatori, i libri glieli diamo. Il primo immagino che sia l'antologia di Spoon River.
0: Spoon River, edita da Einaudi, con sia i saggi che... Cesare Pavese scrive per presentare al pubblico italiano Edgar Lee Masters prima della traduzione, siamo fra gli anni 30 e i primi anni 40, soprattutto l'introduzione che ne fa Fernanda Pivano, raccontando anche come è arrivata a avere in mano questo libro. E il secondo sono gli scritti che Cesare Pavese ha dedicato alla letteratura americana, in particolare a Edgar Lee Masters, raccolti in un libro edito da Einaudi che appunto si intitola La letteratura americana e altri saggi. E il terzo libro è una biografia di Fabrizio De André, dal titolo Non per un Dio ma nemmeno per gioco, pubblicata da Feltrinelli, che è anche un modo per prendere la misura non di un cantautore che ha scritto una sola cosa o tanti testi staccati tra di loro, ma di capire anche un ambiente culturale, anche un ambiente di città, perché poi alla fine anche la storia di Genova è un pezzo della storia del cantautorato italiano e della sensibilità poetica.
1: Anzi, dovremmo dedicare una puntata a Genova e cantautori, tutti i primi importanti. Ringrazio il professor David Bidussa, Gregorio Staglianò, Veronica Quarti e Antonella Bellantuono. Vi prego di prendere nota dei libri che ci ha consigliato il professor Bidussa, e mentre voi ne state prendendo nota mi preparo per le conclusioni.
2: Antologia di Spoon River, Edgar Lee Masters, a cura di Fernanda Pivano, Einaudi 2014. La letteratura americana e altri saggi, Cesare Pavese, Einaudi 1991. Non per un Dio ma nemmeno per gioco, vita di Fabrizio De André, Luigi Viva, Feltrinelli 2023.
1: David Bidussa ci ha detto alla perfezione come Cesare Pavese individuò in Fernanda Pivano lo strumento attraverso cui avrebbe fatto conoscere Spoon River e tanti altri libri. A dire il vero, il primo libro che Pavese diede in mano a Fernanda Pivano fu Addio alle armi di Hemingway. Poi però Fernanda Pivano non si limitò a avere i consigli di Pavese, che tra l'altro si sarebbe suicidato da lì a breve, e nel 1956 fece un viaggio negli Stati Uniti, da cui tornò carica di suggestioni letterarie. Praticamente fu quella che introdusse in Italia tutti gli autori della Beat Generation: Ginsberg, Kerouac, Corso, ma anche Miller, Bukowski e persino Bob Dylan. Ma lì c'è una controversia, perché alcuni dicono che l'uomo che portò Bob Dylan in Italia come conoscenza fu Furio Colombo.

0: ha il suo metodo.
1: Polizia, polizia. Ma che modi!
0: Il suo stile.
2: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
2: Eh vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
3: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
4: Capo, poliziotti si nasce e poliziotti si muore.
5: Mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
0: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone l'africano. A seguire, Pane e olio, sabato 21:30, Rai 3.
6: La terza tappa del nuovo viaggio di Overland prosegue alla scoperta dell'oro verde del Centro America. La spettacolare Costa Rica. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Questa sera alle 21:15, Rai 3.

0: Siamo di nuovo in studio.
1: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
2: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
3: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
4: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
5: E la bici di che colore era?
4: Nera.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza, come anguria a soli 49 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: In caso di cattiva digestione, c'è Biochetasi Digestione Pocket, con calcio, vitamine del gruppo B e citrati. Ci puoi contare.

0: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
1: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
0: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Quando è festa? Quando è...
3: No!
2: Quando è tardi? Ma neanche troppo. Quando è amore? Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
4: Questo hotel è fantastico!
5: Già, solo 310 euro a notte.
6: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
4: Devi usare Trivago!
6: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
4: Centinaia di siti!
6: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
5: Avrei dovuto usare Trivago.
7: Avresti dovuto usare Trivago. Cerca su Trivago per confrontare prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
8: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
9: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
10: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
11: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
9: E Serafino non si è accorto di nulla.
0: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
12: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta. Un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
13: Come definire queste note esuberanti?
14: La definirei una caramella.
15: Geniale.
16: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come il forno pizza expert di Electrolux. Qualità da pizzeria direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

dolo. Questa è la pista più accreditata dopo l'incendio all'ospedale del Mare. Ci si interroga anche sulla sicurezza dei materiali. Appena atterrato a Capo di Chino è stato arrestato uno dei presunti responsabili della morte di Salvatore De Marco. Dietro l'omicidio, la lotta tra clan. La spiaggia di Cetara, costiera amalfitana, dopo il dissequestro dei cumuli iniziata la rimozione della sabbia. Gli operatori temono per la stagione balneare. Caldo asfissiante anche in Campania, a Napoli blackout per il sovraccarico della rete elettrica. Si tornerebbe a respirare dopo i primi di luglio. Il calcio Napoli, il presidente De Laurentiis non si sbilancia.

0: c'è sul nuovo allenatore, ma parlando spazia dagli stadi al calcio statunitense. Buon pomeriggio dal TGR Campania. In apertura l'ospedale del Mare di Napoli. Dopo l'incendio dei giorni scorsi, l'inchiesta sulle cause che sembrerebbero dolose. Ci si interroga anche sulla sicurezza dei materiali. Cenzo Perone.
1: Sì, eccomi, si allarga l'inchiesta della Procura di Napoli, procuratore aggiunto Antonio Ricci, sulle fiamme domenica scorsa all'ospedale del Mare che hanno mandato in fumo la ricopertura esterna di un'ala, la vedete alle mie spalle, creando disagi e paura tra i malati e mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi e le contromisure interne che hanno scongiurato conseguenze più gravi e l'interruzione delle attività sanitarie. È stato ritrovato sotto la catasta di rifiuti anche legnosi non smaltiti correttamente, che probabilmente hanno fatto da innesco un liquido solvente o accelerante della combustione sotto la palazzina HD3, la vedete alle mie spalle, quella a pochi passi dal pronto soccorso. Le relazioni del nucleo investigativo dei vigili del fuoco, della polizia scientifica, del commissariato di Ponticelli dovranno accertare se quel solvente faceva parte del materiale di risulta era stato portato a Bella Posta con l'intento incendiario da un'ipotesi di rogo accidentale. Ora l'inchiesta si estende a un'ipotesi dolosa, cioè che dietro ci possa essere la premeditazione di piromani. Tutte le piste sono al vaglio, una mano interna all'ospedale per qualche rivalsa oppure una ritorsione ostile a modo di intimidazione da parte di soggetti che rivendicavano qualcosa che non hanno ottenuto. Nel fascicolo d'indagine sono entrati anche altri due aspetti: le difficoltà dei vigili del fuoco a intervenire trovandosi davanti a cancelli sbarrati che hanno dovuto scardinare, e quindi le presunte lacune dei responsabili interni della sicurezza antincendio, ma anche e soprattutto perché i pannelli del cappotto termico in poliuretano non erano a tenuta ignifuga come previsto dalla legge. Quella dolosa, ha detto il presidente della regione Fico, è una delle piste. Se questa pista dovesse prendere corpo, certo è più inquietante, non mi esporrei fin quando non ne abbiamo la certezza. Ci sono indagini della magistratura e nostre verifiche. Aspettiamo fiduciosi. Per il momento dall'ospedale del Mare è tutto. A voi linea studio.
0: Nuova scossa di terremoto la scorsa notte dopo lo sciame sismico di 24 ore fa nella zona dei Campi Flegrei. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. In prefettura una riunione del centro coordinamento soccorsi. Claudio Pappaianni.
2: Una commissione di esami, quella del liceo Pitagora di Pozzuoli, è stata trasferita in altra sede. Solo a scopo precauzionale, è stato spiegato al termine dei lavori del centro di coordinamento dei soccorsi convocato d'urgenza dal prefetto Michele Di Bari. La terra ha tremato ancora ai Campi Flegrei nella notte, risvegliando la popolazione da Baccoli e Pozzuoli fino alla città di Napoli. 3.6 la magnitudo registrata dai sismografi alle 4.17, a una profondità di 3 km con epicentro in zona Monte Nuovo, l'edificio vulcanico più recente formatosi ai Campi Flegrei. Tanta paura, ma per fortuna nessun danno. Una scossa che arriva a 24 ore da uno sciame sismico che aveva toccato la sua punta massima con una magnitudo di 3.0. L'evento nella notte rientra nel quadro generale che conosciamo, ha detto Lucia Pappalardo, direttrice dell'osservatorio vesuviano. È dovuto, spiega, al tipico sollevamento del suolo per l'accumulo di gas magmatici tra i 3 e i 4 km di profondità. Gas che spingendo generano deformazione delle rocce fino a causare fratturazioni e attività sismica, un'attività che non si sarebbe mai fermata, ma solo meno avvertita perché poco energetica. La previsione, avverte l'esperta, è che un evento come quello della notte potrebbe ripetersi anche nei giorni futuri.
0: Ieri era appena atterrato a Capodichino quando è stato arrestato uno degli uomini accusati in concorso dell'omicidio di Salvatore De Marco, ucciso lo scorso 2 marzo a San Giovanni a Teduccio. Dietro la morte la lotta tra clan della zona. Adriano Albano.
3: Lo hanno ammanettato appena atterrato a Capodichino, rientrava da una vacanza ad Ibiza insieme ad amici e parenti. Gli uomini della squadra mobile della Questura di Napoli erano da mesi sulle tracce di Raffaele Busiello, 30 anni, detto Spighetto, elemento di spicco del clan D'Amico Mazzarella. È accusato dell'omicidio di Salvatore De Marco, avvenuto lo scorso 2 marzo in via Sorrento, a San Giovanni a Teduccio. Gli investigatori ricostruiscono quei momenti. De Marco è fermo in auto davanti a un negozio dove la moglie sta effettuando delle compere. Una vettura si affianca, dal finestrino spunta una mano armata di pistola. Gli spari, l'uomo si accascia sul sedile, muore prima dell'arrivo dei soccorsi. Salvatore De Marco era imparentato con uno dei capi del clan Rinaldi, cosca protagonista di un lungo scontro proprio con il D'Amico Mazzarella. In quella guerra Napoli Est si iscrive allora

0: a quell'omicidio. La vittima, nei giorni precedenti all'agguato, sarebbe stata minacciata proprio da uomini del clan rivale. Secondo le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Busiello, in concorso con altri, avrebbe deciso, programmato e organizzato il delitto. In particolare, si sarebbe occupato di procurare l'auto usata per l'agguato, recuperando poi il sicario dopo che lo stesso aveva abbandonato in un luogo isolato la vettura. Ora la squadra mobile della Questura di Napoli, guidata da Mario Grassia, è sulle tracce di almeno altri due indiziati dell'omicidio.
1: Le truffe agli anziani, una attuata e quattro tentate in penisola sorrentina. Un 46enne Luigi Beneduce di Pomigliano d'Arco si presentava alle persone anziane precedentemente contattate per ritirare soldi e gioielli che sarebbero serviti ad aiutare un loro parente che rischiava l'arresto. L'uomo aveva dei complici che si fingevano telefonicamente carabinieri o figli e nipoti. Il truffatore è stato bloccato grazie alla prontezza della figlia di una delle vittime che ha allertato le vere forze dell'ordine. La spiaggia di Cetara in costiera amalfitana, dopo il dissequestro chiesto dal comune della sabbia dichiarata difforme, sono iniziate le operazioni di rimozione. Gli operatori temono per la stagione balneare. Francesca Coppola.
2: Al mattino, via i sigilli dei 1200 metri quadrati di cumuli di materiale che doveva garantire il ripascimento della spiaggia di Cetara. Poi in azione un mega aspiratore, perché come stabilito dalla Procura di Salerno su richiesta del Comune, spariscano le montagne che sono sull'arenile da febbraio e che il 10 giugno sono state sequestrate in seguito a osservazioni della Capitaneria di Porto sulle difformità della sabbia. Le operazioni di rimozione andranno avanti per almeno 8 giorni. La stagione turistica rischia di essere compromessa, lamentano cittadini e operatori, come la famiglia che gestisce il lido.
3: Perso secondo me l'intero anno, quasi tutto, perché una volta finiti questi lavori, montare il lido ci vuole un mese in genere, per noi è finita.
2: Si possono quantificare i danni che lei ha subito?
3: Un incasso almeno di 100.000, 120, 130.
4: È in paese che è un mortorio, B&B, bar, ristorazione.
2: La Capitaneria ha eseguito campionamenti dei materiali da disposizioni della magistratura alla ditta a cui era stato commissionato dal Comune il ripascimento, la Infratec. Dovrà rimuovere i sedimenti inumiditi per evitare polvere, poi una volta riversati su teloni bianchi, camion li trasporteranno altrove. La posizione del Comune è quella della fiducia nella magistratura. La rimozione, dice il sindaco della Monica in una nota, consentirà la restituzione ai cittadini dell'arenile con la sua sabbia d'origine.
1: Caldo asfissiante, temperature molto al di sopra della media, condizionatori accesi appunto per contrastare. In questi giorni il caldo è terribile. Proprio per parlarne, in studio con noi c'è Vincenzo Capozzi, ricercatore dell'Università Partenope e nostro meteorologo di fiducia. Qui si parla di picco delle temperature, però è atteso il cattivo tempo. Già ci sono state delle piogge e anche delle grandinate.
5: Esatto, buon pomeriggio. La fase di gran caldo che stiamo vivendo da qualche tempo subito nelle ultime giornate una lieve attenuazione che è coincisa con il verificarsi di precipitazioni pomeridiane, e questo rischio di piogge pomeridiane anche di natura temporalesca sarà significativo anche per la giornata di oggi, segnatamente nelle zone interne. Ci riferiamo soprattutto al Sannio e all'Irpinia, dove i fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità e saranno associati in alcune circostanze alla caduta di grandine. In prospettiva dobbiamo attenderci un nuovo rinforzo dell'anticiclone che determinerà un'attenuazione di queste condizioni di instabilità.
1: Ecco, però intanto si parla che questo gran caldo, queste temperature che supereranno anche i 35 gradi, le massime soprattutto nel corpo centrale della giornata, si attenueranno non prima della fine della prossima settimana, i primi di luglio.
5: Sì, esattamente. Il rinforzo dell'anticiclone a cui abbiamo fatto cenno in precedenza si tradurrà anche in una inevitabile ascesa delle temperature. Ce ne dà una testimonianza questa sequenza di immagini che stiamo vedendo insieme, che ci mostra proprio l'evoluzione del campo di temperatura atteso nelle prossime giornate. In particolare in Campania il picco di questa fase di gran caldo lo registreremo nelle giornate di domenica e lunedì, quando il termometro si spingerà sino a 40 gradi, presumibilmente nella città di Benevento, nel Casertano e localmente anche nell'entroterra napoletano. Per un'attenuazione di queste condizioni di gran caldo dovremo attendere la metà della prossima settimana, quando peraltro potrebbero tornare anche da attualità condizioni di instabilità.
1: Grazie a Vincenzo Capozzi, meteorologo. Naturalmente noi seguiremo l'evolversi della situazione. Cambiamo argomento. La riattivazione di alcune ZTL, la gestione del traffico cittadino fuori controllo e la lotta all'abusivismo. Le questioni di cui hanno discusso i rappresentanti dei tassisti napoletani con il prefetto Claudio Amarra.
6: Stazione Molo Beverello, una delle più classiche, è 15,50 euro.
7: Ce la fate a coprire i costi?
6: Oggi come stanno tra Corso Umberto e Via Marina, che è chiusa da più di un mese, voi non arrivate mai al di sotto dei 17-18 euro.
8: I cantieri e il traffico a Napoli rallentano la corsa e la tariffa predeterminata del taxi non copre le spese vive. Ma non è il solo male dei mali che sta vivendo il popolo dei tassisti di Napoli, divisi per fasce orarie. Sono 1.500 fino alle ore 18, dalle 18 in poi sono 1.100 in circolazione. Oggi sono stati ricevuti dal prefetto.
9: La richiesta dei tassisti, per esempio, di attivare la ZTL a Piazza Dante ha avuto il riscontro positivo da parte della seconda municipalità. Ovviamente c'è bisogno di un'ulteriore interlocuzione con il sindaco di Napoli, qui io mi accingo a farlo quanto prima.
10: Questa ZTL la riaccendiamo, è in via sperimentale, va bene, si continua, altrimenti diciamo viene di nuovo disattivata.
7: Aspettate che per l'estate l'otterrete la ZTL?
11: Non credo per l'estate, però già è un passo avanti.
8: Prolungamento degli orari del concerto di Joliet e ZTL per 3 mesi in via sperimentale sono i primi risultati.
12: Abbiamo avuto la possibilità che il turno 14-23 sia prolungato fino all'una.
13: Possiamo prolungare, però di contro dobbiamo arrangiarci con quelle che sono le strade.
1: Gli scenari internazionali, la visita dell'ambasciatore degli Stati Uniti Joseph Fertitta e il Coastal Diplomacy Italy Tour. Napoli, una delle tappe. Ettore De Lorenzo.
14: Ha fatto tappa a Napoli la Coastal Diplomacy, la circumnavigazione del bel paese organizzata dall'ambasciatore americano Joseph Fertitta per celebrare i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana e per consolidare i rapporti con il nostro paese. A bordo del suo mega yacht da 450 milioni di dollari, il miliardario texano di origini italiane, il bisnonno partì da Palermo alla fine dell'Ottocento, ma forse passò anche per il Molo San Vincenzo, ha parlato del rapporto speciale tra Stati Uniti e Napoli, del primo articolo della Costituzione sul diritto alla felicità ispirato dal giovane Gaetano Filangieri e dell'apporto che la comunità italo-americana ha offerto in questi 2 secoli e mezzo alla crescita degli Stati Uniti. Fertitta ha poi ricordato che per i prossimi anni non potrà fare operazioni commerciali in Italia, ma che, superato questo blocco, gli piacerebbe acquistare un club di calcio, magari, chissà, proprio il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ospite del ricevimento che si è tenuto in serata, al quale hanno preso parte le autorità cittadine, dal sindaco Manfredi al presidente della regione Fico, dal prefetto di Bari al rettore della Federico II Lorito. Fertitta, che ha ridimensionato gli attriti tra Italia e Stati Uniti degli ultimi giorni, ha infine ricordato che il suo viaggio continuerà nelle prossime settimane prima di raggiungere Cefalù, la cittadina siciliana da dove proviene la sua famiglia.
1: I Nastri d'Argento, la 6ª edizione al Teatro Argentina di Roma, i particolari con Francesca Martelli.
15: Stravince la grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento, 8 premi su 9 nomination, tanto che non riesce a tenerli tutti in mano. Miglior regia, sceneggiatura e non solo. La dedica è per il nipote Maurizio, che da un anno lo ha reso nonno. Ma sul palco del Teatro Argentina di Roma non rinuncia all'ironia.
16: Devo ringraziare Tony Servillo, che ho dovuto prendere per forza perché tutti gli altri attori stavano facendo i registi.
15: E Tony Servillo, premiato come miglior attore protagonista ex aequo con Valerio Mastandrea per 5 secondi di Virzì, ringrazia pubblico e critica.
17: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma. E quindi il suggello anche di questo premio dato dall'Associazione dei Critici Cinematografici ci fa particolarmente piacere.
15: Un riconoscimento per il film che fa da contraltare a quanto era accaduto ai Davide di Donatello, 0 premi. Per una pellicola che ha raccontato il peso delle scelte del Presidente della Repubblica, i tormenti, l'etica, ma anche le frivolezze. E così gli 80 anni dei Nastri d'Argento si fondono ancora di più con l'anniversario della Repubblica Italiana, celebrato oggi in Parlamento dal Presidente Mattarella.
1: Il calcio Napoli, il presidente De Laurentiis non si sbilancia sull'arrivo del nuovo allenatore, ma parla di tante altre cose nel servizio di Piero Vitiello.
18: Innanzitutto Allegri non se ne deve parlare, non se ne può parlare fin tanto che non lo avremo veramente e non lo presenteremo. Le scelte poi si fanno sulla continuità.

0: vita.
1: Su quando il nuovo allenatore sarà ufficiale non si sbilancia, ma su tutto il resto Aurelio De Laurentiis, appena rientrato dagli Stati Uniti, è il solito fiume in piena, a partire dalle ambizioni del suo Napoli.
2: È l'unica squadra che è andata sempre più su, più su, più su, più su, più su. Dobbiamo restare lì e dobbiamo cercare di migliorare in Europa.
1: Il calcio giocato lascia presto spazio alla politica del pallone. Tekel su Abete, le sue parole mi hanno fatto trasecolare. Promosso invece il nuovo presidente federale.
2: Allora, io sono convinto che con Malagò non è tanto il Napoli, ma tutto il calcio italiano dovrà sacrificarsi, pedalare, riazzerare tutto e ricominciare.
1: Lo Sport USA, la stella polare, oltre che uno strumento per le solite frecciate.
2: Lì si creano degli stadi da 6 miliardi di dollari. Qui io sento dire che il sindaco e il presidente della regione vorrebbero rifare il Maradona con 200 milioni.
1: Chiusura sulla proposta di acquisto, respinta al mittente, del patron del Napoli Basket, Matt Rizzetta.
2: Matt Rizzetta è una persona estremamente simpatica, sembra quasi appartenere a uno dei miei film, però è simpatica e con questo ho detto tutto.
3: Il Leggilibri, Claudio Ciccarone.
4: Carerrimi amici di Partenope innamorati, lo sapete che nel mondo di Napoli ce ne sono almeno 10? Già, 6 sono solo negli Stati Uniti, qualcuno in Australia, non parliamo poi della Grecia, ma anche in Canada e nei Balcani. La più grande e ricca Napoli è in Florida, la più piccola nell'Idaho, ma quella che è più diversa non si può dalla nostra amata è la Napoli dei Finger Lakes nello stato di New York, un villaggio rurale di 2500 anime su una collina senza sole, dove d'inverno ci si puzza di freddo, ma che almeno è famosa per il Grape Festival, dove si onora il vino locale. Ogni Napoli ha la sua storia, ma una storia lunga 2500 anni c'era solo quella all'ombra del grande vulcano. A raccontare la fetta di Partenope spagnola, che va dal 1442 al 1568, ci ha pensato Guido D'Agostino, con un libro che non è un tomo noioso, ma un agile racconto nato per diffondere la conoscenza di quel periodo storico anche a quella fascia di lettori e di non lettori che storcono il naso ad approcciarsi a saggi culturali. La Valle del Tempo editò, mentre è stato Cuzzolin ad aver editato Il Sogno di un Re, dove Claudio Franco Bandiera racconta un altro momento importante per la città. È la munificenza di un suo sovrano, Carlo di Borbone, che volle dare vita al Reale Albergo dei Poveri, un edificio che avrebbe dovuto risolvere il problema della povertà estrema che affliggeva il regno. Un sogno però mai compiuto fino in fondo e che ancora oggi attende di trovare pieno compimento. E a Chiosa un libello in pieno stile L'Angella, Une Auerra Cacespet, studio di Ermete Ferraro che collega passato e presente sul rapporto della gente di Napoli con le guerre e le violenze subite durante secoli di dominazioni e soprusi sociali. E ciao ciao!
3: Napoli e il Bridge, Alessandro Di Liegro.
5: Il Bridge torna a Napoli con un evento ufficiale nazionale, una 2 giorni che ha visto competere i partecipanti in un torneo a squadre e in una a coppie, con uno speciale dedicato agli allievi.
6: Per la prima volta dopo tanti anni quest'anno il Città di Napoli, intitolato a Carla De Iorio, è stato organizzato da tutte le associazioni napoletane.
7: Mia mamma era una grande appassionata di Bridge, la malattia purtroppo l'ha portata via troppo presto, però non ha mai smesso di giocare finché ha potuto.
5: 5 le associazioni che hanno partecipato all'evento: Bridge Partenope, Flegrea Bridge, Il Clabino, Napolis Bridge e Palcan Bridge. 36 le formazioni che si sono sfidate nel torneo a squadre, con l'equipe Cimmino che ha sovrastato le altre con 102 punti finali. 69 le coppie nella competizione di categoria. In cima alla classifica cumulata il duo formato da Laura Di Giulio e Cristian Dimitrov.
8: Posso dire che è stata una manifestazione molto interessante, con una buona partecipazione da parte dei giocatori del centro-sud.
5: Il torneo Città di Napoli ha rilanciato con forza la campagna e la città nel cuore del Bridge italiano e si proietta a diventare appuntamento costante all'interno del programma di eventi nazionali.
3: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
9: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea. Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche.

0: Su pianura campana e vesuviano, nel pomeriggio qualche rovescio nelle zone interne. Poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano cielo è inizialmente molto nuvoloso con qualche rovescio o temporale. Successive schiarite. Sul Salernitano instabilità diffusa, con nubi ovunque, accompagnate da rovesci e temporali sparsi. Migliora verso sera. Le temperature aumenteranno lievemente nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
1: Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
5: Hanno azzeccato la tattica.
4: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
5: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
4: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
5: Ecco come si vince da campioni.
4: Hotel Trivago.
6: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona due toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Caffè?
9: No, e poi mi macchio.
8: Bacetto?
9: No, il rossetto.
10: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler.
11: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Quel giorno era lavoro come sempre e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
4: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
5: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
3: E Serafino non si è accorto di nulla.
6: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

Due violentissime scosse di terremoto devastano il Venezuela, almeno 164 i morti, centinaia gli edifici crollati, 10.000 dispersi. Farnesina, non ci sarebbero vittime italiane. Mattarella alla Camera per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il fascismo mise a rischio l'unità. L'aula in piedi per Matteotti e Rosselli, martiri del regime. Camaiore, un uomo di 63 anni, spara con il fucile da caccia e uccide moglie e figlio. In un post il ragazzo aveva scritto: meglio morto che gay, mio padre la pensa così. Ancora caldo record in Europa, allerta nel Regno Unito. In Francia, bimbo di 3 anni trovato morto in auto, centinaia di vittime in Spagna, bollino rosso in 17 città italiane. Il Brasile batte la Scozia e va ai sedicesimi, doppietta di Vinicius, c'è anche lui tra i big del mondiale. Boato e lacrime per l'esordio di Neymar, passano Marocco, Messico e un sorprendente Sudafrica. Buongiorno, bentornati al TG3. Un violentissimo terremoto ha colpito il Venezuela, due forti scosse di magnitudo superiore a 7 gradi della scala Richter che hanno provocato oltre 160 morti e oltre 1.000 feriti, ma si teme

0: che il bilancio possa ancora aggravarsi. Allora partiamo dal racconto di Gianmarco Sicuro e poi con Pier Damiani d'Agata seguiamo le testimonianze della popolazione.
1: Una piccola folla di venezuelani applaude il lavoro dei soccorritori, capaci di trarre in salvo una persona dalle macerie di un palazzo crollato. Poco dopo, un altro corpo viene estratto, ma questa volta senza vita. Speranza e tragedia che si mescolano nel dramma del Venezuela, alle prese con il sisma più potente dal 1900 ad oggi. Due potenti scosse, la prima di 7.2 di magnitudo e la seconda di 7.5. Un terremoto altamente distruttivo e che ha colpito il paese nel tardo pomeriggio di ieri. Dati impressionanti che si traducono in danni diffusi dall'aeroporto internazionale con i passeggeri costretti alla fuga mentre cede l'infrastruttura del terminal alla regione costiera della Guaira, la più colpita dal sisma. Questo video amatoriale racconta meglio di ogni parola il livello di devastazione.
2: Salvar vida.
1: La nostra priorità adesso è quella di salvare vite, dichiara la presidenta ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, che poi ringrazia i vari governi che hanno offerto subito aiuto, tra cui Stati Uniti, Spagna e anche Italia. Il bilancio provvisorio è di 164 morti e 1000 feriti. Presi d'assalto gli ospedali della capitale, già in crisi per l'emergenza sanitaria in corso da anni nel paese. In salvo, per fortuna, questi tre bambini estratti dalle macerie, mentre questa donna racconta disperata. Quando il fumo si è dissolto, ho visto il palazzo crollato, soltanto una famiglia era riuscita a mettersi in salvo.
3: Una famiglia.
4: Le pareti della stanza tremano come fossero cartone mosse dal vento. È tardo pomeriggio a Caracas, ma la luce del sole è ancora forte e la città si ferma per paura. Mio marito mi ha abbracciato e abbiamo pregato insieme, racconta questa signora. Il tempo sembrava non finisse mai. Avremo bisogno di dire ai nostri parenti che siamo vivi, ma manca la luce. Decine di edifici nella capitale venezuelana si sono sbriciolati in pochi attimi. Per ben 10 volte la terra ha tremato. Una verdadera tragedia, dice chi l'ha vissuta.
5: Ci sono decine e migliaia di vittime, non riusciamo ancora a valutare le cifre perché ci sono centinaia di migliaia di persone scomparse.
4: La comunità italiana in Venezuela è la più numerosa dell'America Latina, con radici che affondano nel secondo dopoguerra. Emigrazione del bisogno.
5: Tutta la notte abbiamo cercato di comunicare con le nostre famiglie, era molto difficile perché il servizio telefonico era molto incostante, in alcune zone assolutamente nullo, così come la corrente elettrica e tutti i servizi.
4: 160.000 cittadini registrati, oltre 1,5 milioni di discendenti, con legami ancora profondi con il nostro paese.
0: E vicinanza alle autorità venezuelane è stata espressa dal nostro governo che segue con attenzione l'evolversi della situazione. Lo avete sentito, in Venezuela vive una delle comunità italiane più grandi al mondo. La Farnesina è pronta a inviare i primi soccorsi, ma ci dice anche che al momento non ci sarebbero vittime italiane. Allora andiamo a collegarci proprio con la Farnesina, dove c'è Jacopo Ricca. Jacopo.
6: Siamo nella sala dell'unità di crisi della Farnesina, dove continua l'attività di monitoraggio per cercare di capire la situazione degli italiani in Venezuela, sia quelli registrati su Viaggiare Sicuri. Tutti sono stati contattati e finora non risultano né vittime né feriti da questo punto di vista, ma a preoccupare è in particolare la situazione invece degli italo-venezuelani, quelli che hanno il doppio passaporto, sono, lo avete detto, tantissimi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha contattato già questa notte Delcy Rodriguez, la presidente ad interim del Venezuela in carica dopo la deposizione da parte degli Stati Uniti di Maduro, manifestando la disponibilità a inviare una missione che dovrebbe partire a breve, organizzata di concerto con gli altri ministeri proprio dall'unità di crisi. Tajani ha voluto far sentire la vicinanza al popolo venezuelano, ha detto. La situazione, lo dicevamo, preoccupa però perché ci sono tantissimi italo-venezuelani. Anche di questo abbiamo parlato con il responsabile dell'unità di crisi, Nicola Minasi. Sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
7: Non ci risultano vittime italiane, però è condizionale d'obbligo perché è una situazione in continua trasformazione e anche a causa della difficoltà nelle comunicazioni telefoniche serve un po' di tempo per avere un quadro preciso.
6: Ci sono persone che si sono rivolte alle autorità italiane a Caracas.

0: Caracas?
1: Abbiamo diverse persone, per esempio turisti che abbiamo potuto raggiungere perché si erano registrati sull'app Viaggiare Sicuri, che ci hanno segnalato di aver perso i documenti perché magari erano in albergo e l'albergo è crollato e quindi non possono più trovare i documenti. Stiamo lavorando per fare anche dei documenti d'emergenza e consentire di viaggiare.
2: Voltiamo pagina. A 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, Mattarella alla Camera, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, ha ricordato il coraggio delle madri e dei padri della Costituzione che sull'antifascismo posero le fondamenta della Repubblica. Rita Cavallo.
3: Una giornata resa solenne dall'intervento rarissimo del capo dello Stato in Parlamento davanti alle massime istituzioni e decine di studenti. Si ripercorre la nascita e il volto della nostra Repubblica nel lavoro dell'Assemblea Costituente iniziato 80 anni fa. Una strada lunga.
4: Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra.
3: Un prezzo pagato nella lotta di liberazione da partigiani, militari che rifiutarono Salò, italiani di religione ebraica, donne, uomini. E allora, come 80 anni fa, l'elenco dei martiri del fascismo.
4: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Un lungo applauso dell'Aula, la standing ovation dei parlamentari che copre i banchi vuoti, non pochi nella maggioranza e nel governo. Concordia e unità, il metodo di lavoro che scelsero i costituenti al di là delle diverse opinioni politiche, sottolinea Mattarella, il confronto in vista dell'obiettivo comune. Il Presidente non ammette riletture storiche, la Costituzione non fu il frutto di un compromesso fra partiti.
4: Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini, la Repubblica è di tutti.
3: Forte della scelta di pace, libertà e diritti, da allora l'Italia scelse di essere protagonista anche in Europa, in nome di quel messaggio di pacificazione iscritto nel volto umano della Carta.
4: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione!
2: Trump celebra i 250 anni degli Stati Uniti, mentre restano tesi i rapporti con l'Iran nella gestione di Hormuz. Il punto con Romana Fabrizi.
5: There has never been anything like the United States of America.
6: Nessuno è come noi, dice convinto Trump. Siamo i più grandi ed insieme stiamo diventando più forti che mai. Così sul palco di Washington per festeggiare i 250 anni dell'indipendenza americana. Abbiamo l'economia più forte, il più grande popolo, la più grande cultura. Ostenta sicurezza dopo aver tuonato contro il Senato che aveva votato per limitare i suoi poteri di guerra, tanto da aver spinto due senatori a fare marcia indietro. Chiede al Congresso altri 87 miliardi di dollari per la guerra in Iran, mentre si attende la ripresa dei colloqui. Il segretario di Stato, Marco Rubio, dal Bahrain, chiarisce: non accetteremo che Hormuz appartenga ad una sola nazione, e l'Oman assicura che non verranno imposti pedaggi, mentre l'Iran promette provvedimenti contro il traffico di Hormuz non autorizzato. Il passaggio sarà consentito solo attraverso le rotte designate da Teheran, affermano i Pasdaran. Il comandante della forza Quds, corpo speciale delle guardie rivoluzionarie, torna a sottolineare anche che Israele deve lasciare il Libano o affronterà un ritiro forzato e una sconfitta. Secondo alcuni media, le forze di Tel Aviv si sarebbero ritirate da una parte della zona cuscinetto nel sud del paese, ma Israele smentisce. Nessun ritiro, precisa il ministro della difesa Katz, che aggiunge: non ce ne andremo neanche davanti ad una richiesta americana.
2: E veniamo alla guerra in Ucraina. Al via Danzica la conferenza per la ricostruzione del paese con i vertici europei. Assente Zelensky, mentre sul terreno proseguono gli attacchi. Allora andiamo in diretta a Kiev dalla nostra inviata Maria Grazia Fiorani. Maria Grazia, siamo da te.
7: Due vittime, tra le quali un bambino. Ci sono stati ancora attacchi ucraini sulla Crimea questa notte. I droni hanno causato danni alle infrastrutture con interruzione di corrente su larga scala. Un incendio poi è scoppiato nei pressi di Krasnodar su un deposito di petrolio. Il presidente Zelensky però dice che questi sono attacchi mirati per fare pressione su Mosca. A Danzica intanto si apre, lo dicevate, la conferenza per la ricostruzione in Ucraina. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato che oggi arriverà la prima tranche di 3 miliardi dei 90 che sono previsti in due anni.

0: Sempre da Danzica, il cancelliere tedesco Merz afferma che è giunto il momento di avviare dei negoziati e di congelare la linea del fronte. Sui social poi il presidente francese Macron annuncia che nei giorni scorsi la marina militare francese ha abbordato al largo della Sicilia una petroliera che si chiama Deliver, considerata parte della flotta ombra che viene usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Con Ivo Bonato, a voi.
1: Dopo il vertice a Berlino e il caso sollevato dalle parole del segretario generale della NATO Rutte, Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio in Costa Azzurra per il primo bilaterale con Macron. Ci dice di più da Palazzo Chigi, Giorgia Rombolà. Giorgia.
2: Eh sì, proprio così, Giusy, un primo bilaterale che peraltro capita in un momento davvero particolare dopo la rottura tra Trump e Meloni, mai come adesso vicina agli alleati europei. Tanti anche gli accordi che ci saranno sul tavolo, si parlerà anche di armi. Giorgia Meloni, che appunto ieri è stata a Berlino con gli altri quattro leader delle cinque, in un momento, dicevamo, di gravi tensioni con gli Stati Uniti. In questo momento ne ha parlato Marco Rubio, il segretario di Stato americano, dice che non ci saranno ostacoli nel rapporto con Roma. Un'altra giornata di tensione però, lo ricordavi, è stata ieri dopo le parole di Mark Rutte, che ha elogiato il sostegno italiano alle operazioni militari contro l'Iran degli Stati Uniti, ha parlato di 500 velivoli partiti dalle basi italiane. Questo ha generato sorprese a un certo fastidio nel governo, che ha parlato di una ricostruzione fallace, autorizzati solo operazioni in accordo con i trattati e la Costituzione, ma il tema rimane sul tavolo nel confronto politico. Vediamo con Massimo Solani.
3: Ufficialmente nessuno lo dice, ma le parole di Rutte a pochi giorni dall'attacco di Trump dalle parti di Palazzo Chigi hanno sollevato più di qualche sospetto. Anche perché pronunciate ai microfoni della Fox News, megafono del mondo MAGA, e alla vigilia dell'incontro fra il segretario della NATO e il presidente degli Stati Uniti. Abbastanza per far intravedere a Meloni e Crosetto il rischio di una trappola della Casa Bianca. Un attacco illogico e insensato lascia filtrare la Premier, mentre il ministro della Difesa si dice disposto a riferire in aula. Solo supporto logistico, spiega. Una tempesta in un bicchiere d'acqua, minimizzano Tajani e noi moderati, respingendo le polemiche.
4: Quello che mi dispiace è che, come sempre, l'opposizione non perde occasione per strumentalizzare temi delicati di politica estera per biechi fini elettorali.
3: Non basta però, perché nonostante la puntualizzazione della NATO, l'opposizione va all'attacco chiedendo chiarezza. O Rutte è un bugiardo o Meloni ha mentito al Parlamento, accusa il Partito Democratico. Altro che favorite su Sigonella, chiosa Conte, mentre AVS chiede al governo di fornire alle Camere l'elenco di tutti i voli autorizzati. Per Calenda invece intollerabile è il comportamento del segretario della NATO.
5: Rutte ha una spiacevole abitudine a parlare, di parlare a schiovere, come si dice a Napoli, però queste sono cose gravi, esattamente come grave è il suo atteggiamento di sudditanza a Trump.
3: In ogni caso, attacca Matteo Renzi, il governo venga in Parlamento a riferire.
1: Il duplice omicidio a Camaiore, in carcere a Lucca l'uomo che ha ucciso a colpi di fucile moglie e figlio. Si indaga sulle cause, frequenti i dissidi familiari, anche l'omofobia tra le ipotesi. Maria Chiara Grandis.
6: Brutto pensare che un padre ti preferisce morto che gay. Lo scriveva tempo fa Mirko Moriconi sui social. Lì era Michelangelo Andreoni, stesso cognome della madre Katy, uccisa insieme a lui ieri a colpi di fucile dal marito 63enne Piero Moriconi, padre del ragazzo di 24 anni che lavorava come cameriere nei locali della Versilia e cantava per passione.
7: Conoscevo il figliolo, conoscevo la moglie, lui conoscevo bene. Non ti dico che ci sono quasi cresciuto, però...
6: Era il primo pomeriggio quando l'uomo ha sparato a madre e figlio nel cortile di casa. Poi avrebbe rimesso al suo posto l'arma regolarmente denunciata e aspettato le forze dell'ordine seduto sul muretto.
8: E poi ora basta, come che ti ha detto? Sentiamo così.
6: Questo hanno sentito vicini e parenti prima dell'arrivo qui a Pieve di Camaiore dei carabinieri, che ora indagano per ricostruire il contesto familiare e accertare il movente del duplice omicidio. Un quadro complesso quello che starebbe emergendo in famiglia, con tensioni che andavano avanti da tempo. In caserma, durante l'interrogatorio, Moriconi avrebbe parlato delle sue preoccupazioni per il figlio.

ragazze, il suo compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle ragazze, padre di Valentina, Marco D'Acunto, sono arrivati questa mattina intorno alle 9 con 3 diversi cellulari della polizia penitenziaria. Sono accusati tutti di sequestro di persona. Hanno risposto per 5 ore davanti al GIP alle domande. Adesso appunto l'udienza è terminata, il GIP ha aggiornato poi adesso in camera di consiglio e l'esito si conoscerà non prima delle 16:30.

0: aiutandolo nel suo podere. Le manciate di semi si devono lanciare seguendo il percorso tracciato sul terreno, senza ripassare nello stesso punto e senza lasciare zone vuote. E si continua finché rimane appena un poco di luce.
1: Via, continua la festa, sì.
2: Oh?
0: Il mese di novembre porta l'ultimo latte delle pecore, che stanno per entrare in asciutta. La nascita degli agnellini è prevista fra gennaio e febbraio. La razza autoctona è detta delle langhe. Di tempra abbastanza rustica, da secoli allevata in gruppi poco numerosi, un tempo era molto diffusa. Oggi non è più così. Prendendosi cura del proprio gregge, Elda contribuisce a scongiurarne l'estinzione.

0: Il suo ariete non è di buon carattere e deve essere reso inoffensivo affinché non innervosisca le femmine impedendo la mungitura.
1: Vabbè, sì.
0: L'ultimo latte non è mai abbondante, ma è il più denso dell'intero anno.
1: Vai là, Fiocco! Via! Lì, lì, lì. Vai, su. Forza! Se non riesco. Ecco, qua, vai.
0: Con la collaborazione del marito Giovanni, ogni giorno Elda conduce il gregge a pascolare e lo tiene in stalla solo quando le colline rimangono coperte di neve. Le pecore non hanno bisogno di essere spronate a lungo, giacché conoscono la strada e sono consapevoli di andare a brucare. Sempre si dimostrano docili e ubbidienti. In questa circostanza l'ariete non ha nulla da obiettare. A seconda del sole che ricevono i pendii, a seconda della pioggia che li ha bagnati, a seconda della stagione, le erbe sono diverse. Con loro cambia il sapore del latte. Se le nubi diventano minacciose, è prudente rientrare al coperto. Il manto intriso di acqua può far gravemente ammalare gli animali. In aggiunta a quanto si trova fresco nei prati, Giovanni distribuisce il fieno che lui stesso taglia più volte nel corso della primavera e dell'estate. Il delicato profumo e il rumore croccante rivelano che è stato lasciato seccare a dovere. In passato era essenziale per le famiglie contadine langhette possedere le pecore, che fornivano latte, carne e lana. Le più fortunate riuscivano ad allevare anche qualche mucca.

0: La nuova arrivata è un po' troppo golosa e rischia di continuo l'indigestione. Così è tenuta vicino alla madre e solo di tanto in tanto condotta a poppare.
1: La mamma si chiama Gioia e la piccola mia moglie l'ha battezzata Stella.

0: La turma locale di latte crudo è tradizionalmente mista. Di solito la percentuale di pecora supera la metà, ma dipende da quanto se ne munge. Raggiunta la temperatura di 26 gradi circa, Elda ha rotto la cagliata per versarla nelle formelle. Qui rimane un giorno e una notte, in modo da perdere il siero. Dopo averla salata, la rivolta ripetutamente. La tumma può essere consumata fresca o stagionata. Più invecchia, più il gusto e l'aroma diventano intensi. Qualora Elda veda la muffa su una crosta, la mette nel brusso, una crema consistente e piccante da spalmare sul pane, che permette di recuperare ciò che altrimenti finirebbe sprecato. Come per l'aceto, ci vuole una madre di partenza. La linfa che i rametti di fico rilasciano opera da caglio vegetale per il brusette, una sorta di yogurt novembrino fatto con l'ultimo latte delle pecore già gravide. In Alta Langa l'inverno è rigido. Una volta secca, la legna serve alle cascine e ai forni costruiti accanto. Un tempo chi non ne possedeva uno lo affittava e ricompensava i proprietari con un po' di pane. Le fascine e i ceppi che Ugo ha accatastato arrivano da piante non trattate affinché il fuoco sprigioni esclusivamente calore. La madre Vittoria ha coperto l'impasto e lo ha lasciato riposare a lungo nella madia. Per essere certa che sia pronto, lo apre con un pezzo di lama di falce e controlla se si formano gli ovali. Poi taglia le pagnotte e le lavora con le mani.
1: Tagliocchi.
2: La pasta la mettiamo sul tavolo.

0: Intanto Ugo deve sistemare la brace e verificare la temperatura attraverso la farina di mais. Il vecchio forno di famiglia non dispone di alcun termostato. Se, come sovente succede, la manciata gettata sul fondo diventa subito nera o si incendia, l'ambiente è rovente e non va bene.
1: Direi che è un po' caldo lì in centro, vedi?
0: Per raffreddarlo si usa un sacco di juta bagnata.
1: Adesso metto la putrella a tenere, la cenere.
0: Qualche granello della medesima farina evita che le pagnotte rimangano attaccate.

I muri in mattoni e pietre sono spessi e trattengono il calore generato dalla legna per diverse ore. Così può ancora cuocere la hula, la pentola di terracotta che dà il lume alla zuppa dove Vittoria mette tutto ciò che l'orto le fornisce e che ha avanzato in cucina. Infine, sigilla il coperchio con una striscia d'impasto.

0: Con l'arrivo del gelo, in alta langa, arrivano gli agnellini. Le pecore di Elda sono portate a dare alla luce almeno 2 gemelli. Per nutrirli, le madri deperiscono, sebbene il manto di lana le faccia sembrare in forma. Per questo Elda interviene con il latte delle mucche, che i piccoli imparano subito ad apprezzare.
1: Gli altri non vengono, non è vicino a loro, no? Soltanto questi che dovranno recuperare.

0: Non va bene, ma in culo.
1: Non fa che va a finire.
0: Bene?
2: In certi casi però neppure il fieno e il biberon sono sufficienti.
1: Essendo pesante che aveva 3 agnelli. Allora l'abbiamo messa qui così lei mangia e poi gli abbiamo fatto delle iniezioni di ricostituente e adesso ha partorito 3 agnelli e è andato tutto bene, il parto si è risolto molto bene, quasi da sola.

Anche Andrea riserva una speciale attenzione invernale ai propri animali. Il candito. Ogni tanto va a controllare che tutto sia a posto e che le scorte non siano esaurite.

0: Siamo di nuovo in studio.
1: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
2: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
3: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
4: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
5: E la bici di che colore era?
4: Nera.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3. Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
7: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
6: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
7: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
6: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato alle 20:30, Rai 3.
8: Pubblicità.
9: Ehi, oggi c'è una novità gustosa.
10: Ah, avena.
9: San Benedetto.
10: Sì, San Benedetto.
9: 100% vegetale, zero zuccheri aggiunti. Scopri anche il gusto cacao.
10: San Benedetto, l'avena buona da bere.
11: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
12: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo 8, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Incontri, attività, laboratori, cinema, sport, seminari e poi Expo sotto le stelle, che ti trasporterà in un'atmosfera magica e tu non puoi mancare.
15: Pesto Barilla presenta.
16: Che cos'è l'amore?
15: Basilico fresco e parmigiano reggiano DOP per una cremosità unica. Pesto Barilla, così cremoso da non poter resistere. Prova anche pesto rosso, cremosissimo.
17: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
18: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza.

0: emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: SodaStream. Il mondo si è evoluto, ma per l'acqua frizzante e le bibite si può fare di meglio. Trasforma l'acqua di rubinetto in acqua frizzante e deliziose bibite. SodaStream ti offre 20 euro di cashback sull'acquisto di un gasatore.

0: per il vertice con Macron. Partner solidi, fondamentali per l'Europa. Teheran accusa l'Italia. Voi complici degli USA. Crosetto, rischio di conseguenze dopo le parole a caso di Russo. Il duplice omicidio di Camaiore ha atteso l'interrogatorio dell'uomo che ha confessato di aver ucciso moglie e figlio, le tensioni in famiglia e il ragazzo sui social. Per mio padre, meglio morto che gay. Atteso per lunedì il picco del caldo anomalo che sta colpendo l'Italia. Allerta per ospedali e grandi eventi, emergenza in Europa, oltre 200 vittime in Spagna, Copernicus, temperature al suolo vicine ai 50 gradi. Buonasera dal TG3, in primo piano c'è il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, due forti scosse di magnitudo superiore a 7, intere palazzine sbriciolate in pochi secondi. Il bilancio è terribile, 164 i morti accertati, ma i dispersi sono più di 30.000. Iniziamo dai servizi di Alessandra Bortoloni e Pier Damiani d'Agata.
1: Sta temblando!
2: È un terremoto! Il tetto dell'aeroporto Simón Bolívar alle porte di Caracas sta crollando, a riprendere quel momento un deputato dello Stato venezuelano di Barinas. La prima scossa, potentissima, di magnitudo 7,2, coglie i venezuelani nel tardo pomeriggio di ieri. Sono le 18, ora locale. 30 secondi dopo la terra trema ancora più forte, 7,5 sulla scala Richter, con epicentro ad un centinaio di chilometri da Caracas. La regione più colpita è quella di Guaira, a nord della capitale. A Catia la Mar, città costiera piombata nel buio, si cercano sopravvissuti alla luce delle torce e si gridano i nomi di chi abitava in quegli edifici ridotti in macerie. Stesso incubo a Caracas, ad una trentina di chilometri da lì, interi palazzi venuti giù. I soccorritori si danno da fare nel caos più totale. Alcuni corpi vengono estratti senza vita, poi ci sono i cosiddetti miracoli. Un bambino e le sue due sorelle tirati fuori con l'aiuto dei vicini. L'alba porta alla luce l'ampiezza del disastro. Almeno 164 vittime, un bilancio inevitabilmente destinato a salire, oltre 30.000 i dispersi, secondo fonti locali. Gli aiuti del mondo intero sono già in moto, a cominciare da Papa Leone. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia il suo piano di emergenza, prestiti e sussidi per le zone più colpite. Ancor prima di questa tragedia erano già 8 milioni i venezuelani bisognosi di aiuti umanitari.
3: E la gente parada, io tocco corneta.
4: Ieri sera, verso le 6 del pomeriggio, è cominciato a tremare qui nell'appartamento. Allora ci siamo subito alzati, siamo andati verso le porte della casa. E mia figlia mi ha abbracciato, mia moglie pure ha preso abbracciato a sua mamma, mentre speravamo che passasse la scossa.
5: Accompagnami.
6: Il tempo che sembra non finire mai, scandito da 30 lunghe scosse sismiche. A raccontare quei momenti di paura è Roberto Romanelli, giornalista di una comunità italo-venezuelana che conta oggi 160.000 persone, oltre 1,5 milioni di discendenti, emigrati italiani che nel dopoguerra cercavano una nuova vita.
7: Tutta la notte abbiamo cercato di comunicare con le nostre famiglie, era molto difficile perché il servizio telefonico era molto incostante, in alcune zone assolutamente nullo, così come la corrente elettrica e tutti i servizi.
6: Caracas oggi conta i suoi morti. Il sisma ha colpito con violenza i quartieri benestanti della capitale, Chacao, Altamira, San Bernardino, ma anche la provincia, dove le notizie arrivano ancora frammentate. Spero che tutti i miei parenti stiano bene. Mio marito, mio figlio, dice questa donna. Spero davvero abbiano trovato un rifugio.
0: E nelle prossime ore iniziative di solidarietà partiranno anche dall'Italia. Al momento si esclude che nostri connazionali siano tra le vittime, ma c'è preoccupazione per la grande comunità italo-venezuelana. Allora, gli aggiornamenti in diretta dalla Farnesina con Jacopo Ricca. Jacopo.
8: Il numero degli italo-venezuelani, lo avete sentito anche nei servizi, è molto alto e su questo si concentra l'attenzione e la preoccupazione qui al Ministero degli Esteri. L'unità di crisi della Farnesina dalla notte ha continuato l'attività, per tutta la giornata sono arrivate chiamate dai parenti che volevano avere notizie di chi in questo momento è nel paese. Quelli che si sono registrati su Viaggiare Sicuri, cioè chi era lì per turismo o comunque per viaggi di lavoro, è stato contattato e ha riferito di stare bene. Diversa la situazione invece appunto per chi è lì in modo più stabile, cioè ha il doppio passaporto o comunque risiede da tempo nel paese. La presidente Delcy Rodríguez

0: Rodriguez, la presidente ad interim, ha chiesto l'attivazione del sistema europeo di protezione civile e una missione partirà dall'Italia già domani mattina. Abbiamo parlato della situazione dei nostri connazionali nel paese con il capo dell'unità di crisi Nicola Minasi. Sentiamo le sue parole e poi vi restituisco la linea.
1: È una grandissima comunità storica di oltre 140.000 persone e fanno riferimento come tutti alle autorità venezuelane per le indicazioni d'emergenza. Chiaramente siamo pronti a gestire tutte le segnalazioni che venissero a noi direttamente all'ambasciata o al consolato generale a Caracas. Tutti i numeri d'emergenza sono pubblicati sul sito Viaggiare Sicuri che riporta i numeri di tutti gli interlocutori a partire dall'unità di crisi.
2: Voltiamo pagina. Alla Camera l'anniversario per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il capo dello Stato Mattarella ha ricordato il coraggio delle madri e dei padri della Costituzione che sull'antifascismo posero le fondamenta della Repubblica. Rita Cavallo.
3: La strada dolorosa e difficile che ci ha portato alla democrazia attraverso la lotta di liberazione e a restituire la voce al popolo e i diritti al paese è quella che il presidente Mattarella indica nel suo discorso alle Camere. È l'omaggio alle donne e agli uomini dell'Assemblea Costituente che in 18 mesi di lavoro, confronto e dialogo restituirono il volto dell'Italia iscritto nella Costituzione.
4: Che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del paese.
3: È quella la storia da non dimenticare, come i martiri del fascismo.
4: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Un lungo applauso, anche se la standing ovation non nasconde i banchi vuoti, non pochi, nel settore della maggioranza. È proprio il metodo consensuale, insiste Mattarella, quello che identifica la nostra Repubblica. Allora fu confronto fra partiti, non compromesso.
4: Si obbediva a un principio elementare, la Repubblica è di tutti.
3: Dialogo e pace, da allora, sono caratteristica dell'agire politico dell'Italia, come il Presidente sottolinea incontrando i rappresentanti di 14 religioni che hanno siglato un patto sul dialogo interreligioso, un monito alla politica di oggi.
4: Tolleranza, rispetto per gli altri. Una esperienza che costruisce ogni giorno rapporti di pace. L'uso strumentale delle fedi, più volte denunciato dai leader religiosi, è un'impostura che avvelena e uccide l'anima.
2: E alla cerimonia tra i banchi del governo è spiccata l'assenza del vicepremier e ministro dei trasporti Salvini. Oggi sono state annunciate le dimissioni dell'amministratore delegato di FS, finito al centro della bufera per i disagi. In collegamento da Montecitorio c'è Giorgia Rombolà. Giorgia.
5: Eh sì, come avete visto la cerimonia di oggi era molto partecipata, però si sono fatte notare alcune importanti assenze tra i banchi della maggioranza e soprattutto nella piccola truppa di Futuro Nazionale. I deputati vanacciani hanno scelto di disertare la cerimonia per partecipare a un flash mob. Stigmatizza l'accaduto Maurizio Lupi, che dice chi era assente è estraneo ai nostri valori. Lo dicevi, tra gli assenti anche Matteo Salvini, che poi ha partecipato all'incontro tra la Premier e i vertici di piazza. Il ministro delle infrastrutture stava incontrando il numero uno di FS, Donnarumma, che poi ha annunciato il suo passo indietro. Vediamo con Francesca Maggini e poi le reazioni politiche con Matteo Valerio.
6: Nell'occhio del ciclone era finito soprattutto per i disagi e i continui stop sulla rete ferroviaria, anche se il numero uno di Ferrovie, Stefano Donnarumma, aveva esibito numeri che parlavano di una maggiore puntualità nella circolazione. Alla fine ha dovuto cedere e dopo un incontro stamattina con il ministro Salvini è ormai certo che a breve consegnerà le dimissioni. Donnarumma dovrebbe chiudere alcuni dei dossier più urgenti e poi lasciare le redini. Il braccio di ferro, tuttavia, in realtà sarebbe legato alle scelte strategiche per le ferrovie, che sono state il principale destinatario delle risorse del PNRR. Ma sulla gestione della fase 2 sono emerse le divergenze, in particolare sul progetto di Donnarumma di affidare la rete alta velocità, gioiello del gruppo, a una società aperta anche a capitali esteri, operazione insieme ad altre sgradita al Ministero dell'Economia, azionista del gruppo, al punto che la consigliera in quota MEF nel CDA di Ferrovie si è dimessa dall'incarico. Da tempo si vocifera sul probabile successore di Donnarumma. Le indiscrezioni portano a Giampiero Strisciu, ingegnere, attualmente a capo di Trenitalia, la cui nomina all'epoca suscitò l'obiezione della Commissione europea e che figura anche nel processo per la strage di Brandizzo, tema quest'ultimo, secondo fonti interne all'azienda, che non sarebbe comunque dirimente nella scelta.
7: Saranno anche dimissioni concordate, ma l'addio anticipato della DDFS

0: Se Donnarumma lascia sul campo interrogativi e polemiche, se fino a ieri i leghisti giustificavano i continui ritardi dei treni con i tanti cantieri aperti, ad esempio, oggi sembrano aver impallinato un capro espiatorio. Ad ogni modo la vicenda non appassiona gli alleati di centrodestra, Forza Italia anzi continua a invocare una svolta, ma impegna la giornata del ministro tanto da fargli disertare le celebrazioni alla Camera sulla Costituente, ma non un altro anniversario, quello della Vespa. Da lì Salvini prova a chiudere la vicenda Donnarumma.
1: Un avvicendamento. Concordato, condiviso, scelto di comune accordo, si apre un'altra stagione e alla fine del mandato lascerò una rete ferroviaria più moderna, più puntuale.
0: A imitare Salvini, marcando visita al cospetto del capo dello Stato, anche Vannacciani, con Laura Ravetto indignata piuttosto per non riuscire a raggiungere i luoghi delle agognate vacanze a causa, manco a dirlo, di un ritardo del treno. Pronta l'interrogazione al suo ex capo, dichiara, e le opposizioni a sinistra del governo non sono più tenere.
2: La scelta di cacciare Donnarumma certifica solo il totale fallimento di Meloni e Salvini. Non cambia la vita di cittadini e lavoratori che pagano ogni giorno il conto dei ritardi e degli errori del governo. Quello che deve dimettersi è Salvini, il peggior ministro dei trasporti della storia.
0: Convinzione questa condivisa da tutte le opposizioni, anzi anche dai parlamentari di centrodestra, notano i 5 Stelle. Salvini, accusa VS, scarica le sue responsabilità sugli altri.
3: Siamo al sondaggio bisettimanale di EMG sulle intenzioni di voto, che in versione più ampia potrete seguire nel corso di Linea Notte. Nel centrosinistra allora il Partito Democratico è al 20,5%, il Movimento 5 Stelle al 13,2%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,1%, Italia Viva 2,4%, più Europa 1,5%. Il totale della coalizione è 43,7%, in calo dello 0,6% rispetto a 15 giorni fa. Nel centrodestra Fratelli d'Italia segna il 26%, Forza Italia l'8,3%, Lega il 7,4%, Noi Moderati l'1,6%, il totale della coalizione è il 43,3%, in calo di 1,3% rispetto a 2 settimane fa. A destra Futuro Nazionale cresce al 6,6%, aumentando di 1,6 punti. Al centro Azione è al 2,7%, Partito Liberal Democratico 1,7%, totale centro 4,4% in aumento dello 0,3%, altre liste 2%. Ad Antibi in Costa Azzurra è in corso il vertice intergovernativo Italia-Francia, un'occasione per la Premier e il presidente francese Macron di rinsaldare il rapporto, poche ore dopo le frasi del segretario della NATO Rutte sul supporto europeo alla guerra contro l'Iran, che hanno destato polemiche. Meloni ha parlato poco fa anche di questo, allora andiamo dall'inviato Mario Franco Cao.
4: È il primo vertice di questo tipo dalla firma del Trattato del Quirinale nel 2021, con Meloni e Macron 9 ministri per parte, da qui l'importanza di questo evento. Rapporti tra Meloni e Macron che si sa negli anni sono stati spesso tesi, con tante frizioni, rapacificazioni, ma insomma adesso ci sono altre urgenze, altre priorità da soddisfare, le due guerre che si stanno ancora svolgendo e poi la necessità appunto di rafforzare la difesa, di cooperare a tutti i livelli, anche nel fare fronte comune rispetto agli attacchi che sono arrivati nei mesi scorsi a Macron, di più di recente a Meloni da parte del Presidente degli Stati Uniti, e poi da ultimo le parole di Rutte sull'aiuto italiano ed europeo agli Stati Uniti nella guerra con l'Iran. Poco fa Meloni, in propria conferenza stampa, ha detto che l'Italia non ha partecipato al conflitto, altrimenti non si spiegherebbe la contrarietà di Trump nei nostri confronti. Tra i due paesi si rafforza la cooperazione a tutti i livelli, dall'energia, soprattutto nucleare, alla difesa, armamenti, il sistema antimissile SAMP-T in particolare, quello contro i missili a lungo raggio, cooperazione anche sulla cultura, l'agricoltura, insomma davvero a tutto campo. Macron ha detto Italia e Francia sono paesi partner naturali e indispensabili, e Meloni appunto ha sottolineato che a volte le divergenze che ci sono personali non hanno in realtà riscontro nella realtà, sono ricostruzioni più o meno false. E poi insieme hanno lanciato un'iniziativa importante, a parte l'Ucraina e Medio Oriente, per il Libano, per il dopo UNIFIL, creare insomma colmare il vuoto di potere, il vuoto di sicurezza che si potrebbe verificare a fine anno, questo naturalmente in accordo con l'Europa e le Nazioni Unite, ma vediamo come è andata finora la giornata mentre i due leader stanno ancora parlando.
5: Si comincia con una piccola défaillance al Museo Picasso ad Antibes, primo appuntamento della riconciliazione ufficiale. Dopo anni tesi di liti e rapacificazioni, la Presidente del Consiglio arriva in ritardo. Ad accompagnare Macron il Ministro della Cultura Giuli. Il Presidente francese però non se la prende. Giorgia, da quanto tempo, ironizza al momento del saluto affettuoso, dopo che con Meloni ha seguito i vertici di Vienna, Bruxelles, Berlino. Nel faccia a faccia, prima della riunione, allargata ai ministri, subito le questioni internazionali.
6: Approfitto per fare ancora una volta i miei complimenti a Presidente Macron per il successo del G7 della scorsa settimana. È stato molto importante, molto ben riuscito, particolarmente in un momento nel quale chiaramente lo scenario

0: scenario internazionale nel quale ci troviamo è particolarmente complesso. Uscito da quel G7 un importante segnale di unità.
1: L'asse euroatlantico non si discute, nonostante le turbolenze innescate da Trump. Europa più forte e più responsabile della sua sicurezza. L'obiettivo è quello tracciato ieri dai 5 leader a Berlino in vista del vertice NATO. Un'unione più coinvolta, anche nelle spese, nel suo ruolo di secondo pilastro dell'alleanza. Su Rutte, anche oggi più duro il ministro della difesa. Per Crosetto, le parole a caso del segretario generale NATO sono state inopportune e superflue e rischiano di produrre conseguenze più serie sul piano internazionale.
2: E le frasi di Rutte hanno scatenato oggi anche la reazione dell'Iran. Italia complice della guerra all'affondo di Teheran. C'è stato un chiarimento tra il nostro ministro degli esteri e l'omologo iraniano. Intanto sul fronte dell'intesa con gli USA resta in primo piano il tema dei possibili pedaggi ad Hormuz. Allora vedete pronti a collegarsi i corrispondenti su questi temi. Iniziamo da Sergio Paini da Istanbul.
3: Sì, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, l'Iran ha accusato l'Italia, come la Romania, che è stata esplicitamente citata nell'intervista, di complicità nella guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghaei, ha anche minacciato conseguenze, ma poi a stretto giro è arrivata la spiegazione del nostro ministro degli Esteri italiani, che in un colloquio telefonico con l'omologo Araghchi ha ribadito che l'Italia non ha preso parte ad alcuna attività iniziativa militare, non ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni belliche contro l'Iran. Piuttosto, dice, la recente riapertura dell'ambasciata italiana a Teheran, quello sì, è un forte segnale di dialogo, ha specificato il capo della Farnesina. E poi, dicevate, altro tema caldo è quello di Hormuz, dove un cargo nelle ultime ore è stato colpito da un proiettile di origine sconosciuta. I Pasdaran, bisogna dire, avevano avvertito: non si passa senza la nostra autorizzazione. L'Iran non ha di fatto ancora rinunciato all'idea di imporre un pedaggio, anche se proprio oggi l'Oman, l'altro paese rivierasco, ha ufficialmente negato questa ipotesi.
2: E lo ha fatto anche il segretario di Stato americano Rubio, che ha escluso che in futuro l'Iran possa imporre pedaggi alle navi in transito nello stretto. Allora ci dice di più la corrispondente da New York, Laura Pepe.
4: Dal Bahrain, ultima tappa della sua visita in Medio Oriente, il segretario di Stato americano Rubio mette in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi nello stretto di Hormuz e parla anche delle relazioni con l'Italia, che proseguono senza intoppi a tutti i livelli, assicura Rubio, anche se Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non si sono dimostrati all'altezza della situazione e non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con i Pasdaran in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Sul fronte interno Trump ha messo in riga il Senato a maggioranza repubblicana, che dopo aver approvato la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente ha respinto un tentativo di promuovere una misura analoga, con Trump che canta vittoria e si prepara ad incontrare tra poco lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson.
2: E grazie a Laura Pepe. Adesso parliamo dell'ondata di caldo estremo. Domani saranno 18 le città da bollino rosso nel nostro paese. In Lombardia è allarme nei pronto soccorso per il ministro della Salute. La situazione è sotto controllo, ma CGIL e Greenpeace denunciano 1,5 milioni di lavoratori sono a rischio per le alte temperature. Lisa D'Alto e poi Rebecca Samonà.
5: Intensa e prolungata, la primavera ondata di caldo dell'estate ci accompagnerà ancora per giorni, con il picco previsto per lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. Domani sono 18 le città bollino rosso, concentrate al centro e al nord. In Lombardia sono aumentati gli accessi al pronto soccorso, soprattutto da parte di anziani e persone fragili.
6: Abbiamo avuto un incremento che varia intorno al 15-20%. Alcuni ospedali, alcuni pronto soccorsi ormai sono già in criticità.
5: Al Ministero della Salute c'è stato un tavolo tecnico per affrontare quella che ormai è un'emergenza.
7: La situazione oggi è sotto controllo, stiamo monitorando con grande attenzione soprattutto le persone più fragili, gli anziani, le donne incinta, i bambini.
5: Il caldo non è solo una questione sanitaria, ma anche sociale. Davanti all'AFA si fanno più evidenti le differenze tra chi può permettersi l'aria condizionata e chi no.
8: No, non ce l'ho il condizionatore. Ho il ventilatore.
9: La condizionata uso poco perché insomma con quello che costa la corrente elettrica.
5: Il sovraccarico alla rete elettrica ha già creato diversi casi di blackout. Al Tribunale di

0: Palermo hanno sospeso le udienze fino a lunedì. Disagi anche per chi viaggia a Milano. Un treno regionale è rimasto bloccato sotto il sole e senza aria condizionata con 300 persone a bordo.
1: La temperatura massima registrata al suolo è di 65 gradi.
2: A un cantiere abbiamo registrato una temperatura di 104 gradi su una superficie.
3: Il dato è brutale. In città le temperature al suolo e sulle superfici vanno ben oltre i dati ufficiali. Anzi, secondo un monitoraggio effettuato da CGIL e Greenpeace con l'aiuto di una termocamera infrarossi, sono così alte da mettere a repentaglio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nei prossimi 3 giorni. Ad alto rischio fra le grandi città, Napoli, Milano e Roma, con oltre 400.000 lavoratori esposti, molti impegnati anche nelle ore centrali della giornata.
4: Ancora una volta, le persone meno responsabili della crisi climatica sono quelle che ne subiscono di più le conseguenze. Per questo è arrivato il momento di ristabilire giustizia sociale e climatica.
3: Edilizia, consegna e magazzinaggio merci, manutenzione del verde, agricoltura ed attività estrattive, i settori più esposti.
5: Bisogna avere degli interventi strutturali che mettano le lavoratrici e i lavoratori sia al chiuso che all'aperto a lavorare in condizioni e in orari possibili, che considerino il tempo di lavoro e il tempo di riposo necessari per lavorare col caldo nei tempi della produzione di un'opera. Non si può lavorare quando il caldo è estremo.
6: Caldo che non allenta la morsa nel resto d'Europa, oltre 200 i morti in Spagna, temperature che segnano nuovi record in Germania e in Francia. Da Bruxelles il servizio dell'inviato Gerardo Vitali Rosati.
7: Per i più piccoli è un gioco. Ci si raffresca con l'acqua per le strade, qui siamo a Colonia, per provare a dimenticare l'ondata di caldo con temperature al suolo vicine ai 50 gradi dopo una notte che dalla Germania alla Francia è stata la più calda di sempre. Le vittime sono già centinaia, oltre 200 soltanto in Spagna, come rivela uno studio che ha incrociato i decessi degli ultimi 4 giorni con le previsioni basate sui dati degli anni scorsi. C'è stato un aumento della mortalità, dice anche il sindaco di Parigi, dopo che in Francia un bambino di appena 3 anni è stato ritrovato senza vita in un'auto davanti casa. Tra le vittime anche un anziano che lavorava all'aperto, e poi ci sono i 50 morti per annegamento che cercavano ristoro in fiumi o laghi. Soltanto per i tuffi negli ultimi giorni sono decine i feriti. Ma almeno qui, nel cuore della capitale, il divieto di balneazione è stato sospeso per l'emergenza. Quel che ci spaventa, dice Dorlin, è che gli esperti sostengono che il clima continuerà a riscaldarsi. Nel Regno Unito l'allerta rossa, rarissima, è stata prorogata anche per tutta la giornata di domani, perché le temperature continuano a crescere. Oggi hanno superato i 36 gradi. Sono quasi 2.500 le scuole chiuse, moltissimi i collegamenti ferroviari sospesi. L'unica cosa brutta di questo paese è il clima, dice Thomas. Col sole dovremmo essere contenti, ma se le estati diventeranno ancora più calde, non so dove potremmo andare a vivere.
6: La cronaca: è in carcere in attesa di essere interrogato l'uomo che ieri ha ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio nella loro casa a Camaiore in Versilia. Si indaga sul movente anche l'omofobia tra le ipotesi. Il servizio di Maria Chiara Grandis e poi il commento della presidente dell'Arcigay.
8: In carcere a Lucca, Piero Moriconi attende l'interrogatorio del giudice. Dovrà spiegare perché qui, a Pieve di Camaiore, abbia ucciso la moglie Katie e il figlio Mirko a fucilate. I vicini hanno sentito tutto.
9: Ora basta. Sentiamo così.
8: Chi indaga sta cercando di ricostruire il movente del duplice omicidio, scavando nel contesto familiare. Lui, 63 anni, muratore. Lei, 51enne, operatrice in una casa di riposo. Il figlio di 24 anni, cameriere, arrotondava facendo il cantante, la sua passione. Mercoledì, la serata karaoke nel locale, e oggi i colleghi si dicono sconvolti. In casa sembra che le tensioni andassero avanti da tempo, conflitti, litigi continui. In caserma il padre si sarebbe detto esasperato, avrebbe parlato di un ragazzo ingestibile e violento, di discussioni anche con la moglie. Per la madre Mirko esprimeva il suo affetto sui social, lì si faceva chiamare Michelangelo Andreoni, usando il cognome della donna. Raccontava di sentirsi discriminato, soprattutto dopo aver parlato della sua omosessualità. È brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay, si sfogava qualche tempo fa.
10: Chi è la transfobia? Sono il grande rimosso. Non riusciamo a nominare la violenza che si scatena nei confronti delle persone LGBTQIA+, che vengono offese, derise, picchiate e persino uccise per ciò che sono. E allora quello che dobbiamo fare

0: e porre l'attenzione sulle cause di questa violenza, che non basta descrivere. E le cause sono da ricercarsi, secondo noi, nel clima di odio, da caccia alle streghe, attraverso anche i discorsi che vengono pronunciati dai politici e dalle più alte cariche dello Stato. Alcuni di questi politici parlano della famiglia come di un luogo intoccabile, ne proteggono la rispettabilità, la sacralità, la libertà educativa. E questo produce un risultato. I genitori omofobi non daranno mai il consenso ad interventi di prevenzione al bullismo nelle scuole e quindi cresceranno persone e futuri genitori altrettanto omofobi. Noi credevamo che dopo il 2016, con l'approvazione della legge sulle unioni civili, ci sarebbe stata una nuova stagione di diritti, e invece stiamo arretrando e stiamo perdendo le poche sicurezze che avevamo.
1: Parliamo adesso dell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, avvenuto 10 giorni fa a Milano. È stato fermato un 19enne di origine marocchina che ha confessato il delitto. Il servizio è di Gabriele Carletti.
2: Morire per 500 euro, il valore di quanto Jawar Kadir ha trafugato dall'appartamento di Roberto Guerrino dopo l'omicidio. Le telecamere inchiodano il 19enne all'ingresso dello stabile di via Auxilia a Milano. Questo signore aveva i soldi, io volevo andare lì e farmi pagare in cambio di un rapporto, ha messo a verbale. Una volta dentro, non mi sentivo a mio agio, una volta colpito ho preso i soldi e gli oggetti, la sequenza del delitto descritta dal 19enne ai magistrati. La vittima presa a pugni, colpita con una statuetta, le impronte lasciate nella stanza. Roberto Guerrino, 60 anni, era un interprete di fama nel curriculum, le traduzioni per presidenti e monarchi. L'appuntamento quel 12 giugno attraverso un sito di incontri. Jawar Kadir non era solo.
3: Verosimilmente c'era una persona che l'ha accompagnato all'arrivo e quando è uscito dal complesso condominiale dove viveva la vittima, ma la sua posizione è ancora al vaglio della procura dei minori.
2: Un 17enne, eccoli insieme all'uscita, passo tranquillo. Kadir lavorava come pizzaiolo in nero, aveva precedenti per rapina e lesioni personali. Quando i carabinieri lunedì l'hanno fermato alla stazione di Melzo, aveva uno zaino con dentro gli effetti personali, forse un tentativo di fuga. L'arresto, infine la confessione.
1: Parla Sofia Donadio, una delle ragazze sopravvissute al rogo di Cran Montanà. Dal suo racconto emerge che l'uscita di sicurezza del locale era chiusa da una catena. Diana Fichera.
4: Non cerco vendetta, cerco semplicemente appunto giustizia, perché comunque questo evento ha rovinato vite di un sacco di persone che non se lo meritavano.
5: Cerca di tornare alla sua vita Sofia, 16 anni, uscita viva dal rogo di Cran Montanà, 60 giorni in ospedale, oltre 10 interventi chirurgici, le sedute di logopedia per recuperare la voce, 2 ore in ospedale al giorno, i ricordi della notte di Capodanno riaffiorano in continuazione, il fuoco, la morte, la totale assenza di sicurezza al Costellation.
4: Ero nella saletta ancora più in fondo di dove è scoppiato l'incendio, e insieme ai miei compagni di classe e altri del gruppo mi sono girata, ho visto tutte le fiamme che stavano arrivando. Nel giro di pochi secondi ce l'avevo già sopra la testa, sopra la schiena. Mi sono accovacciata e ho iniziato a fare le scale a quattro zampe, ma poi c'era talmente tanto fumo che sono svenuta. E questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa, fin dal primo giorno che io sono entrata in considerazione è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, e davanti alla porta c'era uno sgabello.
5: Sofia adesso fa l'animatrice in oratorio, pensa alle vacanze. Davanti a lei ci sono anni di cure, la raccolta fondi per aiutare la sua famiglia ha già superato i 100.000 euro. Lei non si scoraggia.
4: La gente deve sapere quanto stiamo lottando tutti quanti e quanto c'è ancora da andare avanti.
1: Torniamo sulla vicenda delle due sorelle scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia. Lasciano il carcere la madre, il compagno e il nonno fermati per sequestro di persona. Per loro c'è l'obbligo di dimora e di firma. L'inviato a Sulmona è Jacopo Cecconi.
6: Il giudice ha convalidato il fermo, ha applicato la misura cautelare così come chiesta dall'ufficio della procura di obbligo di dimora nella provincia di Latina, con necessità e obbligatorietà di presentarsi per 2 volte al giorno ai carabinieri.
7: Tornano a casa stasera Valentina D'Acunto e il suo compagno Vincenzo Esposito e suo padre Marco D'Acunto. All'udienza di convalida del fermo erano arrivati così con 3 cellulari della penitenziaria. Dopo 5 ore di interrogatorio davanti al GIP, la misura della custodia cautelare è revocata.

0: data appunto per richiesta della stessa procura.
1: L'obbligo di dimora era sufficiente a evitare che un domani possa fare un'altra volta un'azione di questo genere.
0: Restano indagati per sequestro di persona aggravato per aver fatto scappare le due ragazze dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e averle nascoste dall'anziana parente di Formia, Maria Sofia Di Russo, che, ha chiarito il procuratore, non era stata arrestata solo per motivi di età.
2: Si sono pentiti, hanno preso coscienza che questa cosa non andava fatta. Spinti da, come ha detto il procuratore, forse da un amore malato.
0: Ora che le ragazze si trovano in un'altra struttura protetta, tutti comunque chiedono di far calare l'oblio sulla vicenda, che torna a essere un complesso conflitto familiare.
2: Gli unici veri giudici di questa storia sono le figlie, non è un tribunale, non è una condanna. Gli unici veri giudici sono le figlie.
3: Parliamo di musica. Oggi è il Global Beatles Day, che celebra la storica esibizione televisiva dei Fab Four del 67 in Mondovisione. Per i fan, il video ufficiale a colori dell'evento. Marco Cosenza.
4: Nel 1967, negli studi di Abbey Road, i Beatles cantano All You Need Is Love, che grazie alla BBC risuona per la prima volta via satellite in 5 continenti. Una canzone, una band, un rito collettivo, ora celebrati anche con un video ufficiale a colori. Quel segnale ha fatto il giro del mondo, il loro messaggio anche, un inno universale all'amore e alla pace. Era il 25 giugno, nato dall'intuizione di una fan e oggi diventato per tutti il Global Beatles Day.
5: I Beatles non erano semplicemente una band, erano qualcosa che in qualche maniera attraeva tutta la cultura contemporanea e la rilanciava. E poi sono stati la prima band mondiale, loro, cioè dal Giappone agli Stati Uniti al Sud America, sono arrivati veramente ovunque.
4: Persino il rivale dei Rolling Stones, Mick Jagger, era nel pubblico a cantare con John, Paul, George e Ringo, con quei fenomeni globali e attuali, quei quattro ragazzi di Liverpool che hanno cambiato tutto.
5: Da un punto di vista musicale fanno dei salti veramente giganteschi e tutto il mondo rimane a bocca aperta e gli va dietro. E poi i Beatles sono stati non solo la band che ha trasformato la musica, i Beatles sono stati quelli che hanno cambiato il mondo.
3: Fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Vi ricordo l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte, adesso Lina ai TG regionali. Grazie per l'attenzione e una buona serata.

0: San Benedetto Zero, My Secret.
1: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
2: Come definire queste note esuberanti?
3: La definirei una caramella.
4: Geniale.
5: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
6: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Quando è festa? Quando è...
8: No.
7: Quando è tardi? Ma neanche troppo. Quando è amore? Quando è vita? È yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
9: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
10: Una porta resistente rallenta. E poi... Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
11: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
10: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Ehi, oggi c'è una novità gustosa.
13: Ah, avena.
12: San Benedetto.
13: Sì, San Benedetto.
12: 100% vegetale, zero zuccheri aggiunti. Scopri anche il gusto cacao.
13: San Benedetto, l'avena buona da bere.
14: Quando vedi le lamette in offerta.
15: Che faccio?

0: Le compro?
1: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
2: Scusate, avete visto la nonna?
3: È nella zona divani.
2: A divani. Nonna!
4: È andata di là.
2: Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh.
5: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore. Una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Brancamenta. Il brivido di piacere.
7: Ogni estate le zanzare invadono le nostre case. Ma grazie alla ricerca Vape nasce il nuovo Set Infinity, con l'elettroemanatore di nuova generazione per proteggere la tua casa. Vape Infinity, per sconfiggere le zanzare. Vape for your life.
8: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: ZQL presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Il nuovo ZQL antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
8: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Terremoto a Caracas, in un video la testimonianza di un casertano. Si mobilitano i venezuelani residenti in campagna. Inviamo denaro e medicine, ma vorremmo fare di più. Blackout a Napoli e provincia. L'Enel spiega, effetto delle ondate di calore. Le linee di riserva sono sovraccariche, ma siamo pronti ad altre emergenze. La Apple Academy di San Giovanni a Teduccio festeggia 10 anni. Manfredi, un'utopia diventata realtà. Fico, strumento di rigenerazione per l'intera città. Un trattato di oltre 2000 anni fa attribuito a Crisippo a Palazzo Reale, svelato, grazie anche all'intelligenza artificiale, il contenuto di uno dei papiri di Ercolano. Al Mercadante di Napoli la musica intramontabile di Tony Hadley, l'ex leader degli Spandau Ballet, nello spettacolo An Englishman in Italy, ha riproposto alcune hit degli anni 80, rivisitate con la sua nuova band. Buonasera, non ci sono vittime italiane nel devastante terremoto che la scorsa notte ha colpito il Venezuela. Ci sono però cittadini campani che hanno documentato quanto accaduto. Il servizio è di Alessandro Di Liegro.
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Terremoto! Ragazzi, terremoto in live! È fortissimo!
2: Alessandro Rosi, che è un content creator casertano in Venezuela per realizzare video, in una diretta ha raccontato sul momento il terrore del terremoto di magnitudo tra 7.2 e 7.5 che ha colpito il paese. Sarebbe dovuto rientrare in Italia, ma l'aeroporto è chiuso in via precauzionale.
3: Il posto più colpito del Venezuela è il popolo che si chiama La Guaira, che dove sta l'aeroporto principale del Venezuela, che si chiama Maiquetía.
2: 160.000 residenti d'origine italiana tra Caracas e gli altri centri venezuelani. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, è in contatto con loro e sta monitorando le loro condizioni. Al momento non risultano cittadini italiani feriti o morti nel sisma. Preoccupazione nella comunità venezuelana in Italia. In Campania il gruppo più nutrito è Marina di Camerota.
4: Siamo in contatti con i nostri cari del Venezuela. Al momento, fortunatamente, non ci sono vittime da venezuelani legati alla Campania.
5: Loro lo vivono con una grande paura, noi da qua ancora con più paura, perché non sappiamo che fare, né in che modo aiutare.
0: Fiumi di fango, strade allagate, auto bloccate sono alcuni dei danni più tangibili provocati dalla bomba d'acqua e dalla tromba d'aria che si sono abbattute su Avellino e provincia nel pomeriggio, creando problemi soprattutto ad Asripalda, a Solofra e nel comune capoluogo, dove è stata segnalata la caduta di alberi nel centro storico. Le forti piogge, il vento e la grandine hanno mandato in tilt diverse aree urbane e distrutto coltivazioni. Vigili del fuoco al lavoro nelle zone menzionate. E tra le conseguenze del clima di questi giorni ci sono anche i malori e i ricoveri dovuti alle temperature elevate, oltre ai cali di energia e ai blackout. Ivan Palumbo.
6: Caserta, Ischia, Giugliano, Napoli, come del resto Torino, la provincia di

0: Milano, la Francia, il Regno Unito. L'estate a corrente alternata coinvolge tutti, non solo la Campania. Blackout, spesso lunghi ore ed ore.
1: Abbiamo avuto delle giornate con temperature che superavano i 35 gradi in maniera continuativa, scarsità di piogge, quindi siccità. I capi di questo purtroppo ne soffrono, anche se sono assolutamente, diciamo, all'avanguardia.
0: Così martedì si è incendiato un cavedio in Corso Umberto. Tecnici al lavoro tutta la notte, in sinergia con le altre forze in campo, istituzioni, vigili del fuoco, polizia municipale.
1: Abbiamo delle linee alternative per cui la clientela in questo momento è del tutto ripresa. Abbiamo fatto nel più breve tempo possibile.
0: Non è un problema di condizionatori. La rete, spiega Enel, è dimensionata adeguatamente.
1: Si parla di sovraccarico perché chiaramente con un guasto di una linea portiamo tutto il carico sulle altre linee di riserva, queste linee allora cominciano ad essere, diciamo, maggiormente caricate.
2: Ed è quello che è accaduto a Fuorigrotta?
1: È quello che è accaduto a Fuorigrotta.
2: C'è il rischio che avvengano eventi simili a quelli degli scorsi giorni?
1: Non posso dire di no perché le ondate di calore stanno proseguendo, ma noi siamo pronti, nel senso che, come potete vedere, siamo qua, H24.
0: Napoli passerà da bollino giallo ad arancione venerdì. Gli accessi ai pronto soccorso sono già aumentati, fanno sapere dagli ospedali. Ieri un clochard è morto per un malore. Così il comune di Napoli ha potenziato l'assistenza ai senza fissa dimora. Quello di Salerno ha attivato i servizi di emergenza.
3: Incidente sul lavoro a Comiziano, comune del Nolano, dove sono in corso i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport. Due operai sarebbero caduti da un'impalcatura. Uno di loro è stato trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in rianimazione, in gravissime condizioni e in pericolo di vita. L'altro, ricoverato a Nola, ha riportato traumi alle gambe, non rischia la vita. Dinamica da chiarire, indagano i carabinieri di Cicciano. L'omicidio di Lorenzo Spasiano a Miano. Prosegue la caccia all'assassino, mentre non è ancora certa la data dei funerali che si dovrebbero svolgere dopodomani. Lilli Viccaroteo.
4: L'ultimo saluto a Lorenzo Spasiano si terrà molto probabilmente sabato mattina alle 10 nella chiesa di Sant'Alfonso e San Gerardo a Miano, la stessa in cui si tennero nell'ottobre del 2018 i funerali di Raffaele Perinelli, anche lui 21 anni, anche lui ucciso per una lite, anche lui vittima di una ritorsione, anche lui figlio di una periferia difficile, dove oggi pomeriggio è arrivato il sindaco Manfredi a portare un gesto di conforto alla famiglia di Lorenzo, che oggi attende risposte dagli inquirenti.
5: A me i carabinieri mi hanno detto che mi danno giustizia, perché anche loro hanno detto: ci abbiamo anche noi figli e questa volta qua vi do la mia parola che mi daranno giustizia, e la voglio.
4: Piena fiducia nelle forze dell'ordine che, coordinate dalla DDA, stanno ricostruendo gli ultimi attimi di vita di Lorenzo, colpito all'addome con un solo colpo di pistola dopo essere uscito dall'appartamento di via Caprera. Aveva ricevuto una telefonata e aveva imboccato la porta avviandosi verso quella che probabilmente è stata una trappola ben congegnata.
5: Io sento il mio figlio che chiamava la mamma per essere aiutato, prima che lo sparavo. L'ha vista, secondo me, sì. E dopo è stato sentita la botta.
6: Ha chiamato aiuto perché aveva paura di questa persona?
5: Sì.
4: Sembra che l'assassino abbia portato via subito dopo l'omicidio il cellulare di Lorenzo, probabilmente per simulare una rapina o molto più realisticamente per rallentare le indagini che pare puntino ad un ragazzo imparentato con un boss della zona che con Lorenzo aveva avuto una lite su un campo di calcetto.
3: Una donna di 23 anni è stata ferita con colpi di arma da fuoco a via Achille Lauro nel quartiere napoletano di Barra. Ricoverata all'ospedale del Mare, non rischia la vita ed è cosciente. Sulla vicenda indaga la polizia. L'incendio di domenica scorsa allo

0: Tutte le piste sono al vaglio, una mano interna all'ospedale per qualche rivalsa, una ritorsione intimidatoria da parte di soggetti che rivendicavano qualcosa che non hanno ottenuto. Si allarga dunque l'inchiesta della Procura di Napoli, aggiunto Antonio Ricci. Intanto è stato ritrovato sotto la catasta di rifiuti, anche legnosi, non smaltiti correttamente e che probabilmente hanno fatto da innesco un liquido solvente o accelerante della combustione proprio sotto la palazzina a pochi passi dal pronto soccorso. Le relazioni del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco, della scientifica della Polizia e del commissariato di Ponticelli dovranno accertare se quel solvente faceva parte del materiale sanitario di risulta o è stato portato lì con l'intento incendiario. Nel fascicolo sono entrati altri due elementi: le difficoltà dei Vigili del Fuoco a intervenire trovandosi davanti a cancelli sbarrati che hanno dovuto scardinare e quindi le presunte lacune dei responsabili interni della sicurezza antincendio, ma anche i pannelli del cappotto termico in poliuretano che, non essendo attenuta ignifuga come previsto dalla legge, hanno contribuito che il rogo si sviluppasse. Quella dolosa, ha detto il presidente della regione Fico, è una delle piste. Se prende corpo è più inquietante. Non mi esporrei fin quando non ne abbiamo la certezza. Ci sono indagini della magistratura e nostre verifiche. Aspettiamo fiduciosi.
1: Oggi pomeriggio a Napoli è andata in scena la protesta organizzata dalle sigle Movimento 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia. Quattro disoccupati sono saliti sul tetto del Maschio Angioino sollecitando una risposta per i 600 tirocini che sarebbero dovuti partire il prossimo 1 luglio. Nonostante la firma dei contratti, ancora non abbiamo certezze, hanno riferito i portavoce. Università a Napoli, festeggiati 10 anni dall'inaugurazione della Apple Academy. Letizia Caffiero.
2: 10 anni fa sembrava un'utopia, oggi è realtà. La Apple Academy di San Giovanni a Teduccio festeggia il primo decennio di attività con risultati superlativi e i numeri lo confermano. Oltre 3.000 studenti formati provenienti da 80 paesi e molti di questi oggi guidano la transizione digitale globale lavorando nello sviluppo software, nell'intelligenza artificiale e nel design di app o hanno fondato startup di successo.
3: Una grande scommessa della Federico II. Vinta, anzi direi stravinta, dopo 10 anni con una delle più grandi società al mondo.
4: È una grande utopia che si è trasformata in realtà e che ha realizzato migliaia di posti di lavoro, ha cambiato il volto di questa parte della città, ha attratto tantissime imprese.
5: È una giornata importante che consolida il rapporto tra l'università, le accademy, il territorio, le istituzioni, regione comune, le imprese e il lavoro.
2: Un'academy che parla la lingua del futuro, dell'inclusione, dell'alta tecnologia, nata nel 2016 dalla sinergia pionieristica tra il colosso di Cupertino e l'Ateneo Federiciano. Si festeggiano 10 anni di futuro, questo lo slogan, e la scelta di Napoli non è stata casuale, spiega la senior director di Apple, Alicia Johnson Wilder. Apple ha individuato nel territorio, dice, un luogo in cui investire per creare opportunità concrete per i giovani e contribuire allo sviluppo della comunità locale. Gli auguri alla Apple Academy arrivano tramite videomessaggio anche dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. 10 anni fa nessuno parlava di ecosistemi dell'innovazione, dice il ministro, ma a San Giovanni a Teduccio qualcuno ne stava già costruendo uno. 10 anni dopo la fondazione continua a rappresentare una delle esperienze più innovative in Europa.
1: Il ripascimento a Salerno con sabbia non conforme, i cittadini chiedono chiarezza. L'inviata Francesca Coppola.
6: Noi vogliamo sapere effettivamente di chi sono le responsabilità, se della ditta o del comune, e sapere se ci sono stati dei costi che sono andati a gravare nelle tasche appunto dei cittadini salernitani.
7: Quindi vi appellerete alla Corte dei Conti?
6: Sì, perché vogliamo vederci chiaro, non vogliamo fermarci qui.
7: Continua ad essere controversa la storia dell'arenile tra Pastene e Torrione a Salerno. Il Codacons, che aveva denunciato irregolarità già l'estate scorsa con la prima apertura di un segmento, vuole capire se c'è stato danno erariale, ma sui lavori di ripascimento per 38 milioni che dovevano proteggere la costa dall'erosione e restituire la spiaggia alla città, prosegue lo scontro tra comune e ditta appaltatrice. A inizio maggio il commissario prefettizio Panicoli ha bloccato, contestando ritardi e qualità della sabbia ritenuta non conforme, mentre per la ditta Infratec è quella prevista dal capitolato d'appalto. L'ipotesi a cui si lavora è di aprire un varco per consentire la balneazione, ha dichiarato recentemente il sindaco De Luca, sempre che nel frattempo non scatti il sequestro della magistratura, ha aggiunto. Intanto i bagnanti

0: Tanti incuranti della chiusura continuano a frequentare la spiaggia. Che la sabbia innestata sia dura e grossolana lo denunciano da un anno.
1: C'era il signore del chiosco che trapanava a terra, se no l'ombrellone non lo mettevi facilmente.
2: Qua giù è buono, ma là è dura. Lei è diventata gemente,
0: Lei attraversa la strada e viene a mare qui.
3: Le sembra normale che io vada da qualche altra parte? Questo ambaradan non l'abbiamo fatto noi. E non si può risolvere in estate, che la gente ha bisogno di venire a mare.
4: È stato interpretato uno dei più antichi papiri di Ercolano. Il risultato è stato presentato oggi a Palazzo Reale a Napoli. Carlo Solimene.
5: È alto meno di 10 cm, ma il suo peso storico è immane. Del papiro 1667 di Ercolano, forse il più antico tra quelli sepolti dall'eruzione del Vesuvio, è stato possibile leggere intere colonne, senza neanche toccarlo per non ridurlo in cenere, nei laboratori di Grenoble.
6: Noi portiamo i papiri a un sincrotrone, che è un acceleratore di elettroni, che ci permette di fare una tomografia ai raggi X, cioè una TAC, e avere questa immagine virtuale in 3D del papiro, e che deve essere srotolato digitalmente, considerando che i fogli di papiro hanno lo spessore all'incirca di un capello.
5: E così vi è emerso, col contributo dell'intelligenza artificiale, un trattato filosofico sull'agire umano di Crisippo, riconosciuto anche grazie alla dedica al nipote Aristocreonte.
7: Abbiamo un testo straordinario, non pervenuto da tradizione medievale, che ci riporta un'opera stoica, quindi un'opera stoica in un libro che era già antico per loro, un libro di secondo secolo avanti Cristo, quindi un risultato veramente straordinario.
5: Il tutto grazie alla Vesuvius Challenge, un nuovo paradigma di ricerca, nato 3 anni fa e che di fatto è una gara tra team di scienziati di tutto il mondo con milioni di dollari in palio a inventarla, a investire fondi e a radunare sponsor, uno dei big della Silicon Valley, Nat Friedman, che spiega perché un creatore di futuro si appassiona al passato.
8: Some people are attracted to the darker.
9: Alcune persone sono attratte dagli angoli oscuri dove forse c'è ancora qualcosa che deve essere scoperto e questo è il motivo per il quale la gente fa progetti, si getta nelle avventure, risolve misteri.
5: A vincere un team internazionale con tanti italiani, un'inedita e proficua alleanza tra scienziati dell'intelligenza artificiale e studiosi di materie classiche.
10: Non c'è da una parte un team tecnico e dall'altra parte un team papirologico, ma ci sono due team che lavorano in sinergia per tutto il tempo, durante tutte le scoperte, in ogni passaggio anche preliminare alle scoperte.
4: Al Campania Teatro Festival lo show musicale di Tony Hadley, Ettore De Lorenzo.
11: Che serata al Mercadante, un tuffo nel passato, un'immersione nella musica degli anni Ottanta, tutta lustrini, elettronica e giacche con enormi spalline. Al Campania Teatro Festival si è esibito An Englishman in Italy, ovvero Mr. Tony Hadley, ex lead voice degli indimenticabili Spandau Ballet, la band che fu espressione di punta del cosiddetto New Romantic. Con la sua Fabulous TH Band, Tony, voce potente e cristallina, ha incantato il pubblico per oltre un'ora e mezza in cui ha attraversato uno spaccato della grande musica di quegli anni. In scaletta canzoni che hanno fatto epoca come Through the Barricades, Gold o I'll Fly For You. So, we can say this is your first time in Naples, questa è la tua prima volta qui a Napoli. Che ne pensi di questa città, tu che ami così tanto l'Italia? You understand?
12: Yeah, the first time I came to Naples was in 1973.
13: La prima volta che sono venuto a Napoli è stata nel 1973, durante una gita scolastica. Di Napoli ricordo tante cose, a dire il vero mi ubriacai parecchio. E fu anche la prima volta che mangiai una vera pizza. Ma la cosa più straordinaria fu la visita a Pompei, un'esperienza incredibile. Insomma, il mio rapporto con Napoli ha radici molto lontane. Quando gli Spandau Ballet hanno iniziato, il nostro stile era molto diretto, molto d'impatto. Poi col tempo abbiamo trovato una nostra identità, un suono più melodico. Credo che il pubblico italiano si sia riconosciuto molto in quella dimensione, in canzoni come True e in tanti altri nostri brani. E penso che abbia avuto un ruolo anche la mia voce, influenzata da artisti come Frank Sinatra, Tony Bennett e Freddie Mercury.
4: Ancora musica con Gianni Fiorellino a Caserta.
14: Lo stadio per me è stato un punto di partenza. La Reggia è un punto di partenza per cercare sempre di restare a galla, diciamo, nei miei sentimenti. Cioè, io non posso mai pensare che i sentimenti vengano meno. E quando un artista sale su un palco del genere, mette fuori un'altra volta gli stessi sentimenti, come a prima innamorata.
15: Ed è più che amore quello che lega Gianni Fiorellino ai suoi fan, che hanno risposto in massa ad un evento realizzato in una location d'eccezione. L'artista di Mugnano ha puntato in alto per lo show con i suoi amici e ha vinto, colorando con i suoi brani e quelli degli ospiti il cielo sopra Caserta con le tinte vivaci della sua musica, per uno spettacolo senza eguali e con una madrina d'eccezione.
16: Beh, devo dire che è stata un'esperienza veramente unica, con lo sfondo della Reggia meravigliosa, 10.000 persone, forse erano anche molte di più, lì a cantare, a vivere tutte le emozioni di Gianni Fiorellino, cioè è stato veramente un qualcosa che non avevo mai fatto e devo dire che è una potenza unica.
4: Calcio, De Laurentiis ha parlato della festa per i 100 anni del Napoli.
17: I 100 anni sono importanti. Dal 1 agosto fino al 31 luglio del 2027 saranno tanti giorni di festeggiamento, già pianificati, abbiamo pianificato tutto. Tu lo sai che i napoletani amano sempre festeggiare, tutto deve essere una continua festa, no? E quindi noi già a luglio faremo dei teaseraggi, va bene?
11: Già dal ritiro?
17: Sì, già ma anche forse prima, adesso vediamo.
4: È tutto, buona serata.
18: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
19: Sulla Campania, instabilità pomeridiana, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di bel tempo nonostante addensamenti e possibili piovaschi nel pomeriggio. Sull'Appennino campano bel tempo iniziale, poi peggiora nel pomeriggio con nubi estese associate a piogge e rovesci. Migliora dalla sera. Sul Salernitano intensificazione della nuvolosità con precipitazioni anche a carattere di rovescio nel pomeriggio. Aperture serali. Le temperature non subiranno alcuna variazione di rilievo nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi.

0: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
1: Come definire queste note esuberanti?
2: Un equilibrio tra resistenza e resa.
3: La definirei una caramella.
2: Geniale.
4: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
5: Vai, gli esperti ti danno un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale. Vieni dalla squadra expert che ti aspetta con un'offerta dalla convenienza da campioni. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 63 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai sul sito e scopri l'offerta.
7: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
9: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
10: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
11: Quando vedi le lamette in offerta.
12: Che faccio? Le compro?
11: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.

0: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
1: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
2: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
0: E Serafino non si è accorto di nulla.
3: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
4: Voglio una pelle liscia a lungo. E la voglio adesso. Brown Silk Peel 9 Plex.

0: Scappalo, soddisfatti o rimborsati.
1: Specialista nell'accoglienza, 4 lettere.
2: Enza.
1: Specialista nel...
3: Crai!
1: Ma certo!
4: Accoglienza, ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come i gelati Nui con tanti gusti da scoprire a 3 euro. Parola di Enza. Crai, nel cuore dell'Italia.
5: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
6: Sua Maestà l'Imperatrice!
7: C'era una volta e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato, perché le favole non hanno tempo.
8: Per il ciclo Tutti pazzi per Sissi, Sissi, destino di una imperatrice. Domani 21:15, Rai 3. Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
9: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
8: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
9: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
8: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato alle 20:30, Rai 3.

0: questa comunque è una battaglia trasversale. La battaglia per il sovraffollamento non ha colore politico. Ha il colore, ha la passione.
1: Un po' largo però, un po' larghi state, eh?
2: Vai, vai,
1: Ho capito.
0: La battaglia del sovraffollamento.
1: Io non mando, datecela voi a noi a voi.
0: La battaglia per il
3: è la prima volta che ci vediamo, no? Non posso non notare che su un braccio hai tatuato il nome di Giovanna, la tua compagna, ma sull'altro braccio hai i nomi delle tue figlie.
4: Sì.
3: Quando hai fatto questi tatuaggi? Perché vuoi ricordarti di loro ogni momento, perché il braccio è il, come dire, il primo sguardo del mattino e l'ultimo di quando ci addormentiamo.
5: Dai.
4: Oh, dai cosa, dai?
5: Apriamo l'uovo di Pasqua. Io che cosa fa l'amore? Direttamente dall'Olimpo.
6: Quanto testosterone.
7: Allora possiamo dire che Gesù è queer?
8: Assolutamente, questa cosa fa molta paura, perché dire che Dio si manifesta nella queerness, che vuol dire che Dio scritturalmente si manifesta sempre in qualcosa che è difforme da ciò che era già conforme. Questo spaventa, perché siamo così normati che una persona dice: ah, ma allora se io sono un eterosessuale, per esempio, allora cosa vuol dire? Che la persona trans è più vicina a Dio di me? No.
9: A parte il carcere, in cosa l'ha delusa di più Giorgia Meloni? In cosa l'ha delusa di più? Aspetti.
0: Io credo che il grosso problema di Giorgia Meloni...
10: Ci spostiamo all'ombra, per favore.
0: Sì.
10: Vabbè, ormai siamo qui.
0: Il problema di Giorgia Meloni è...
11: Cimzongun Dongji께서는 구축한 최연호가 백전로장의 성함을 아로새긴 처남답게 창군 세대의 위대한 정신과 무쌍한 영감성, 백성의 전통을 굳건히 계승하여 조국 수호의 항로에 승리의 항정만을 새겨가리라는 믿음과 기대를 표시하시면서 구축한 해병들을 사랑의 한품에 안으시고 해군의 강화발전사의 길이 빛날 뜻깊은 기념사진을 찍으셨습니다.
12: 그러니까 una donna mi può dire tutto, ma mai che non sono bravo a letto, non mi posso rimproverare nulla. Sono stato, anzi, sempre io, diciamo, a creare la situazione. E quasi quasi è diventato tipo che è tipo un problema, non è così.
13: Ma se uno non ti vuole più, cioè, capito, quella è la cosa.
4: Tu devi uscire da qua, che tu hai una risposta tua, io non voglio più stare con lei, o io
13: no,
4: sono disposto a stare con lei.
13: Te ne vai,
4: tu adesso sei esci,
13: magari
4: esci solo perché sei arrabbiato.
12: Andare subito da lei, capito?
4: Ma non fare che questo non devi fare.
13: A dire
12: a scattiarci cose in faccia, belle.
4: Non devi fare questo, non devi fare questo, fratello, perché facendo così è come se te l'ha detto in faccia. Te l'ha detto, basta, adesso sei tu che devi ragionare.
12: Io devo ascoltare mia madre, fra le madri non sbaglio mai.
14: Ci puoi spiegare un po' che cosa è successo? Perché ho letto che è andato a fumarsi una sigaretta e non è più tornato nel fornaio dove lavora.
15: Sì, il signore dove lavora mio fratello ha detto, mi ha chiamato all'1:30 e ha detto vicino a me che mio fratello erano le 5:15, che andava a fumare fuori e andava a fumarsi una sigaretta.
8: Però andiamo avanti, adesso quello che è importante è continuare a mantenere solidi rapporti e avere poi la possibilità di continuare ad esportare, perché nonostante i dazi, che a noi non piacciono, io sogno un grande mercato libero, certo. Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, sono liberale e quindi credo nel libero commercio, poi la nostra economia è votata alle esportazioni.

0: Ma queste sono le classiche falsità che sta raccontando.
1: Sono convinto, no? Però ho detto.
0: Però, visto che non c'è nessuna prova di questo,
1: che dite tanto bugie.
0: Guardi, Pagliaccio è lei, Pagliaccio è lei, Pagliaccio.
1: No, no, Pagliaccio è lei, Pagliaccio è lei, lei è il Pagliaccio del Parlamento italiano. Lei siete un partito di Pagliacci che sostenete anche un giorno Paolo Pirri, non si permette di dire che io dico falsità. Partito di Pagliacci, non si permette di dire che io.
2: Chiudiamo un attimo, soltanto un attimo i microfoni. Io una preghiera vorrei fare a tutti quanti, in questo caso Lisei e Orsini, ma in generale a tutti gli ospiti di Zona Bianca. Proviamo a mantenere il livello alto e basso quello delle ingiurie personali.
3: Ayer Lionel Messi marcò dos goles, dale. Mbappé, no Haaland, e tu sigues demostrando che eres...
4: Dale, dale. Depende da pregunta, se no io non ti rispondo.
5: Mi mamá, weón. Mi mamá.
6: Ma dicevo, Messi ha indossato tutte le maglie più prestigiose, la 10 dell'Argentina, 10 del Barcellona, ma non ha mai indossato la maglia altrettanto prestigiosa di Rai, Rai Sport. Quindi io, quando si affaccerà agli allenamenti, gli regalerò questa maglia che lui sicuramente non vede l'ora di indossare, anche perché mi dicono essere un affezionatissimo telespettatore di notti mondiali, quando chiaramente non si sta allenando, non sta giocando.
7: Ti posso abbracciare? Certo. Forza, sono contenta che... i microfoni, sono contenta che sei venuto qua.
1: Grazie mille.
7: Fatti forza, adesso si chiuderà questa pagina. Si chiuderanno le luci della TV addosso a voi, che è pure giusto.
8: Che ne dici se venerdì ci raggiungi qui in studio, così ti possiamo

0: abbracciare tutti perché noi ti vogliamo bene, c'è tutta una squadra che ha lavorato per te, insieme a Francesco. Volete venire?
1: Francesco, Barbara.
2: Hai capito cosa ti ha chiesto Alberto? Sì, vuoi andare a Roma?
1: Voglio.
2: Vuoi andare a Roma ad abbracciare Alberto?
1: Mamma mia, sì. Appena posto vengo,
2: no,
1: giuro.
2: Venerdì. No, venerdì.
3: Un ringraziamento particolare ai due ospiti d'eccezione, Gerry Scotti e Andrea De Logu.
2: Prendo quello che ha preso lei. Lei è stato molto forte. E sicuramente da quando io ho iniziato il mio mandato e sicuramente ci sono stati dei risultati, ci sono delle statistiche positive, perché noi abbiamo bisogno di questa spesa extra. Per quanto riguarda l'Europa, vi ho fatto vedere tutti questi posti di lavoro che sono stati creati in Europa.
4: Poi il cittadino di tutti i giorni, Gianluca Pizzo, che ha il cuore diviso in due, una parte italiana, fiero del mio sangue, e una parte americana, faccio parte dei MAGA, vi devo dire che qui negli Stati Uniti io ho visto un teatretto 10 giorni fa sulla NBC.
5: Però Pizzo, gliela devo mettere un po' più dritta. Ha fatto bene o ha fatto male Trump a litigare col Meloni? Perché sennò sembra che ci stia girando intorno e non mi sembra uno che gira intorno alle cose.
4: No, io dicevo, qui negli Stati Uniti nessuno lo sa perché nessuno se ne è accorto. Il trafiletto è durato. Ah. Se no, 30 secondi.